0: Capital by night.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: for you.
1: Capital by night. Radio Capital. Di notte. Wilson.

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: You're coming along.
1: Capital by night.

0: Capital by night.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Intanto la riunione di ieri tra Corsini e la redazione ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. La Germania ha identificato due sospetti per i droni esplosivi trovati all'aeroporto di Lipsia. Uno dei due è un bielorusso che ha il passaporto russo ed è entrato nello spazio Schengen con un visto turistico italiano. L'altro è un uomo con passaporto lettone di origine russa. Per la Commissione europea è inaccettabile rilasciare visti ai russi. Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare a larga maggioranza una legge sul fine vita, la prima di centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Un provvedimento di civiltà, dice il presidente della regione Alberto Stefani.
5: Io credo che una persona che faccia richiesta di questo istituto abbia la necessità di avere delle linee guida da parte di un comitato bioetico regionale e soprattutto di non essere oggetto dell'arbitrio di ogni singola ULS.
4: Aveva già subito violenze ma non aveva mai sporto denuncia. La donna ferita con diverse coltellate dall'ex marito alle porte di Roma. Anche in precedenza le aggressioni erano avvenute in presenza dei figli di lui o di lei. La coppia non ha figli in comune. L'uomo era già stato denunciato per episodi di violenza dalla ex moglie. L'Italia della pallavolo femminile in semifinale ai campionati europei. Ieri la vittoria 3-1 contro la Svezia affronterà la vincente di Polonia-Olanda. Prossimo appuntamento con Capital News alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma controlliamo se è vero quello che dice il nostro Lucio, visto che qua ci sono due over 50, un over 40, un over 30 che però ne dimostra 30 di più. Facciamo un piccolo check prima di lanciare la sigla. C'è qualcuno oggi che ha mal di testa?
1: No, tutto a posto, tutto a posto.
0: Gianni?
2: No.
0: Mal di pancia?
1: Un pochino, ma un po' di acidità di stomaco, ma quella è una roba mia.
2: Io stranamente no.
0: E la domanda delle domande: dolori articolari, mal di schiena, dolori lombari, dolori al collo, alla cervicale? Gianni, ti vedo.
2: Quelli
0: Gianni.
2: Sempre.
0: Ho visto Gianni che si è frizzato.
1: Quelli sempre. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli. Nonostante questi, tutto, possiamo lanciare la sigla.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Zao shang hao.
7: Bom dia.
8: Kalimera.
9: Buen dia.
10: Ohayo.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Ce la facciamo, dai, ce la facciamo. Siamo arrivati a giovedì belli freschi, nonostante tutto, nonostante la sveglia. Poi abbiamo preso comunque bene le misure ormai in questi giorni, no? L'orario in cui puntare la sveglia, in cui uscire di casa. Quanto tempo passare in bagno?
1: Sì.
0: No? Tutte ormai, quelle cosine lì.
1: Diciamo che tutti quelli che sono abituati al calcolo fantoziano come il sottoscritto hanno imparato a lanciarsi giù dal balcone.
0: Sì, immagino.
1: Non per prendere il pullman, ma a questo punto ho scoperchiato la mia macchina per ficcarmici dentro direttamente a motore acceso e partire. Stimata la distanza di 15 chilometri più o meno, 25 minuti casa lavoro.
0: Buono, con semafori funzionanti tutti
1: quasi
0: spenti.
1: Quasi tutti gialli lampeggianti, cosa che mi aiuta molto, ma c'è un piccolo problema. Questo per chi abita nelle grandi città sicuramente condividerà con me questa cosa. Ci sono i cosiddetti incroci della morte, e a quei semafori gialli lampeggianti non interessa il fatto che siano degli incroci pericolosi e continuano a lampeggiare, e sono quelli dove io vedo sempre due macchine una contro l'altra a fronte sempre.
0: Caspita,
1: sempre,
0: sì, lì bisogna andare piano piano. Io anche ho fatto i miei calcoli, quasi mi vergogno a dirlo, però da cancello di casa a parcheggio qua in via Massena a Milano 7 minuti.
1: Quindi praticamente ci metti più o meno una Another Brick in the Wall.
0: Sì,
1: più
0: o meno stimato. Due canzoni di durata normale, 3 e mezzo, oppure una canzone lunga. I primi semafori sono funzionanti, gli altri su Corso Sempione sono tutti spenti e quindi vado via liscio.
1: Ma tu non fai quella cosa di aspettare o cercare di andare il più piano possibile per far sì che la canzone finisca nel momento esatto in cui spegni il motore?
0: Sì, sarebbe bellissimo. Sì,
1: e quindi, cioè, per esempio, tu dici: ok, metto quella canzone lì, decido di mettere quella canzone lì perfetta per il viaggio da casa a lavoro,
0: esatto,
1: e voglio spegnere esattamente nel momento in cui finisce.
0: Sì, perché sennò devo abbassare piano piano il volume, fare una sfumatina e poi spegnere con la chiave.
1: Che canzone sceglieresti per fare questa cosa qua?
0: Mi piacerebbe molto mettere i Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue, che è una canzone proprio da viaggio.
1: Beh, sì, sì.

0: che purtroppo non avendo la radiovisione non si può, ma Marco De Lillis in regia, buongiorno, e Gianni Faluomo in redazione, buongiorno, possono vedere tramite la nostra webcam perché sono a Roma.
1: Gianni Faluomo in redazione, buongiorno Gianni.
2: Buongiorno. Sì, oppure questa canzone è molto braccio fuori.
0: Sì.
2: Anche proprio penzolante, sai quelli che mettono proprio il braccio giù sì. E guidano solo con l'altro, certo, l'altro braccio sul volante.
0: Ottimo per la sicurezza stradale.
2: Sì, infatti non si fa, però nei film si fa tantissimo.
0: Gianni, distanza casa lavoro e pezzo che sceglieresti?
3: Io mi vergogno, ragazzi, perché sono neanche 3 chilometri.
0: Okay.
3: E ci metto più o meno, ma 6 minuti proprio a dire tanto.
2: Sì, andare piano,
3: sì,
2: Gianni. Quindi
3: piano.
2: Tu sei garbatella, se posso farmi un po' i fatti tuoi in onda.
3: Sì, più o meno, ma okay. In generale quando facevo altri orari venivo anche a piedi al lavoro. Facevo una bella camminata e...
0: Pezzo perfetto per coprire questa distanza?
3: Direi non mi basta, però è Take It Easy degli Eagles, che dura 3 minuti e mezzo.

0: che poi potevi dire metto Hotel California che dura 6 minuti e qualcosa e la risolvevi là.
1: Invece hai voluto sognare, ti sembra di essere in una strada infinita americana. E poi è un messaggio, take it easy, rilassati.
2: Bravo, bravo, all'inizio della giornata quando uno sta andando al lavoro, prendila con calma.
0: In tutto questo sono quello che ci mette di più in assoluto, quindi per me la canzone più lunga in assoluto di queste che avete detto, quantomeno Willy the Pimp, Frank Zappa.
2: Quanto dura?
0: 9:27.
2: Ah, però...
0: aggressiva per
1: un gran pezzo però,
0: A mettere anche Captain Beefheart che a un certo punto parte, però.
2: Qui ti ci vedo con la birra invece.
0: Sì, sì, già alle 6 del mattino poi è perfetta. Per voi 342-342-2190, distanza casa lavoro, diciamo, se è tanta o se è poca, ma soprattutto la canzone perfetta per poter coprire questa distanza.
2: Sì, la canzone da viaggio che mettete al mattino verso l'ufficio, verso il lavoro, verso la vostra giornata che deve ancora iniziare.
0: E poi comunque nel caso ve la mettiamo noi.
2: Sì.
0: 342-342-2190. Inizia, buongiorno.

0: Siete con Buongiorno Capital alle 6:16 minuti di questa mattina. Come prevedibile, visto l'orario, tanti di voi sono in macchina, certo, a coprire proprio la famosa distanza casa-lavoro, che per qualcuno è lunga, per qualcuno è super breve. Addirittura abbiamo battuto Gianni Faluomo, che ha i 3 chilometri da coprire. Vincenzo dice: ragazzi, io sono a 1,5 chilometri, quindi spero che li faccia a piedi, ma chissà, magari per questioni di sicurezza li fa in macchina, cioè, perché a quell'ora è che sei molto sicura a camminare per strada. Direi neanche l'intro di un pezzo dei Pink Floyd ci sta, dice okay. Vincenzo da Napoli.
1: Beh, sono una canzone breve, Song to the Blur, insomma ce ne sono diverse, sotto i 2 minuti anche,
0: sì, deve, no? Stare proprio sotto i 2 minuti.
1: Sì, oppure c'è la canzone più corta della storia del mondo, che è tipo 2 secondi. Beh, che comunque
0: può mettere quella, però insomma,
1: che l'Eugo dei Buio Pesto, almeno fino a qualche tempo fa, deteneva il Guinness World Record per la canzone più corta. Canzone fatta solo per Guinness World Record,
0: certo.
1: Credo che sia stata fatta per quel motivo.
0: Sentiamo qualche messaggio vocale al 342 342 2190.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Ascoltavo le distanze dal lavoro, io ci metto circa 1 ora e mezza, sono 120 chilometri, quindi ho il tempo di ascoltare un LP completo.
0: No. È forse uno di quelli per ora che è arrivato con la distanza maggiore,
1: sì,
0: da coprire.
1: Sì, sì. Bisogna capire anche a che ora parte e a che ora deve arrivare.
0: Sì, perché quanto traffico c'è. Però,
1: cioè, perché
0: insomma,
1: 1 ora e mezza per quella, mezza. Un 120 chilometri in assenza di traffico. Tosta.
0: Infatti, buon viaggio.
3: Buongiorno capitalisti.
1: Buongiorno.
3: Ve l'ho detto ieri in un altro contesto,
1: sì,
3: però calza bene anche sul tema di oggi. Quale meglio canzone di Andamento Lento di Tullio De Piscopo? Che così almeno arrivi piano piano al lavoro.
1: Certo.
3: Ciao.
1: Certo.
3: Buon lavoro a tutti.

0: anche energico, secondo me, no? Sì. Perché poi anche a seconda della musica che ascolti nel tragitto ti metti in una, in un certo tipo di atmosfere o in un altro tipo di atmosfere.
1: Sì,
0: anche quello è importante, la scelta che fate. Andiamo avanti con un altro vocale.
2: Buongiorno ragazzi. Anch'io ho 25 minuti di strada più o meno. Direi che metterei per coprirla almeno il lato A di Thick as a Brick dei Jethro Tull. Ciao da Alan, dalla provincia di Udine.
1: Alan. Comunque sì, perché sono 22 minuti e 40.
0: Quasi perfetto.
1: Sì, sì.
0: Ha quei 3 minuti in più da coprire.

0: in the gutter.
1: E intera la sentite in Capitol Records.
2: Questa metto tutto, sì, tutta la parte 1 di Thick as a Brick, capolavoro di Jethro Tull.
3: Andiamo avanti con un altro vostro vocale.
1: È stato Bruno Mars nel frattempo.
4: Buongiorno Radio Capitale.
1: A tempo, a tempo. Vai.
4: La canzone che metto ogni giorno è Radio Capitale. 100 km di andata, 100 km di ritorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vai sulle onde medie dell'amore. Forza Radio Capitale, grazie.
3: Grande. Era un provino questo, sì, ha mandato a tutti gli effetti un provino per lavorare come conduttore qui da noi.
1: Molto molto bravo. E tra l'altro stavo pensando al fatto che trasmettiamo ancora in onde medie,
3: Ma soprattutto le onde dell'amore, certo. Sono quelle che mi hanno un po' stupita.
1: Sulle frequenze dell'amore questo pezzo non può mancare. The Boys of Summer, pezzone.
3: Siete su Radio Capital, questo è Buongiorno Capital, 6:20, vi facciamo

0: Allora, la vostra distanza sul tragitto casa-lavoro, innanzitutto penso che abbiamo la vincitrice in senso contrario, cioè colei che deve coprire la minor distanza, che è Vale, che ci dice che è a 50 metri dal suo lavoro.
1: Sotto casa.
0: Forse lavora in casa, sì, cioè 50 metri li fa in casa. Dalla cucina al salotto, magari c'è uno studio in casa.
1: Ha dimenticato quadrati, cioè lo spazio.
0: E credo che abbia vinto. Abbiamo trovato anche tanti di voi che, insomma, purtroppo devono coprire una distanza maggiore, anche 90 km, un'ora e mezzo di strada, e poi c'è qualcuno che si fa 45 minuti, che è una via di mezzo, però insomma non è neanche una passeggiata.
2: Però immaginatevi che tutte le canzoni che abbiamo passato, quella preferita da Gianni, abbiamo detto Take It Easy, Willy the Pimp di Frank Zappa, la tua qual era, Cami? Che
0: era Scar Tissue.
2: Oppure questo pezzo meraviglioso, sempre tra l'altro di una parte degli Eagles, lo fate guidando da Charleroi a Bruxelles, perché abbiamo Maurizio dal Belgio che in questo momento è proprio

0: tratta.
1: Anche noi. Sei sulla tratta verso Bruxelles, giusto?
0: Sì, sto andando verso Bruxelles, come faccio da una ventina d'anni che abito in Belgio, quindi lavoro per una multinazionale americana, quindi sto là.
1: E sei abituato appunto a fare questa tratta, la saprai a memoria anche la strada, immagino. Adesso ti sei fermato per parlare con noi. E che cosa ti metti, a parte insomma magari Radio Capital,
2: cioè, però di solito capita quelle volte.
0: Radio Capital da sempre praticamente, giorno e notte a casa, quando sto in macchina ovviamente, appena ho l'opportunità sempre Radio Capital.
2: Ma una curiosità, l'hai conosciuta cioè quando mentre eri già in Belgio oppure già da prima?
0: No, già da prima, già ascoltavo quando c'era il compianto Vittorio Zucconi.
2: Certo.
0: Sono proprio un fedelissimo di Radio Capital.
1: E ci fa piacere. Beh. E infatti da fedelissimo di Radio Capital, quando tu metti invece la tua musica nella tua macchina, che album scegli per coprire i tre quarti d'ora di viaggio?
0: Allora, io sono un boomer, quindi chiaramente i miei gruppi preferiti sono quelli, appunto, i Pink Floyd sono quelli che insomma, preferisco, però anche qualcosina di più giovanile, che ne so, anche i Red Hot, per esempio, che abbiamo ascoltato prima,
2: certo.
0: O anche qualcosa di più. Però poi rivengo sempre sui Genesis, sui Supertramp.
1: Certo, per
0: Jam, insomma, su cosettine un po' datate.
2: Sì, no, più che altro perché giustamente uno torna poi sempre dove è stato bene, no? Come si suol dire, poi c'è stata quella notizia che era uscita qualche tempo fa che diceva che dopo i 33 anni non si ascolta più nuova musica e quindi anche si mette sul piano.
0: Io ho quasi raddoppiato, quindi.
1: Quindi. Senti Maurizio, una piccola domanda, proprio ti sfrutto per una mia cosa personale. Sentiamo. Visto che vorrei organizzare un weekend fuori e visto che tu il Belgio lo conosci, Bruges vale la pena?
2: Secondo me no, io dico no.
0: Vale la pena.
2: Che era la mia meno preferita quando ho fatto il giro in Belgio. Per quello è stata una cosa che dicevo.
1: Ok. Verrò a Bruges. Quando vengo a Bruges ti chiamo.
0: Volentieri. La città è bellissima. La chiamano la Venezia del Nord. È molto bella. Però è molto bella, molto molto bella.
1: Va bene. Io ti auguriamo buon lavoro, Maurizio.
0: Grazie tante ragazzi, è stato un piacere immenso.
2: Un abbraccione.
1: Anche per noi. Buon viaggio.
0: Buona giornata. Grazie.
1: Ciao.
3: Radio Capital.
2: Io comunque te lo dico, Ghent è sempre migliore, secondo me, sempre. Però lui vive in Belgio.
1: Le faccio tutte e due, stai sereno.

0: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
0: Ma mi sorge una domanda, sì. Ma quante Venezie del Nord ci sono? Io sapevo Utrecht, sì. Signore ha detto Bruges.
2: Sì.
0: Boh. Hai ragione. Questa risposta? Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno. Allora, intanto ci arriva la notizia da Gianni Faluomo che nel mondo esistono più di 97 città e luoghi che portano il nome di Venezia in generale.
2: E quindi già mi sembra eccessivo comunque. Okay.
1: Oppure c'è la Venezia, quindi l'ascoltatore ha detto Utrecht, però io sapevo che in Olanda, o comunque nei Paesi Bassi, Amsterdam.
2: Pure.
1: La Venezia del Nord io ho sempre sentito Amsterdam.
2: Allora, io penso che qualsiasi città carina, turistica, sì, e in cui c'è dell'acqua, sì, possa essere denominata la Venezia del nord, dell'est, dell'ovest, del sud, non lo so.
1: Qua mi dice Bruges, ovviamente, Amsterdam, Amburgo, San Pietroburgo, Stoccolma. Sono tutte Venezie del nord.
2: Tutte Venezie
1: però
2: del
1: possiamo
2: nord
1: dire che praticamente tutte le grandi città sono costruite su fiumi. Quindi anche
2: ragione,
1: che Budapest è la città della Venezia del nord.
2: Potrebbe essere, sì.
1: Una barca che naviga in mezzo al fiume è la Venezia del nord.
2: Comunque io appassionatissima di queste descrizioni delle città, no? Sono stata a Danzica, la perla del Baltico.
1: Sono gli epiteti quelli.
2: Sì, Varese città giardino. Sì, che tu ti immagini piena di giardini, sì, insomma un po' di verde c'è, però adesso non esageriamo.
1: Vimodrone, città per la pace.
2: Capisci?
1: Al pari quasi di New York la grande mela. Però come diceva giustamente Marco De Lillis in regia, non ci sono abbastanza Venezie perché altrimenti dovrebbe coprirle tutte Betty Senatore.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
7: In occasione della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
8: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
7: Cose che capitano. Con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: magari settimana prossima, sì, chi lo sa,
1: sicuro,
0: che
1: sì,
0: il cui nome hai inventato tu, quindi te lo lascio dire a te.
2: Qual è che era?
0: Non aveva un nome?
2: No,
0: non aveva.
2: Ah, e tu forse confondi con le canzoni che somigliano ad altre canzoni.
0: Ah,
2: che
0: è vero,
2: era
0: vero.
2: Quella sua orecchia fina.
0: Che però ci sta anche per questo gioco, secondo me. Hai talmente l'orecchia fina che riesci a ricreare gli urletti delle canzoni. Se,
2: ma lì,
0: se
2: quello
0: ti impegni.
2: È il contest per duettare in futuro con Meloccaro a tale quale show.
0: Ah,
2: quella è un po'
0: sì,
2: la cosa.
0: Oppure
2: che
0: rientrare in qualche promo autoprodotto.
2: Beh,
0: da noi,
2: certo,
0: stessi,
2: certo,
0: su Radio Capita.
2: Come è successo con James Brown, ricordiamo, imitando. Wow, I feel good.
0: Comunque abbiamo già ricevuto un provino stamattina, una
2: sì?
0: demo di un ascoltatore.
2: Bravissimo.
0: Che vuole candidarsi, quindi lo spazio c'è.
2: Certo,
0: dai, fatevi sotto.
2: Siamo a un passo dal fare un talent noi, da aprire le porte facendo Radio Capital Got Talent, oppure tu sì che Radio Capital.
0: Anche,
2: le
0: ci
2: due alternative
0: stare
2: possibili.
0: Detto questo, sappiamo tutti che durante le nostre giornate capitano sì, a volte delle cose che non vanno come dovrebbero,
2: sì,
0: no? Noi cerchiamo sempre di mettere allegria, buon umore, poi però c'è il resto della giornata e può capitare qualche disguido, no? Che a volte rovina tutto.
2: E soprattutto svegliandosi presto tu hai un pensiero che ti balena in testa per tutta la giornata fino a quando poi non lo devi risolvere. E io è tutta la giornata che ho questa cosa in testa da diverso tempo e quindi ho bisogno del tuo aplomb, del tuo savoir-faire.
0: L'eleganza,
2: non so come,
0: lo stile.
2: L'eleganza, brava.
0: La gentilezza.
2: Quel tocco di euforia che scatena l'eleganza, come diceva un mio ex collega Vincenzo che saluto. Perché? Perché io devo cercare di trovare un modo per non rispondere in modo molto maleducato, quindi senza insulti, a quei pezzenti,
0: ok? Qua lo puoi dire.
2: Che mi hanno venduto il frigorifero.
0: Ok, tu hai comprato un frigorifero. Non okay, diciamo da chi, non
2: no,
0: diciamo
2: perché,
0: dove.
2: Se non vorrei fare
0: no,
2: come Marco Mazzoli qualche tempo fa,
0: no,
2: che aveva insultato il produttore di caldaie perché non funzionava la caldaia, ha fatto nomi e cognomi, l'autista del produttore di caldaie l'aveva sentito e alla fine si è conclusa con lo sborsamento di 125.000 euro.
0: Direi
2: no,
0: che
2: non
0: ci sono quei soldi. Quindi.
2: Allora, il frigorifero mi viene consegnato a casa, ammaccato, mm-hmm, con un gibollo sulla porta frontale come se avesse tamponato, non lo so, un apecar, ok? Mi dicono, guardi, non c'è problema, le proporremo uno sconto. E io dico, vabbè, sai, ci metto su una calamita, due, cioè nel senso mi invento una
0: foto, sì,
2: ma
0: qualcosa.
2: Sì, sai che io ho le braccine corte, quindi.
0: Certo.
2: Arriva la mail e lo sconto proposto per
0: sì,
2: un frigorifero da 1.500 euro era di 60.
0: Ai,
2: 60 euro, ma attenzione, non rimborsati sul conto corrente o comunque col metodo di pagamento, ma in buoni da spendere nello stesso negozio.
0: Vabbè, una presa in giro, possiamo dirlo tranquillamente.
2: Ora,
0: quindi tu sei furioso, sei
2: sì,
0: nero, sei arrabbiato, ecco, vorresti dire parolacce.
2: Io non voglio prendere una denuncia per aggressione e quindi chiedo a te, Camilla Fraschini, con la pacatezza che ti contraddistingue, una mail che posso mandare di risposta.
0: Sì, quindi quasi con uno stile da bacio di dama.
2: Sì.
0: Benissimo.
2: Vai.
0: Illustrissimo signor direttore,
2: sì,
0: con profondo rammarico mi vedo costretto a segnalarvi come il moderno apparecchio refrigerante,
2: vabbè, potevi dire frigorifero,
0: giunto quest'oggi presso la mia dimora,
2: sì,
0: presenti sulla superficie frontale un inescusabile e ben visibile

0: fessurazione della lastra. Tale sfregio estetico deturpa irrimediabilmente la quiete della mia dimora. Oltresì la presenza di un simile sfregio visivo risulta intollerabile e arreca grave danno allo spirito mio e dei miei cari.
1: Questo è vero, soprattutto dei miei cari.
0: Confido nella vostra nota rettitudine affinché disponiate con sollecitudine la tempestiva sostituzione dell'apparecchio refrigerante. Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, Dio vi guardi e vi conservi in salute.
1: Ma questa gliela stai gufando chiaramente, ma mi piace.
0: Firmato bacio di dama.
1: Quindi, se volete, se avete piacere, 342-342-2190, se avete qualcosa da gestire, dovete insultare qualcuno, ci avete lì facile la possibile e passibile denuncia.
0: Ma anche il collega di scrivania che puzza, che non si lava i piedi.
1: Ce lo raccontate con un vocale e noi proviamo a trasformarlo in qualcosa di politically correct.
0: Sì, cerchiamo di riportare in auge l'eleganza, la gentilezza. Bravo. La gentilezza d'animo.
1: Mettiamo,
0: dai, almeno per oggi.
1: La gentilezza al primo posto, come Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che luce.
1: Tra l'altro pensavo che sarebbe anche un bel esperimento sociale se tu davvero rispondessi con un'email di questo tipo, quindi molto elegante, usando termini antichi, grande gentilezza. Mi piacerebbe sapere che risposta.
2: Allora, purtroppo, allora nel 2026 non è più un qualcosa che cambierebbe le sorti del tuo frigorifero, comunque di quello che succederebbe, oppure dello sconto, perché ormai sono praticamente tutte risposte automatiche. E me ne sono reso conto perché io ho scritto tutto un papiro che era ben lontano dalla pacatezza che hai proposto tu prima, e mi è arrivato immediatamente un messaggio dopo un secondo: ok, va bene, allora lo sostituiamo. Quindi chiaramente, cioè, se l'intelligenza artificiale all'interno del messaggio interpreta che la risposta è no, oppure che tu hai scritto 500 pagine, sì, non gliene frega niente, sì va bene, come diceva il commissario Winchester dei Simpson, batterò tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Quella è un po' la

0: assunto di quello che arriva e quello che poi viene gestito. Spesso.
1: Non sei il solo, come ben sai, ad avere questo tipo di problemi, ci siamo passati tutti. Appena ristrutturi casa, appena compri qualcosa, succede. Sì, quindi ci sono anche gli ascoltatori che ti vengono incontro. Andiamo, senti.
2: Buongiorno ragazzi, mi è successa una cosa simile con il mobile del salone che mi è arrivato un po' ammaccato. Però io lì sul momento gli ho chiesto, mi hanno detto lo sconto anche a me, però mi sono fatto dire quanto, subito. Altrimenti l'hai rimandato subito indietro. Saluti.
1: Però forse lui è andata meglio.
3: Però Marco, io voglio sapere quanto.
1: Quanto
3: costava il mobile e quanto ti hanno offerto di sconto? Perché nel mio caso è una roba ridicola. Cioè, su 1500 euro di frigo, 60 euro di sconto è una cosa che non ha senso. Soprattutto se c'è un gibollo enorme. Poi qualcuno ha detto mettici su una mega calamita turistica. Per carità, sì. Però insomma, di qualche Venezia del Nord mi verrebbe da dire. No?
1: E tra l'altro c'è anche Dario, che è un po' la nostra memoria storica del Radio Capital. Ricorda che Piff ci ha fatto una stagione intera su un frigo che non andava bene. Sì. Quindi puoi anche chiamare Piff e chiedere consigli, che magari ci è già passato anche lui. Comunque sì, siamo tutti sulla stessa barca, caro Francesco.
3: Poi
1: non ti preoccupare.
3: Diceva di fare lo sfogo al seggio elettorale come Carlo Verdone.
4: E ora soltanto una cosa c'è da fare.
3: Che alla fine ci può stare.
4: E allora non è in Germania, mi ci sono un buccio di 25 euro. Va bene, ma ah, io c'è da fare. E parte dei Germania.
3: Questo non scrivo la mente.
4: È rimasto un prendere, c'è da cosa. Alla radio qui cassetta, chiedo. Aspetta, io non parlo una cosa. A riprendere la regola. Ha riuscito un giorno quattro cose, c'è da una cosa. E porto.
3: Finite così un minuto per poi chiosare come sappiamo, ecco.
1: Oggi alzi il telefono e comincia a far così.
3: Molto semplice, molto semplice.
1: Oh, che bello, ci sono i Cranberries.
3: Beh, just my imagination, solo la mia immaginazione, quella che può permettermi di avere un frigorifero nuovo, signore.

0: con Just My Imagination. 6:49 minuti, siete con Buongiorno Capital. È arrivato il momento che io e Gianni, col coltello tra i denti, dobbiamo sfidarci, anche se non si vince nulla, ma noi siamo competitivi a prescindere.
1: Sempre.
2: Un qualcosa al quale sottoponiamo tutti e tutte le redazioniste e redazionisti che abbiamo a disposizione. Questo è My Generation.

0: Le travisate del trio Medusa ti verranno in mente anche per questo. Come funziona My Generation? È un gioco al quale potete partecipare tutti al 342 342 2190. In particolare c'è una sfida generazionale tra Camilla e Gianni. Non è una vera e propria sfida, nel senso che non vince nessuno, ma è per capire quanta affinità ci sia tra una persona che è nata nel 1983, quindi a quei riferimenti, e una che invece è nata nel 1968. Come funziona? Io vi do il nome proprio di persona, sì. Ok? Che può essere un nome qualunque. Ok, dico Camilla.
1: Sì.
0: E voi mi dovete dire il primo cognome di persona famosa che vi viene in mente. Il gioco sta nel cercare di capire se è un riferimento culturale proprio della vostra generazione.
1: Ovviamente possono giocare anche le ascoltatrici, certo, e gli ascoltatori. Se avete il cellulare in mano, WhatsApp, tanto dovete solo scrivere un cognome, e così vediamo anche da parte vostra che tipo di personaggi vi vengono in mente.
0: Sì, allora il primo nome che vi dico è Frank.
1: Frank Matano.
2: Anch'io stavo per dire la stessa cosa, Matano.
1: Quindi su questo siamo allineati.
0: E io scemo che ho detto, metto Frank, dicono Zappa, visto
1: Zappa,
0: che l'abbiamo passato.
1: Sì.
0: No, vabbè, comunque. Cristina.
2: D'Avena.
1: Io stavo per dire Chiabotto.
0: Poi William.
2: Shakespeare.
0: Attenzione, ricordiamo della generazione.
1: William dai. Shakespeare, anch'io.
0: Anche tu,
1: non mi
0: noi...
1: viene in mente nessuno William.
0: Ho detto il principe William.
1: Ah, il principe, sì, sì.
0: Attenzione a questo. Paola.
1: Barale.
0: Brava.
2: Turci.
1: Ma brava, non c'è una risposta esatta, solo perché ti sta simpatica a te.
0: Cioè, più che altro è perché è proprio generazionale. Cioè,
1: sì.
0: Tu dici, 1983 è cresciuta con la televisione Paola Barale. Buona domenica per forza.
1: E Gianni Paola Turci, bello, bello.
0: Attenzione, qui potrebbe esserci un qualcosa di divisivo, perché abbiamo Nino.
2: Frassica.
1: Frassica.
0: Ma io sono l'unico che direbbe D'Angelo, scusatemi. Ma senza neanche. Buono core. Oddio, c'ho sempre il solito dubbio. Buono core o buono core?
1: Credo buono.
0: Buono core, buono core. E chiudiamo con qualcosa che non è un nome, però è un appellativo che secondo me vi può far venire in mente qualcosa. Lady.
1: Di
2: Oscar.
1: Ferro.
2: Oscar.
1: Oscar,
0: la Lady di Ferro.
1: Lady di Ferro e Lady Oscar, comunque.
0: Margaret Thatcher.
1: Bello. Qualcuno scrive Cortellesi su Paola.
0: Certo.
1: Sì, c'era anche lei.
0: Abbiamo qualcosa su Nino?
1: Nino no.

0: Imagine Dragons con Believer su Capital. Vedo che siamo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda, io e Gianni e io gli ascoltatori anche, perché io e Gianni abbiamo 15 anni di differenza, però mi sembra di capire
1: ma sono
0: che...
1: zero praticamente.
0: Bravo, sì.
1: Non so non se sei più vecchia tu o più giovane io, però.
2: Stavo dicendo esattamente.
0: Ci incontriamo a metà strada, caro Gianni. Beh, facciamo ecco. Così.
3: Allora, voi vi passate 15 anni, io credo che comunque la differenza generazionale che c'è tra te e Gianni, quindi 68-83, sia molto minore rispetto a 83-98.
0: Sì.
3: Cioè
0: sì.
3: Confrontarsi con una persona nata nel 98 è capitato con Agnese Vannucci, che salutiamo, classe 2000, che era la redazionista che avevamo durante Wake Up al weekend. C'era un abisso, ma c'erano dei riferimenti che neanche sognavi.
0: È vero,
3: non
0: è
3: come
0: vero.
3: Me che invece sono molto giovane dentro.
0: Su Cristina qualcuno giustamente citava anche Cristina Donà,
3: certo.
0: Abbiamo citato Cristina D'Avena, Paola Iezzi.
3: Sì, qualcuno ha detto Paola è Chiara,
0: è Chiara.
3: Paola è Chiara, cioè.
0: Frank Sinatra,
3: sì.
0: Quindi abbiamo citato Frank Zappa, Frank Matano,
3: e
0: Frank
3: voi?
0: Sinatra.
3: Cioè, beh, tra l'altro in ordine di importanza.
0: Il trio delle meraviglie.
3: Beh, sì, sì.
0: E poi torniamo al volo sulla questione elettrodomestici,
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì.
0: Elettrodomestici che magari arrivano a casa con qualche ammaccatura che non vanno bene e varie problematiche.
3: Sì, perché c'era una cosa che io effettivamente ho fatto un paio di volte, ma non pensavo che qualcuno la facesse con cadenza così frequente.
0: Sì, questo è un bel metodo, sì, che ci racconta il nostro ascoltatore.
4: Buongiorno Radio Capital.
0: Buongiorno.
4: Sono Francesco da Roma. A me mi chiamano lo svuota negozi.
3: Svuota negozi.
4: Perché
3: svuota
4: mi prendo sempre l'elettrodomestico che è esposto e mi fanno lo sconto. Addirittura l'ultimo frigorifero che aveva una piccolissima ammaccatura impercettibile, mi hanno detto che se me lo prendevo mi facevano direttamente lo sconto di ben 250 euro. E io me lo sono preso e funziona benissimo.
0: Certo.
4: Scusi, perché, ciao ciao, buona giornata.
3: Ma perché a me fanno 60 euro con un buono sconto?
0: Ma soprattutto la sua ha detto una piccolissima ammaccatura, la tua non ce l'hai quantificata quanto è grossa?
3: No, abbastanza, potrebbe essere piccola, nel senso che alla
0: tipo
3: fine saranno
0: 2-3 centimetri.
3: Sì, fai 5 centimetri. L'unica cosa è che io adesso ho paura che questo mio omonimo Francesco vada nel negozio dove metteranno il frigorifero ammaccato che porteranno
0: il tuo, esatto.
3: E lui se lo va a comprare a 500 euro, capito?
0: Probabilissimo. Vabbè. Però questa tecnica mi piace, quindi ci sta, perché
3: sì.
0: Se l'ammaccatura è piccola,
3: certo,
0: effettivamente
3: certo.
0: Si
3: ma
0: può
3: tutte
0: fare.
3: Le persone come me che lo ridanno indietro sono la fortuna di queste persone, certo.
0: Poi abbiamo un ascoltatore molto attento.
3: Bravo.
0: Molto più di te.
5: Francesco, sì. Senti me, ma bando alle ciance, sì. Le hai fatti i complimenti a Camilla per il nuovo taglio, la nuova acconciatura, il nuovo colore? Sai sì. Com'è? Dalla radio non riesco a vederlo, però ce lì avevi promesso che l'avresti fatto.
0: Bravo.
5: Perché mi ricorda,
3: Allora.
5: Ciao da Andy.
0: Ciao Andy, bravo.
5: Ciao
0: Andy. Ciao, ciao.
3: Ciao, testimone. Sei testimone?
0: Sì,
3: cosa
0: sì,
3: prima
0: la
3: cosa?
0: Prima cosa che sì. Ha detto entrando, parrucchiere.
3: Sì.
0: E io ho detto, beh, grazie, ho tagliato 20 centimetri di capello. E poi mi fa anche il colore. Ho detto, sì, bravo.
3: Se volete ingraziarvi le donne, dite anche il colore, anche se non è vero.
0: Dai, salutiamo, grazie a Marco De Lillis alla regia, Gianni Faluomo in redazione, Francesco Martinelli,
3: Camilla Fraschini.
0: Tra pochi istanti le notizie, The Breakfast Club, vi auguriamo buona giornata, domani mattina alle 6 siamo qui con voi.
6: Camilla e Francesco, shampoo e balsamo.
0: Perfetto.
6: Complimenti grandissimi.
3: A domani sul presto, ciao!
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia. Per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
9: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
9: Una produzione One Podcast.
10: Le notizie delle 7 a Radio Cap.

0: Vital, buongiorno da Roberto Ciuti. PTECSET ha deliberato la proroga delle missioni militari americane in Medio Oriente fino al 2027, lo rivela il Wall Street Journal, facendo notare che quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, il segretario alla difesa aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto. Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la 7ª notte consecutiva, si parla di 17 feriti. Influenze russe sulle elezioni, Tajani le teme, Salvini le smentisce. Il ministro degli esteri Tajani intravede rischi, più che scettico invece è l'altro vice premier. Sentiamo.
1: Partendo sempre dal presupposto che la Russia ha sbagliato, la Russia ha aggredito, la Russia ha invaso, però ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi. E non penso che gli italiani voteranno influenzati da nessuno.
0: Il killer del rave di Arau soffre di problemi psichici, a dirlo è la polizia svizzera. L'uomo, 43 anni, ha ucciso l'italiana Maria Spinelli, di 22, e ferito altre 5 persone. Si è costituito il giorno seguente senza fornire un movente. Deteneva regolarmente le 2 pistole e il Kalashnikov usati nella sparatoria. Contromano per 50 chilometri nel tratto appenninico della A1. Una 32enne tedesca alla guida di un furgoncino è stata bloccata dopo un lungo inseguimento da parte della polizia stradale, è risultata sotto l'effetto di stupefacenti. L'ENI sul greggio venezuelano, è stato siglato ufficialmente il contratto per lo sfruttamento per 25 anni del giacimento petrolifero gigante Junin 5, che contiene 35 miliardi di barili. Leone d'oro alla carriera per George Clooney alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è aperta ieri con il film Ink di Danny Boyle. Clooney ha parlato di Trump, del riscaldamento globale e delle parti che non può più recitare. Jean-Paul Bellotto.
2: Viviamo momenti difficili, ma sono sempre ottimista, dice Clooney, che per definire gli Stati Uniti usa una parola.
3: There's a great word, cacistocracy.
2: Sembra imitare un presidente per dire cacistocrazia, il governo dei peggiori. Ma a novembre si vota e nel 2028 potremo tornare alla normalità, aggiunge. Anche sul riscaldamento globale per ora vede nero chi al potere ha deciso che è una bufala. Eravamo a Como, c'erano incendi anche lì, dice. Ma anche qui il finale ottimista non durerà, arriverà al potere gente diversa. Clooney preoccupato per l'impatto dell'intelligenza artificiale anche sul cinema, fatalista su di sé.
3: You know, you get older and you go, wow, I'm not gonna play that part anymore. And it's like, that's okay.
2: Oggi giro molti meno film, si invecchia, certi ruoli non me li danno più.
0: Imma, Andrea e Riccardo stanno arrivando con Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7 e 8 minuti, parte da qui Breakfast Club con Imma Baccelliere.
1: Buongiorno.
0: Andrea Lucatello, buongiorno. Il nequitoso Riccardo. Scusa, il sagittabondo.
1: Che vuol dire nequitoso?
0: Allora, segnalano alcune delle parole che Riccardo usa di più, insomma, ostentando una sicumera che manca a noi.
2: Che questa aurora giunga per tutti voi propizia ed eburnea.
1: Che vuoi? No, mi sento proprio ignorante.
0: Mamma mia, quanta ignoranza abbiamo.
1: Sono proprio terra terra, io dico buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Così proprio.
2: Tanto che fare un po' l'originale ogni tanto.
0: Io
2: dai.
0: Ma vorremmo dire buongiornissimo caffè.
1: Sì.
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Come state, ragazzi? Tutto bene? Allora, ho sognato
1: bene.
0: Riccardo Quadrano.
1: Hai sognato vivo? Sì.
0: Speriamo.
1: Allunghi la vita, no? Quando
0: no,
1: uno...
0: non è che ho sognato che moriva. Quello si dice solo se uno muore. Non è che sono sogno.
2: No, tra l'altro, se uno sogna che qualcuno muoia, a quel punto
1: vive di più. Era soltanto un augurio.
2: Quindi potevi anche sognarmi morto.
0: Vado a raccontare brevemente perché è davvero particolare.
1: Ma è successo davvero? Cioè, stai raccontando un sogno reale? Ok.
0: Tra l'altro mi sono svegliato proprio vivido, il sogno era vivido, eravamo io e te e Francesco Guccini.
1: È lì a quel punto vedi che la mia domanda
0: non abbiamo allungata la vita.
2: Dai, purtroppo no.
0: Che succedeva?
2: No.
0: Che eravamo in un posto, in un borgo, in cui Francesco Guccini accompagnava me e Riccardo in una bancarella che esponeva tutte le sue opere, diciamo, passate, più rare. Okay?
2: Sappiamo anche la vena artistica, non soltanto musicale, no, di Francesco Guccini.
0: E lui prendeva queste, immagino, dischi, insomma, queste opere sue, e due le regalava a Riccardo e una incartata la regalava a me. Io metto tutto nello zainetto insieme al cellulare, metto di lato, mi rubano, qualcuno apre il mio

0: zainetto e mi ruba il pacchetto di che mi aveva regalato Guccini,
1: sì,
0: e il cellulare. Dico, ma come faccio a avvertire comunque...
2: Tu più preoccupato per il cellulare che per il regalo.
0: Riccardo, cioè, mi si avvicina e mi fa, ma guarda che tanto il disco che ti aveva regalato Guccini era di Mariah Carey.
2: Non ci credo.
1: Che tra l'altro abbiamo in scaletta oggi, volevo dirti,
2: giuro,
1: questo.
2: L'hai, io sono un po' offesa, eh. Tu hai sognato Guccini che vi porta in giro nei borghi dell'Emilia Romagna e non Mariah hai sognato me.
0: No, vabbè, quella è una seconda puntata.
2: Ah, va bene.
0: Questo è solo il trailer.
2: Quindi...
0: E Riccardo che mi tranquillizzava dicendo, guarda,
1: sì,
0: aveva tanto regalato non... due dischi rari suoi.
1: Certo, però
0: ti ha regalato Mariah Carey. Non credo fosse proprio nelle corde del maestro.
2: Ma era un uomo talmente
1: dubito,
2: curioso, dai, su, aperto, dai, a tutto. Ma cosa hai mangiato ieri sera per
1: quello?
2: Cena? Peperoni,
0: no,
2: peperonata?
0: No, insalata di pollo.
1: Forse la maionese che è
0: bravo, cioè, la maionese bisogna sempre aggiungere.
1: Assolutamente sì.
0: Senza
1: assolutamente
0: maionese non c'è vita,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, assolutamente.
0: Tu
2: dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori di interpretare il sogno di Andrea
0: sogno.
2: Lucatello al nostro numero WhatsApp,
0: so
2: 342-342-2190.
0: Scusami, sì, non so perché proprio Francesco Guccini e perché Riccardo Quadrano.
1: Questo strano binomio.
2: Perché Mariah Carey?
1: Soprattutto Mariah Carey.
0: Ma aveva incartato questo regalo che non conteneva una sua opera. Va bene, ragazzi.
2: Molto interessante.
1: Mi è piaciuto, cioè, veramente un sogno del tutto stravagante, insomma, perché c'è questo.
0: Voi che avete sognato? Raccontatelo, eh.
2: Io ho preso la melatonina, no, quindi non ho sognato.
0: Ma anch'io l'ho presa.
2: Ma che melatonina utilizzi? No?
0: Io prendo melatonina e valeriana in questo
1: insieme,
0: periodo tornando.
1: Abbinate possono essere assolutamente d'aiuto per chi ha difficoltà a prendere
0: paura.
1: Io come al solito avevo sognato di non ricordare dove avessi parcheggiato la macchina.
2: Sei banale, dai.
0: Ho capito, c'è in garage, tu ce l'hai.
1: C'è un posto scoperto.
2: Ha comprato la macchina nuova da un anno, ancora è preoccupato. Di...
1: Giusto un anno.
2: Sì, ma sì, io vi conosco come le mie tasche.
1: Giusto un anno.
0: Ragazzi, mamma mia. Riordiniamo un pochino le idee.
1: Sì.
0: Non si parla solo di sogni, naturalmente. Anche parlare con qualcun altro, giusto?
1: Sì.
0: Non solo umani, molti di voi
2: sì,
0: si preparano a parlare con degli animali.

0: È abbastanza semplice l'interpretazione del sogno.
1: Sentiamo.
0: Siamo passati dalla matriciana all'insalata di pollo.
1: Dai, ci sta.
2: Vero.
0: E il grande Francesco Guccini nel sogno aveva, diciamo, compreso come il dottor Lucatello sia attratto da Mariah Carey e da quel genere di femminilità.
2: E da quel genere di musica, pensavo.
3: Anche, proprio rompente, un po' bombastica, diciamo così.
1: Mariah,
3: non lo so, domando.
1: Sì, potrebbe essere.
4: Sono Stefano da Putignano, anche io faccio sogni molto strani.
1: Sì.
4: Io sono un dipendente dirigente del comune e praticamente ho sognato che stavamo collaudando la nuova scuola fatta con i soldi del PNRR.
1: Sì.
4: A un certo punto la scuola è diventata un Transformer.
1: Beh, ragazzi, con complicato. I soldi del PNRR tutto è possibile.
2: Certo.
1: Quindi si possono anche trasformare le
5: buongiorno.
1: Scuole.
5: Buongiorno, è la vendetta della tagliata di pollo con zucchine di Quadrato.
3: Probabile.
5: Che si è riproposta in sogno a causa anche della cena.
2: Beh, sì, ricordiamolo, parlato, perché siamo andati a fare questa riunione davanti a un piatto di pasta per me e Andrea, invece Riccardo ha preferito restare leggero con
3: la
2: una tagliata
3: di pollo
2: ben cotta, e zucchine.
3: Come c'era stato raccomandato dal servizio.
2: Vi leggo anche il messaggio di Valentina che dice che da venerdì a domenica a Porretta Terme, che conosco molto bene, ci sarà una festa in tutto il paese proprio per festeggiare Guccini. Beh. E dopo il sogno di Andrea ci dice starò attenta allo zaino perché potrebbero rubare i regali.
1: E si ruba, alle ricorrenze di Guccini va via proprio, gli zaini vanno via moltissimo. 7:17, avete già cominciato a parlare con il vostro animale in casa?
3: C'è scritto,
1: avete
3: così.
1: Già salutato?
3: Sì, sì, Celeste dice, sono appena uscita da casa per andare al lavoro e ho salutato i miei 3 gatti. Buona giornata anche per noi, Celeste, che ci scrive da Sassari e che in qualche modo viene incontro a quello che è l'argomento che abbiamo selezionato per questo spazio, che troviamo questa mattina sulle pagine interne di Libero, perché è stato fatto uno studio serissimo dall'Università dell'Arizona.
2: Deve aggiungere serissimo.
3: No, nel senso che ci sono impegnati evidentemente anche a livello di numeri.
2: Perché sai già che ciò che stai raccontando può essere contestabile.
3: Allora, è emerso che il 10% dei discorsi li facciamo con cani e gatti, cioè il 10% del nostro parlato quotidiano è rivolto ai nostri animali domestici.
1: Mi sembra anche poco, secondo me.
3: Tu dici addirittura poco.
1: Nella media. Magari le persone che hanno, che sono sole con un cane o un gatto parlano moltissimo con i propri animali, però il 10% è comunque un dato importante. Questa analisi si è basata sull'ascolto, pensate, di oltre 5.000 registrazioni audio quotidiane,
3: sì.
1: Registrazioni invisibili raccolte tramite un'applicazione che si chiama Air, che registra brevi frammenti audio spontanei durante il giorno senza che i partecipanti conoscano lo scopo esatto dello studio.
3: Certo.
1: Quindi tu attivi questa registrazione sapendo che servirà uno stadio, a uno studio, ma non sai per cosa. Dall'analisi emerge un'enorme variabilità individuale. Alcune persone usano costantemente soprannomi affettuosi con i propri animali,
2: ma questo dai,
1: mentre altre non ne usano mai. Alcuni li usano come veri e propri confidanti dopo una giornata stressante, quindi ti sfoghi.
3: Certo, e qui c'è un altro passaggio di questo studio che secondo me darà un po' di delusione invece a chi ha un rapporto davvero molto forte con gli animali domestici, perché gli studiosi, insomma, che si sono concentrati su questa ricerca dell'Università dell'Arizona hanno detto che moltissime persone sono convinte che un animale domestico faccia la differenza nella propria vita, eppure gli studi scientifici sull'argomento continuano a fornire risultati contrastanti sul cosiddetto effetto pet, cioè in realtà poi non sarebbe sempre così.
2: Poi molti raccontano invece di avere effetti positivi nella presenza di cani e gatti.
3: Ovviamente.
2: Come ci scrive anche Elisabetta, poi c'è anche una percentuale di altre persone che magari non hanno un cane o un gatto a casa e possono parlare con qualunque altro oggetto o essere vivente, dalle piante ad Alexa, come ci scrivono.
3: Ci scrivono anche quello.
2: Quindi attenzione, perché però, lo studio includesse anche le comunicazioni con oggetti, l'aspirapolvere, la pianta, alla fine diventa tutto capovolto.
3: Però per quanto possa essere contraddittorio questo discorso del rapporto confidenziale con gli animali, lì siamo proprio nel campo dell'assoluta freddezza, dai, non può essere paragonabile, no? Il rapporto con gli oggetti tecnologici e con un animale.

0: Riccardo,
1: domestico.
0: Non lo sottovalutare, non il rapporto con Alexa.
2: Cioè, è maggiore quello con Alexa?
0: No, lui dice meno affettuoso.
1: Come fa a esserlo? Cioè, come fa a esserci empatia?
0: Tu non parli col tuo aspirapolvere?
2: Tra l'altro Alexa a me ha attivato la versione Pro, da ieri.
1: Ah, però?
2: Sì.
1: Ah, però. Bene.
2: Ah, però. Non, è del tutto, non so cosa farne, però se serviva per movimentare le mie giornate tornando a casa e urlando ad Alexa di fare delle cose che non fa.
1: Guarda. Attenzione, perché Cristina sta per mandarci anche un documento audio-video del suo dialogo con Lola, che è il suo cane.
0: E Alessandro. Bravo, scrive, infatti.
1: Vai, i miei gatti mi hanno detto che cosa, Imma, cosa hanno detto?
0: E non sono d'accordo con i risultati di questa ricerca.
1: Ah,
0: perché parlano molto di più gli umani con gli animali.
2: E poi c'è Mary che dice: io non ho animali, ho un marito e per il 60% parlo da sola.

0: Alexa accende il computer, ma come tutte le Alexe non fa mai.
1: Non è vero, ci sarà confusione.
2: Però voglio dire, avrà anche l'altra Alexa, probabile.
3: Sì. Qualcuna delle due funzionerà. Non lo sappiamo.
4: Cani, gatti, questo rapporto va crescendo. Perché le persone non riescono più a comunicare uno con gli altri.
3: Mamma mia, che messaggio pessimista! Dice le persone non parlano più tra di loro e quindi ci
1: sembra un po' d'accordo Danilo che scrive io ho due figli adolescenti, ho più interazione con le piante grasse.
2: Si parla poco, sono poco comunicativi.
1: È un problema.
5: Parlare con gli animali, io sono strano, non ho animali veri, ho due peluche di orso bianco piccolini.
3: Sì.
5: Che io faccio parlare e quindi non parlo io con loro, sono loro che parlano con me.
3: Ok. Bene. Ok, sono loro.
1: Non ho tanto capito.
2: Forse cioè, sono dei peluche che parlano con il nostro ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio.
3: Poi c'è Ludovica che dice: vivere senza animali è possibile, ma non ha senso.
1: Ma mi immagino sia una parte della vita molto importante, al di là degli studi di questa ricerca, e lo dimostrano tutte le persone che ci scrivono e che conosciamo. No? Tutti coloro che hanno un cane hanno un affetto che secondo me cambia un po' la loro vita e il loro approccio alla vita.
3: Poi c'è chi, come Margherita, parla con la radio. O meglio con i conduttori.
2: Con i conduttori.
1: Ciao Margherita. E dice: buona giornata.
2: Però dice: ovviamente mentre sono sola in casa.
1: Ma parla con noi anche quando in casa hai altri.
2: Sì, perché
1: noi
2: no,
1: conversiamo con
2: nascondere.
1: Più persone
3: basta
1: possibili.
3: Che non ci insulti, eh.
2: Allora, fermi tutti.
1: Lucatello, questo è il tuo momento.
2: Ragazzi, guarda chi c'è.
3: L'ho sognata
2: stanotte.
3: L'ha
2: sognata e arriva

0: Breakfast Club.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.

0: Trifandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1.169,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Graziani, pigro alle 7.34 su Radio Capital. Ci spostiamo sull'oltre fronte oceanico dove ci aspetta Francesco Semprini collegato da New York. Buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, ben trovati.
0: A buon Trump piace cambiare nome alle cose,
1: sì. Rinominarle.
0: Eh beh, quello è una passione.
1: Un lago,
0: che il presidente...
1: un golfo, sì, ragazzi, uno stretto, tutto cambia.
3: Adesso
1: nome.
3: Ce lo dirà anche Francesco, passione ma anche interessi personali sputorati, no? Evidentemente per dare proprio un'impronta a quello che deve essere questa azione, no Francesco?
2: Dai, è un po' una toponomastica sartoriale a cui Trump ricorre ogni qualvolta ha difficoltà sul terreno, insomma. Sappiamo che effettivamente in Iran non se la passa, cioè in Iran, con l'Iran non se la passa bene, una guerra che ha superato i 6 mesi e che doveva essere chiusa in realtà nel giro di qualche settimana. Un errore di carattere strategico che si ripete ogni qualvolta che Trump tenta di chiudere la partita con Teheran, diciamo, ricorrendo ad armi diverse. Qualche settimana fa ci aveva detto che avrebbe chiuso questo contenzioso a livello economico, quindi con economic fury anziché con le armi, i cannoni e i droni. In realtà poi si è tornati a combattere, la dimostrazione che forse lì l'Iran ha il coltello dalla parte del manico, che l'Iran detta le regole del gioco, che l'America può poco in questo momento nei confronti di Teheran, e soprattutto con l'avvicinarsi del midterm Donald Trump deve dimostrare di portare a casa qualche risultato, e quindi lo fa mettendo mano appunto alle mappe e ribattezzando i nomi dei grandi stretti, dei grandi laghi, dei grandi golfi, come ha fatto ad esempio con il Golfo del Messico chiamando Golfo d'America, o con il lago Ontario che ha richiamato Lago America, insomma.
1: E a proposito di Stretto di Hormuz, di certo c'è un blocco da parte statunitense, come sappiamo è sempre molto complicata la gestione di questo stretto cruciale, è comunque un blocco che ha un impatto forte sull'economia iraniana.
2: Sicuramente l'Iran sta pagando delle conseguenze che a noi sono, diciamo così, poco note, perché essendo un regime traspare diciamo una percentuale molto bassa rispetto a quello che accade all'interno del paese. È un prezzo che la Repubblica Islamica, che soprattutto i cittadini iraniani devono pagare, non solo in termini economici ma anche in termini di repressione e di oppressione dei loro diritti civili, e questo è cosa nota. E il punto fondamentale è che mi sembra che la nuova leadership iraniana, perché dobbiamo ricordare che quello che ha fatto Trump e quello che ha fatto Israele insieme a Trump è senza dubbio di cambiare quelli che sono gli assetti dirigenziali di Teheran, e a mio avviso anche creando una nuova classe dirigente molto legata ai Pasdaran, che in qualche modo è più dura di quella dell'Ayatollah Khamenei che avevamo prima. E quindi senza dubbio l'Iran paga internamente queste conseguenze, ma al contempo mi sembra di capire che non abbia nessuna intenzione di chiudere la partita con l'America, anche perché ha capito bene quali sono le leve su cui può agire per tenere sotto scacco Donald Trump e gli Stati Uniti. Il vero risultato, a mio avviso, che l'Iran ha raggiunto non è tanto quello di carattere militare, ma il fatto di aver messo in dubbio l'egemonia americana. L'egemonia americana si attuava attraverso il controllo dei mari, attraverso il controllo degli stretti, sottrando Hormuz all'orbita americana, ha senza dubbio messo in discussione quella che è l'egemonia stelle e strisce nel globo.
0: Tu hai parlato con l'ex capo dei servizi pakistani Assad Durrani, che dice chiaramente non è venuto ancora il tempo della pace, di certo non la può imporre tra Iran e Stati Uniti Donald Trump, si spargerà altro sangue.
2: Ma guarda Andrea, questa intervista molto sofferta, perché insomma il personaggio è particolare e soprattutto la lontananza fisica ha reso questo colloquio diciamo complicato e soprattutto svolto a rate, è iniziata prima che riniziassero le ostilità, quindi che i cannoni tornassero a cantare tra virgolette di questi ultimi giorni, quindi è stato in qualche modo premonitore. Lui ha detto: io sono sicuro che prima di pensare a ad un ritorno al tavolo negoziale, ci sarà una nuova, ci deve essere una nuova recrudescenza tra Stati Uniti ed Iran, perché altrimenti nessuno dei due sarà intenzionato ad avviare un dialogo. Ed effettivamente poche ore dopo si è verificato quello che lui aveva detto.
1: Ricordiamo che il Pakistan tra l'altro è cruciale negli accordi, perché spesso ha avuto un ruolo proprio di mediazione.
3: Allora Francesco, prima di salutarci mi aggancio un po' anche alla domanda che ha fatto poco fa Andrea, perché ci hai fatto poi il punto della situazione di quello che è il conflitto in questo momento tra Stati Uniti e Iran, no? Perché sembra anche un po' sfuggire all'opinione generale, alla percezione generale, sì, lo stato delle cose. Ma in questo momento secondo te chi è più in vantaggio? Chi è che ha la possibilità di dare un colpo forte, non dico decisivo, ma comunque che possa un po' sparigliare le carte tra Stati Uniti e Iran?
2: Ma io credo che il problema di questo conflitto è che nessuna delle due parti è in grado di dare un colpo, di infliggere un colpo decisivo che possa chiudere la partita. Entrambi si possono rispettivamente, reciprocamente far del male, ma non c'è nessuno che possa in qualche modo dare o infliggere una stangata che segni le sorti del conflitto. E forse è proprio questo il problema di questa guerra, è il problema che si è in un cul-de-sac.

0: Credo, a mio avviso, spero che il percorso negoziale, mediato magari proprio dal Pakistan, possa portare a un nuovo round di negoziati e si possa uscire da questo pantano, anche perché, permettetemi di dirmi, tutto questo costa, ma costa anche a noi e all'Europa a
1: Certo,
0: livello
1: come abbiamo
0: energetico, a
1: visto,
0: livello di
1: certo.
0: bollette, e soprattutto adesso che ci avviciniamo alla stagione invernale con il riscaldamento e con tutto quello che sarà il consumo energetico, temo che a pagarne le conseguenze saremo noi europei. E
1: A livello
0: italiani.
1: economico, per...
2: Francesco Semprini,
0: Esattamente.
2: grazie, un abbraccio, buon lavoro, ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao Francesco. Grazie a voi, buon
3: Ciao.
0: Lavoro.
3: The Breakfast Club.

0: Alex Warren alle 7.44 su Radio Capital. Dunque il Veneto ha una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata ieri con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto dei molti emendamenti, subemendamenti, alcune intemperanze da parte di chi non voleva assolutamente questo passaggio molto importante. Una legge di civiltà l'ha definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che ieri è stato intervistato dal TG0. Sentiamo un passaggio.
1: Il fine vita in Italia, ascoltino bene tutti i vostri ascoltatori che sono milioni, il fine vita in Italia esiste dal 2019 in virtù di una sentenza della Corte, però questa sentenza ha dei vulnus, cioè non stabilisce ad esempio che quel malato terminale, che deve avere quattro caratteristiche, malato terminale, quindi diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e libero di e cosciente nel decidere, ecco, questo malato terminale può rivolgersi alla sua ULS, ma non c'è scritto nella sentenza in che tempi l'ULS deve rispondere, non c'è scritto chi deve somministrare il farmaco. Se io dovessi essere in quella condizione vorrei scegliere, ed è quello che mi dicono tutti i cittadini.
2: Importantissime queste parole di Zaia, perché tocca secondo me i punti più importanti di questa questione. La prima, come diciamo ogni volta, la mancanza di una legge nazionale. In Italia il Veneto è la quarta regione che approva una legge, dopo ci sono

0: credo la prima di centrodestra.
1: La prima di centrodestra, perché certo, le altre erano Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. Come ha detto dal 2019 con la Corte Costituzionale, tutto questo è legale, ma la Corte Costituzionale in Italia non legifera. Serve
2: non
1: che
2: fa.
1: Il Parlamento prenda in mano il tema, perché come Zai ha detto, voglio soltanto essere libero se mi trovo in quella condizione. Nessuno sarà obbligato ad accedere a questa legge, ma questa legge è fondamentale ed è richiesta da chiunque, e il fatto stesso che quattro regioni siano arrivate a questa norma mostra quanto è necessario avere tanti tipi di regole che, come ha detto Zaia, ovviamente usando una sentenza di una Corte Costituzionale, mancano delle linee guida.
2: Corte Costituzionale che, lo ricordiamo appunto, nel 2019 ha riconosciuto il suicidio medicalmente assistito, e ancora una volta siamo nell'attesa che il Parlamento legiferi sul tema, perché c'è un vuoto normativo nazionale che poi appunto spinge le regioni a prendere delle iniziative autonome. In questo caso il Veneto è la quarta regione che si aggiunge a quelle già menzionate da Imma, che sono Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna. Ma sto Parlamento quando legifererà sul
1: non
2: tema?
1: Non sembra minimamente all'orizzonte.
2: Non sembra,
1: ecco,
2: assolutamente no.
1: Vogliamo dare un po' di anche criteri, come cosa vuol dire certo suicidio medicalmente assistito? In questo caso vuol dire che deve essere la persona che è nelle condizioni che ha detto Zaia, quindi una patologia irreversibile con sofferenze psicologiche, mantenuto da una macchina, a decidere e a somministrarsi il farmaco. Quindi non è consentita la somministrazione esterna
2: da
1: del
2: personale
1: farmaco.
2: Medico, insomma,
1: deve essere comunque il paziente a somministrarlo da solo. Questo è ciò che è consentito in Italia, in alcune regioni.
0: Di fatto la regione può predisporre la strada, ovviamente non può spostare
1: non
0: i confini,
1: certo,
0: no?
2: Non può farlo,
0: però
2: certo
0: può aiutare a predisporre appunto la strada, un percorso che possa aiutare le persone, insomma, no?
1: A decidere
0: trattate,
1: liberamente.
0: A decidere liberamente, esatto.

0: 7.50 del Breakfast Club con Riccardo Imandrea. Allora vi diamo un aggiornamento sulla vicenda di cui abbiamo parlato anche ieri, di cui si parla molto in queste ore. C'è la vicenda della ragazzina di 13 anni violentata all'interno del mini market da questo 42enne bengalese. Tutte le polemiche che sono seguite al fatto che l'uomo dopo due giorni di carcere è stato immediatamente rilasciato perché evidentemente non si presupponeva il pericolo di fuga, la reiterazione del reato, l'inquinamento delle prove. C'è stato però un ricorso da parte della procura contro questo provvedimento che aveva portato anche il ministro della giustizia Nordio a mandare degli ispettori per capire meglio l'accaduto.
1: Secondo alcuni è stato un provvedimento, quello di Nordio, un po' intempestivo, perché ancora c'era un percorso processuale, no, giudiziario da portare avanti, che infatti la procura ha attivato, cioè quello di fare ricorso
2: a riesame
1: contro
2: sì.
1: la scarcerazione.
2: È stata l'Associazione Nazionale Magistrati a scrivere una nota anche molto dura contro il ministro, sottolineando proprio questo, quanto diceva Andrea, che ci sono dei mezzi come il ricorso pronti a intervenire quando una decisione può essere considerata non corretta, e mandare gli ispettori, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, è stata una scelta non giustificata dal fatto che non è stata emessa alcuna sentenza e non c'è stata alcuna assoluzione. Quindi ritengono più appropriato la presenza di ispettori se appunto c'è un'assoluzione in corso, quindi non è ancora iniziato il processo.
0: No. Altri dettagli sulla storia che emergono in queste ore sono che, secondo il racconto della giovanissima vittima, quest'uomo aveva già tentato di molestare questa tredicenne sempre all'interno del mini market un paio di settimane prima dell'aggressione vera e propria, e poi gli inquirenti stanno cercando l'altra donna che, secondo quello che poi è emerso anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, era stata aggredita poco prima della tredicenne sempre da questo 42enne.
1: Allora, appunto, gli investigatori sospettano nel quartiere ci sarebbero comunque altre donne che forse hanno subito queste molestie, e i poliziotti stanno cercando i testimoni. Ieri la cosa che appunto colpisce è che diciamo gli agenti hanno chiuso il mini market, e davanti al mini market sono comparse le scritte pedofilo infame, e l'indagato rischia di essere assalito dal branco, e se qualcuno lo troverà c'è anche il rischio, però, secondo altri, che lui possa scappare,
2: sì,
1: possa sottrarsi al processo.
2: Secondo la procura, che appunto ha fatto ricorso, come abbiamo detto, non ha una residenza fissa, la sua famiglia si trova tutta in Bangladesh, e di conseguenza ci sono gli indizi che possono lasciar temere proprio una fuga, che, come abbiamo detto, rientra tra le circostanze che porta a un arresto prima del processo. Ci teniamo sempre a dirlo, siamo in una fase di indagini.
0: Diciamo che erano proprio questi i presupposti che lasciavano un po' perplessi sulla decisione del giudice di lasciare quest'uomo dopo appena due notti in carcere, fondamentalmente è quello che aveva. Però ovviamente la magistratura ha tutti gli strumenti per poter poi rimediare ad eventuali errori di valutazione che possono starci naturalmente nel corso di un procedimento giudiziario.
2: Attenderemo di conseguenza la decisione del tribunale del riesame, che vedrà se il ritorno in carcere di questo 43enne oppure confermare la decisione del giudice delle indagini preliminari.
1: Lui ha chiesto, sia davanti al giudice che a un giornalista che l'ha intercettato, ha chiesto scusa. Dice: mi dispiace, non farò mai più nulla del genere. Secondo alcuni è troppo poco, diciamo.

0: Fast Club.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
8: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
9: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
10: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Nuovi attacchi russi nella notte con droni su Kiev e su Odessa, dove ci sono stati 17 feriti. Per la capitale ucraina si tratta della 7ª notte consecutiva di raid russi. La Germania intanto ha identificato 2 sospetti per i droni esplosivi trovati all'aeroporto di Lipsia. Uno dei 2 è un bielorusso che ha il passaporto russo ed è entrato nello spazio Schengen con un visto turistico italiano. L'altro

0: dietro è un uomo con passaporto lettone di origine russa. Per la Commissione europea è inaccettabile rilasciare visti ai russi. Il ministro degli esteri italiani promette accertamenti, poi lancia l'allarme su influenze russe sulle prossime elezioni.
1: Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida. Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
0: Gas più caro del 6,9% per chi è ancora nel regime di prezzi tutelati. L'autorità per l'energia comunica l'aumento delle bollette per i cosiddetti vulnerabili. Il rincaro è dovuto all'aumento del costo della materia prima. Sui mercati il prezzo del gas è ancora su del 2%. Spesa sanitaria: nel 2025 l'Italia è ultima tra i paesi del G7 e al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE. Lo rivela l'ultimo rapporto Gimbe. Ce ne parla Jean-Paul Bellotto.
2: La spesa sanitaria pubblica italiana è al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024. La media dei paesi europei è del 7,1%. Il sottofinanziamento pubblico della sanità, secondo la Fondazione Gimbe, è una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale. Le regioni sono strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e quello di mantenere i conti in ordine. Ma il prezzo più alto lo pagano i cittadini, ricorda Gimbe. Al pronto soccorso, con le liste d'attesa, con la carenza di medici di famiglia. Su tutto, diseguaglianze territoriali e sociali sempre più marcate, crescente ricorso alla spesa privata o rinuncia alle cure da parte di milioni di persone.
0: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della Rai Corsini, auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Intanto la riunione di ieri tra Corsini e la redazione ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Sassuolo e Udinese agli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli emiliani hanno eliminato ai calci di rigore il Frosinone, mentre i friulani hanno battuto 2-1 il Venezia. Oggi 16° di finale con Palermo-Mantova alle 18 e alle 21 Cagliari-Verona. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Miss Newale, 8-8 minuti, parte da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma.
1: Buongiorno.
0: Notizie che arrivano dai giornali interessanti. Una riguarda la nostra pelle, la nostra vita, la nostra spesa sanitaria, perché l'Italia è ultima nel G7,
2: sì,
0: per quanto riguarda la spesa sanitaria, e tante, troppe persone rinunciano alle cure perché non ce la fanno, perché le liste d'attesa sono troppo lunghe,
2: sì,
0: perché dovrebbero pagarsele nel sistema privato.
2: Esatto, infatti sono le parole del presidente di Gimbe che ha effettuato questa ricerca, Nino Cartabellotta, che tra l'altro abbiamo sentito più volte anche durante la pandemia, dirci un po' com'era la situazione legata alla sanità italiana nel contenere il coronavirus. Ebbene, Cartabellotta parla apertamente di selezione dei diritti per il reddito, cioè praticamente chi può, come diceva poco fa Andrea, si rivolge al privato, chi non può aspetta o rinuncia addirittura alle cure, ed emerge appunto che un italiano su 10 rinuncia alle cure proprio per motivi economici, con tutte le ricadute che poi possono esserci sulle condizioni di salute di chi è costretto a questo passo.
1: Parlando di dati, è molto curioso notare come in realtà nel 2011, quindi 15 anni fa, l'Italia spendeva per la sanità più soldi rispetto alla media europea. Da lì in poi è stato una situazione che, sappiamo, evolvendosi anche con l'inflazione, ha portato invece l'Italia a diventare la coda dell'Unione Europea. Ed è molto interessante oggi, soprattutto Repubblica, fare un confronto con una nazione come la Gran Bretagna, che ha un sistema sanitario molto vicino al nostro.
2: Simile,
1: perché poi sappiamo,
2: sì,
1: che fare confronti con paesi come gli Stati Uniti è impossibile, perché lì la sanità è completamente diversa.
2: Però nel caso del Regno Unito, diciamo che c'è una fiscalità
1: più o meno come
0: che finanzia,
1: come
0: la sanità, diciamo,
1: esatto,
0: con i soldi delle tasse,
2: sì,
0: si paga anche la sanità.
1: E beh, la differenza è notevole per quanto riguarda l'Italia, perché se nel 2008 Londra e Roma spendevano più o meno le stesse cifre, quindi parliamo in dollari su $2,200 pro capite, queste sono le cifre utilizzate, adesso la differenza è enorme tra Italia e Londra, e questo mostra come sulla sanità si stia perdendo terreno nel corso degli anni. Se uno guarda la differenza,

0: Spesso si litiga sulla cifra che riguarda l'investimento del PIL sulla sanità, che effettivamente cresce, ma guardando invece il dato sull'inflazione si vede che con quei soldi non si riesce invece a coprire buona parte delle necessità sanitarie.
1: Per quanto riguarda questa classifica, come sempre poco virtuosa, che ci riguarda, l'Italia in questo momento è al 15° posto nei paesi dell'Unione Europea e troviamo davanti anche paesi come Repubblica Ceca, Slovenia e Polonia, dove evidentemente questo rapporto con la sanità pubblica funziona meglio e ci sono persone che riescono a sopportare determinati costi per sostenere delle visite, delle cure mediche.
0: Il numero che sempre viene citato è quello appunto del rapporto col PIL, su questo la spesa sanitaria in Italia è del 6%, per farvi un esempio in Germania siamo oltre l'11, per capire un attimo la differenza. E poi uno dei dati più importanti di cui tutti fanno un po' le spese è per esempio la carenza di medici di famiglia.
1: Anche quello, sì.
0: Proprio finanziati dalla sanità pubblica e la mancanza di medici di famiglia è riscontrabile da chiunque, con la difficoltà di contattare quei pochi che hanno poi moltissimi pazienti.
2: La domanda è come si può migliorare il sistema, magari cercando di contenere gli sprechi, di ridurli, non di abbatterli, perché è impossibile.

0: poi moltissimi pazienti.
1: La domanda è come si può migliorare il sistema, magari cercando di contenere gli sprechi, di ridurli, non di abbatterli, perché è impossibile. Risponde su questo, interpellata da Repubblica, Nerina Dirindine, che è un'economista sanitaria e una docente all'Università di Torino. Dice: non escludo che possano esserci ancora degli sprechi, ma il problema è la carenza di personale, medici, infermieri, altre professioni sanitarie. Dal 2005 soffriamo di un vincolo di legge che impone alle regioni di spendere nelle assunzioni l'1,4% in meno rispetto al 2004, quindi si spende di meno per assumere il personale e ci sono meno medici.
2: Allora, arrivano già diversi messaggi al 342-342-2190, perché poi quando affrontiamo questo argomento sistematicamente sul campo poi si vivono, no, queste assurdità anche a livello di attesa, e le testimonianze sono a volte inverosimili. Io leggo questo messaggio di Giulia, ma ne stanno arrivando già tanti, che dice: l'altro giorno volevo prenotare una visita di controllo, data proposta, la prima data proposta 25 agosto 2028. Ecco, questo per darvi un'idea. Poi tante volte abbiamo parlato dell'urgenza di un certo tipo di interventi, di esami strumentali.
1: Ieri, no, vi chiedevo, perché mi veniva in mente, perché avevo avuto una richiesta da parte di un'amica che mi chiedeva, dice: ma voi avete fatto un'intervista con una facilitatrice,
2: sì,
1: una persona che esiste nelle varie regioni, che ti aiuta in qualche modo a trovare un posto nelle liste d'attesa, non è che ti fa passare agli altri,
2: agevola nella ricerca, appunto,
1: però
2: slot
1: impone
2: giusto
1: al sistema sanitario di metterti comunque dentro uno slot.
0: Sì, perché poi ci sono delle regole, sappiamo che per determinate visite non si può superare un tempo di attesa massimo, e quindi in quel caso c'è chi impone, come diceva anche Andrea, il rispetto di queste leggi. D'altra parte dobbiamo anche aggiungere che il ministro della sanità sulle liste d'attesa è intervenuto più volte, vedremo nei prossimi mesi se ci sarà un effetto,
2: certo,
0: di queste nuove regole.
2: Anche Francesca, telefonato ad agosto per visita privata cardiologica, appuntamento dato a dicembre. Ne stanno arrivando tanti messaggi di questo tenore. Vi ricordo WhatsApp 342 342 21

0: come è possibile che nello stesso ospedale dove per subire un'operazione, magari anche di routine, adesso non entro in merito, ti danno 6-7 mesi di attesa, però nello stesso ospedale se paghi con sistema intramenia,
1: certo,
0: se si dice così, non mi ricordo,
2: sì, sì, si dice così,
0: automaticamente bastano poche settimane, accettando il loro preventivo piuttosto salato, la sala operatoria è libera.
1: Ragazzi, è il sistema appunto che dovrebbe agevolare in qualche modo pagando, perché comunque sia il medico lavora in altri orari e quindi si rende disponibile.
3: Chiaramente, essendo a pagamento, c'è una lista d'attesa inferiore. Anche lì, certo. L'Associazione dei Medici Italiani precisa però che su 60 milioni di prestazioni circa 7 sono in intramenia, sottolineando come il motivo per cui ci sono lunghe liste d'attesa non è il servizio privato di alcuni medici, ma proprio la carenza di personale. Chiaramente queste sono le parole dell'Associazione dei Medici, che però tende a precisare che non è colpa loro se esistono queste liste d'attesa.
1: Altri messaggi.
4: Ciao Radio Capital, ma una valutazione sulla mancata prevenzione che porta ad una cura, magari di una malattia che si sviluppa. È stato fatto.
1: È interessante anche questo.
2: Anche
1: no?
2: Molto, certo, la prevenzione può evidentemente far risparmiare tanto, sì.
3: È molto interessante, perché forse è giusto fare anche un appello a fare tutte quelle visite che vengono mandate con le lettere a casa di prevenzione. Sono tanti gli italiani, certo, che decidono di non farle, a volte perché magari fanno visite in privato, altre volte perché sottovalutano l'importanza di questi screening. Non so se è la soluzione, ma sicuramente estremamente importante. Già. In alcune regioni è proprio bassissima la percentuale di chi si sottopone agli screening gratuiti.
2: Nonostante, appunto, ecco, Ima ha detto proprio il dettaglio sicuramente più determinante, sono diverse le regioni che propongono questi screening, soprattutto per certe fasce d'età che evidentemente possono essere più predisposte di altre a contrarre diverse patologie. Sono totalmente gratuite, sono molto semplici da effettuarsi, e sarebbe il caso che la gente cominciasse anche a fidarsi di queste cose, perché poi sono molto più frequenti e molto più puntuali di quanto non si possa pensare.
3: Volevo solo darvi il dato, perché l'ho ritrovato: il 54% della popolazione non si sottopone a questi screening gratuiti, e questo è un dato altissimo.
2: Una percentuale troppo alta.
1: Molto alta.
5: Il mio medico di famiglia, per esempio, è andato in pensione, non ha preso un sostituto, quindi non c'è nessuno al suo posto, e io è da praticamente ottobre, novembre dell'anno scorso che sono senza il medico di famiglia. Ecco.
1: È un problema grave. Che riguarda,
2: questa è una cosa veramente paradossale, no? Tantissimo, molto, molto particolare.
3: Mi incuriosisce il messaggio di Giuseppe, che ci scrive dalla Basilicata: dal 1 ottobre pagheremo un ticket di 2,50 euro per ogni ricetta in farmacia, scrive, per salvaguardare l'equilibrio finanziario del deficit regionale. Questo non conoscevamo, questa situazione che riguarda la Basilicata, dove poi viene proprio denunciata l'assenza di soldi per la sanità pubblica.
2: E poi ci sono delle regioni che evidentemente funzionano molto bene, come ci segnala un nostro ascoltatore che abita in provincia di Bologna, ha 70 anni, fa diverse visite. No, infatti volevo dirlo proprio per questo.
1: O è la Danimarca o è Bologna, sono altri posti nel mondo.
2: Ci sono due città dove funziona tutto, sono Copenaghen e Bologna, cioè questo l'abbiamo capito.
3: Io sono venuta a Roma.
2: Però ecco, ci fa presente che nella sua provincia tutto pare funzionare perfettamente, deve sottoporsi a diverse visite anche con una certa frequenza, dice: non mi è mai capitato di aspettare più di un mese, a volte anche meno.

0: Buongiorno Radio Capital, Riccardo da Milano. Io ho chiamato il numero verde della Regione Lombardia per togliere due nei alla schiena che sono anche brutti e mi hanno dato appuntamento per gennaio 2028.
1: Certo, sì.
2: Però dobbiamo capire se questi nei erano necessari o urgenti oppure no.
3: Magari no, però in ogni caso 2028 sono davvero due anni.
1: So che per se un dermatologo certifica che il neo può rappresentare un pericolo a medio e lungo termine e trasformarsi in melanoma, di solito le tempistiche sono diverse. Ecco, ci auguriamo che in questo caso non ci sia una particolare urgenza.
2: Un altro messaggio.
4: Invece vi racconto una cosa virtuosa che abbiamo fatto come Comune di Genova lo scorso marzo. In collaborazione con la LILT abbiamo offerto gli screening gratuiti al seno a tutte le dipendenti del Comune di Genova un giorno e a chi invece arrivava e si prenotava per tutte le altre cittadine genovesi.
1: Lo facessero
4: un'esperienza da ripetere.
1: Certo, se tutte le regioni fossero così virtuose anche con una certa frequenza, forse sarebbe più semplice per i cittadini curarsi e non rinunciare appunto alle cure per motivi economici.
3: Abbiamo parlato del ticket sulle ricette, abbiamo citato solo la Basilicata, mi sembra giusto ricordare che anche in Veneto e Emilia Romagna comunque si paga.
1: Certo.
3: I nostri ascoltatori subito correttamente hanno voluto evidenziare che questa Emilia Romagna in fondo vedi che non va tutto bene.
2: Ci sono dei farmaci che vanno molto di moda in questo periodo come l'Ozempic in Italia.

0: L'introduzione di questi farmaci ha avuto un impatto enorme sul sistema sanitario nazionale e sulla spesa privata per i farmaci.
1: Certo, ricordiamo che tra l'altro sono dei farmaci che sono stati studiati e sono stati immessi sul mercato per la cura del diabete, tanto che questo tipo di farmaco è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale solo per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, che è, diciamo, un pochino più serio, mentre per l'obesità e la gestione del peso l'acquisto è a carico dei cittadini. Nonostante questo, le vendite sono davvero forse ingenti, anche perché sono dei farmaci molto costosi.
2: Forse proprio per questo noi, secondo me, dobbiamo ricordare che è stato un farmaco rivoluzionario, perché prima malattie come l'obesità erano considerate inguaribili, impossibile, non era difficile trovare una cura efficace come
0: se
2: lo
0: non
2: è
0: con l'operazione, con
2: esatto. Quindi è stato assolutamente rivoluzionario, come diceva Riccardo, in alcuni casi addirittura non rimborsabile, ma è talmente necessario che lo si acquista anche privatamente.
0: È uno dei farmaci più costosi del sistema sanitario, costa intorno ai 25 euro a dose, un prezzo a cui non si avvicina nessun altro farmaco tra quelli in vendita ai privati. Per avere un'idea, il secondo farmaco più costoso, che è un antibiotico, costa meno
1: il
0: della
1: chef
0: metà.
1: Trexone,
2: il costo è anche così elevato perché c'è un legame con un brevetto che ancora non è scaduto, quindi una casa farmaceutica detiene il controllo assoluto, non sarà così tra un po' di anni.
0: 5 anni credo,
2: infatti ci sono ricerche di questo tipo in Cina, per esempio, dove stanno cercando di arrivare a una formula del farmaco per poterlo produrre in modo autonomo.
1: E ricordiamo che il prezzo al mese, insomma, non è indifferente, perché si passa da poco più di 200 euro a quasi 700, a seconda ovviamente anche del dosaggio, quindi sono delle cure particolarmente costose per i cittadini.

0: Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Aste Bolaf

0: ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8.35, Breakfast Club, c'è una idea che nasce da Londra ma che può essere esportata in molte città, purtroppo, perché si utilizza un problema, però per trovare una risorsa. Londra con gli occhi di un senza tetto, ne parla il venerdì in uscita Domani. Siamo andati a sbirciare in anteprima l'articolo di Alessandro Allocca, che parla di questa iniziativa che riguarda la capitale inglese.
1: Sì, esatto. È molto interessante perché, come diceva Andrea, questi senza tetto sono stati contattati da questa associazione per far sì che i turisti possano guardare la città con i loro occhi. Infatti non è soltanto una visita turistica di Londra, ma viene appunto raccontata anche insieme alla loro storia. Per esempio c'è chi si sofferma sulle problematiche relative ai prezzi dell'università, che in un caso ha portato proprio un uomo

0: finire senza casa, oppure d'altra parte lo sfruttamento della manodopera. Quindi si guarda la città, delle parti della città anche turistiche, con gli occhi di chi, come diceva Andrea, comunque vive un problema molto molto grave.
1: Allora, poi ci sono anche dei numeri che naturalmente riguardano gli homeless a Londra, che sono snocciolati da una delle responsabili di questo progetto, che tra l'altro è una 35enne milanese di origini italo-egiziane, lei si chiama Jasmine Awad, che dice: a Londra una persona su 50 è homeless, non necessariamente dorme per strada ma sta in ostelli o case temporanee. Sono proprio queste persone che accompagnano i turisti alla ricerca di una Londra sicuramente in questo caso molto nascosta, meno, sì, molto meno turistica di quanto non compaia su altre guide, ma per farti vedere degli aspetti della città che magari un turista non si aspetterebbe di incontrare.
2: Interessanti,
1: no?
2: Ma non così sfruttati. Esatto. Il cuore pulsante sono questi itinerari che sono creati in gestione dalle guide, miscelando il loro vissuto con le maggiori attrazioni turistiche. E qui si riportano alcuni casi, alcuni nomi. C'è Ben, che ha studiato a Cambridge, ha vissuto 7 anni in Italia, è rimasto senza casa dal giorno alla notte, oggi accompagna i turisti a King's Cross, raccontando anche la storia dell'antica comunità italiana che si è radicata proprio in quelle aree. Poi c'è un ragazzo autistico, insomma tante storie. Tra l'altro questa iniziativa ha vinto anche un premio, il prestigioso Diversity, Equality and Inclusion Award Europe, assegnato appunto all'organizzazione che premia iniziative che utilizzano il turismo come sistema di inclusione sociale.
0: E infatti credo sia fondamentale questo. Tutti abbiamo avuto l'impressione, girando una città, di vedere una parte destinata proprio ai turisti, e quindi la città pulita, la città perfetta, e l'immagine però che ne abbiamo è soltanto tanto parziale. Forse sono questi modi per capirla a 360 gradi, non soltanto Londra, no?
1: Certo.
0: Ma
1: sì.
0: Questo vale più o meno per tutti i paesi che visitiamo.
2: E potrebbe essere anche l'occasione per focalizzarci su quanti sono gli homeless,
1: lì,
2: no?
1: Certo.
2: Che sono nel mondo, pensate, oltre 150 milioni sono le persone senza una fissa dimora, che magari appunto girano da una parte all'altra di una città.
0: Tra l'altro sono tutte stime parziali, perché come possiamo immaginare non è facile registrare il numero delle persone che vivono senza casa.
2: Molti paesi non hanno nemmeno un registro.
0: In Italia l'ultimo censimento è stato proprio nel 2026, l'Istat ha pubblicato dei dati solo parziali, dove ha coinvolto anche molti volontari per riuscire solo nelle città metropolitane ad avere una indicazione su quante siano le persone senza casa. Dal 26 gennaio 2026 il dato parla di circa 10.000 persone, ribadiamo, solo delle città metropolitane.
1: Esatto, e registrati magari anche in modo un po' così a grandi linee, perché
0: certo,
1: credo sia piuttosto
0: è
1: difficile
0: un dato statistico
1: inquadrare questa piaga, insomma.
2: Credo che sia
1: difficoltà.
2: L'America, no? Le città
1: Los
2: americane.
1: Angeles in questo momento viene considerata la città con il numero maggiore di homeless, di senza tetto.

0: Covid alle 8.42, dunque il caso report si va verso una soluzione?
1: Chissà, ma beh, non sembra così
0: vicina. Levando tutte le pedine qualcuno rimarrà.
2: E intanto è arrivata la prima decisione abbastanza spiazzante dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi, perché una delle due conduttrici, quella che era stata indicata come la nuova conduttrice della trasmissione insieme a Pier Vincenzi, a Daniele Pier Vincenzi, parliamo di Giulia Presutti, ha fatto un passo indietro. Dopo l'incontro con Corsini, responsabile dell'approfondimento Rai, lei ha deciso di sfilarsi da questa conduzione per la quale era stata appunto selezionata dai vertici della Rai. Ha detto: lo faccio per il bene della trasmissione. Un gesto d'amore, nonostante poi gli attacchi e le pressioni che ha subito molto forti in questi giorni, a cominciare da quel post velenoso dello storico conduttore di Report Silfido Ranucci, che l'aveva accusata di mediocrità e di opportunismo anche in questo caso.
1: Era un passo indietro richiesto dalla redazione. Oggi è lo stesso Pier Vincenzi a raccontare di non aver mai incontrato la redazione in tutto questo tempo di discussione. Quindi c'è una forte spaccatura. D'altra parte la Rai aveva proposto in questi due sostituti di Ranucci solo dei conduttori, mentre la redazione doveva essere comunque gestita, ordinata e organizzata da persone interne, ma questa soluzione non è stata considerata comunque adeguata e la storia di Report continua a essere molto in bilico, perché al momento non ha un conduttore o una conduttrice certi.
0: E non hanno bisogno questo programma di attacchi esterni, perché tutti gli attacchi sono interni, cioè tra di loro. È una guerra fratricida. Gli inviati storici gliel'avevano giurata alla conduttrice, alla Presutti, accusandola di tradimento, mentre con una mano difendeva Ranucci, con l'altra trattava con i vertici per prenderne il posto in video.
2: Certo, pare tenere il punto per il momento l'altro nuovo conduttore designato, cioè Daniele Pier Vincenzi, che non ha voluto rilasciare troppe dichiarazioni ieri uscendo dal confronto con Corsini. Fatto sta che lo zoccolo duro della redazione di Report ha parlato di un'apertura di colloquio, di confronti con l'azienda. Ci sarà un nuovo incontro previsto per le prossime 24-48 ore. Io non ho idea di come si possa comunque arrivare ad una soluzione, se comunque l'altro conduttore designato
1: vuole
2: Pier Vincenzi resterà al suo posto.
1: L'unica cosa su cui sembrano tutti d'accordo è nell'iniziare l'8 novembre. È stata un'indicazione sia della redazione che della dirigenza Rai, che cercherà di accontentare in questo la redazione. Sembra tanto, ma noi che cerchiamo anche di preparare le trasmissioni sappiamo che novembre non è un tempo
0: per un
1: così importante.
0: Così tra avere l'altro a disposizione tanti servizi.
1: Le inchieste devono essere già in corso per poter andare in onda fra due mesi.
2: E ricordiamo anche che ieri si era ventilata l'ipotesi che proprio a quel punto l'inizio della trasmissione potesse slittare al mese di gennaio, cosa che pare stia rientrando.
0: Poi c'è il fronte dell'inchiesta, che è un po' passato sottotono in questa situazione polemica, ma c'è. Adesso le ultime sono gli interrogatori degli esecutori materiali dell'attentato, che raccontano: Gomez ci lasciò l'ordigno in provincia di Avellino, trovammo la bomba sotto la statua del santo.
1: Gomez, ripetiamo, è il

0: Mediatore tra il mandante dell'attentato di Ranucci, la vitola che è in carcere, che ha confessato di essere il mandante, e gli esecutori materiali, che sono quattro, sono già stati arrestati e in questo momento tutti sono interrogati e stanno rivelando altre parti di questo attentato che, a detta di la vitola, è stato fatto per aumentare la visibilità. Sì, di Ranucci, senza ferirlo, questa doveva essere l'intenzione.
1: L'intendimento doveva essere.
2: Sì, poi tutti dicono il lavoro era una sceneggiata, nessuno doveva essere ferito o farsi male, però insomma le accuse rimangono al momento molto pesanti, dovrà essere dimostrata questa innocuità in qualche modo, no?
0: In ogni caso un attentato, e quindi per questo verranno puniti, insomma.

Piccolo Fabi, lasciarsi un giorno a Roma alle 8.50 su Radio Capital. Una domanda per voi appassionati: ma non doveva essere lo sport che ci avrebbe fatto presto dimenticare il calcio, cambiare passo, cambiare vita? Perché vedo che qua di tempo

0: non se ne parla,
1: non c'è Sinner
0: nessuna parte
1: agli US Open,
0: ma è finito questo amore degli italiani per il tennis,
2: ma è finito il vostro amore per, le, per
0: sì,
2: il tennis,
0: si parla non sempre,
2: ma
0: anche
2: questa è una bellissima domanda. Io infatti chiedo perché non stiamo parlando di pallavolo da una settimana, perché è iniziato il campionato e quando inizia il campionato sembra non esista alcuno sport in Italia, ma non è così. Infatti noi oggi non parleremo di calcio ma parleremo di tennis.
1: Pensavo
2: e volley.
1: Che invece a quel punto tu non avessi preso impegni per il pomeriggio per vedere il match tra la Osaka e la Siniakova, non lo vedi alle 5:30?
2: Non ha lo mai vedi? Visto una partita del genere o mi ha mai fatto una domanda del genere il caro Quadrano?
0: Allora fermi tutti, non
2: che
0: c'è
2: ieri
0: solo
2: sicuramente avrà visto Berrettini Navone.
0: Come
1: no? È andata male perché ha perso Berrettini contro Navone, che ricordiamo è questo tennista argentino che al primo turno aveva fatto fuori un malconcio Djokovic, si è ripetuto con Berrettini. È stata un po' una delusione perché Berrettini sembrava aver recuperato una certa condizione e quindi ci si aspettava che potesse proseguire un po' di più il suo cammino sul cemento di Flushing Meadows, così non è. Quindi
0: Berrettini,
1: salutiamo comunque, Berrettini.
0: Evidentemente chissà se appunto ha avuto delle ricadute psicologiche.
1: Beh, speriamo di no, naturalmente.
2: È un giocatore
0: per quelle
2: preparato.
0: Minacce, ricordiamo che ha ricevuto minacce di morte.
2: Purtroppo è preparato a queste situazioni che non sono rare nel mondo del tennis.
1: Esatto, vanno avanti invece Darderi, Musetti che è in grande forma e anche Cobolli, tutti in campo oggi nel pomeriggio, e aspettiamo anche di vedere quello che sarà ad esempio il cammino di Carlos Alcaraz, che ha iniziato molto bene, ha dato la sensazione di aver smaltito questo infortunio al polso che lo aveva tenuto fermo per tanti mesi e che a questo punto diventa ovviamente il favorito d'obbligo degli US Open, di questa edizione degli US Open, anche per l'assenza del nostro Jannik Sinner.
2: Posso parlare finalmente di volley?
1: Certo.
2: Mi concedete questo spazio?
1: Sì.
2: Perché abbiamo una nazionale femminile
1: fortissima
2: di volley che lo sappiamo, ha già vinto quasi tutto, gli manca solo gli europei, e proprio in questi europei si sono qualificate ieri per la semifinale battendo la Svezia.
1: Con un po' di
2: ora,
1: fatica,
2: hanno perso da quando è iniziato il torneo soltanto due set, uno l'hanno perso ieri contro la Svezia, l'altro l'avevano perso con la Francia che è già stata eliminata, quindi l'Italia sta andando comunque molto bene, direi, in questi europei. La finale sarà il 6 settembre a Istanbul. Vi ricordo che ad aver vinto tutto, quindi Olimpiadi, Mondiali ed Europei, solo l'Unione Sovietica negli anni 60.
1: Veniamo
2: nessuna
1: di battere questo record.
2: È riuscita a fare questa impresa. Ovviamente mancano ancora due partite, noi
1: certo.
2: Però siamo super tifosi di questa nazionale guidata da Velasco, che come sappiamo a questa squadra fortissima.
1: Allora oggi pomeriggio conosceremo la nostra avversaria in semifinale, che uscirà dal confronto tra Polonia e Olanda, che si sfideranno alle 15 nel quarto di finale.
0: Torno solo un attimo indietro per parlare di tennis, perché nell'intervista che ha rilasciato a Massimo Calandri su Repubblica, Darderi dice che mangia tantissimo avocado, completo, ricco di grassi, buone fibre, vitamine e minerali.
1: Come si fa a mangiare?
0: Mi aiuta ad avere un'energia più stabile, utilissimo per recuperare rapidamente tra una partita e l'altra. Sono i dettagli che fanno la differenza.
2: Andrei, hai sentito, no? Quello che mangia la tagliata di pollo con le zucchine, ragazzi, mi dice che l'avocado non sa di nulla.
1: Ma sa di lucido di scarpe. L'avocado sa di lucido di scarpe.
2: Ma quale mangi tu? Ma dove lo mangi?

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. La Terra è in grave pericolo per il clima impazzito. L'ennesimo allarme dell'ONU si concentra sugli effetti del fenomeno climatico El Niño. Ha il potenziale di infliggere un colpo devastante nei prossimi mesi alle comunità e alle economie di tutto il mondo, hanno detto poco fa dalla Segreteria Generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Dalla Russia una carezza e uno schiaffo alla Germania. Il portavoce presidenziale Pieskov ha garantito che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Non saremo noi a farlo, ha detto. Poi però è arrivata la stoccata al cancelliere Merz. Sta cercando di guadagnare consensi attraverso misure drastiche, ma lo sta facendo in modo goffo. Il Veneto è la quarta regione italiana ad approvare a larga maggioranza una legge sul fine vita, la prima di centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Un provvedimento di civiltà, secondo il presidente della regione Veneto Stefani. Al TG0 di Radio Capital ieri sera in

0: intervenuto l'ex presidente della regione Luca Zaia.
1: Il fine vita in Italia, ascoltino bene tutti i vostri ascoltatori che sono milioni, il fine vita in Italia esiste dal 2019 in virtù di una sentenza della Corte, però questa sentenza ha dei vulnus, cioè non stabilisce ad esempio che quel malato terminale, che deve avere quattro caratteristiche, malato terminale, quindi diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e libero di e cosciente nel decidere, ecco, questo malato terminale può rivolgersi alla sua ULS, ma non c'è scritto nella sentenza in che tempi l'ULS deve rispondere, non c'è scritto chi deve somministrare il farmaco. Se io dovessi essere in quella condizione vorrei scegliere, ed è quello che mi dicono tutti i cittadini.
0: L'ENI sul greggio venezuelano, siglato ufficialmente il contratto per lo sfruttamento per 25 anni del giacimento petrolifero gigante Junin 5, che contiene 35 miliardi di barili. L'Italia di pallavolo femminile in semifinale agli europei, ieri la vittoria 3-1 contro la Svezia. Le azzurre di Velasco ora si giocheranno l'accesso alla finale contro la vincente della sfida tra Polonia e Olanda. L'Italia del calcio invece si augura di rientrare nel giro delle migliori a livello internazionale. Roberto Mancini è tornato da poco, CT azzurro, e ai microfoni di Sky prova a infondere ottimismo nell'ambiente.
2: Noi all'europeo eravamo considerati la sesta o la settima squadra, però l'Italia, quando arriva alla fase finale di un europeo o di un mondiale, diventa una squadra pericolosa per tutti, anche se non parte da favorita. Quindi noi dobbiamo cercare di lavorare bene ora per arrivare poi alle fasi finali. Quindi anche non avendo i migliori giocatori, a volte si può arrivare a vincere giocando bene. Quindi la strada è quella lì e noi lo sappiamo. È chiaro che avremo un po' più di difficoltà, ma questo non ci spaventa.
0: Così Mancini, Capital News torna alle 10.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Supercross alle 9:07 minuti, terza ora di The Breakfast Club, un programma che si occupa da anni di attualità, di cronaca, di politica internazionale, ma niente spacca come l'avvocato. Ci siamo lasciati con l'intemerata.
1: Vogliamo riassumerla così? Il caro Riccardo Quadrano ha detto che l'avvocato sa di lucido di scarpe.
0: È venuto giù il mondo.
1: Giustamente.
2: Ciao Riccardo, eccomi. Siamo tutti con te. Hai ragione al 100 per 1000.
1: Addirittura.
2: No, c'è anche in area vita, bandire per sempre.
0: Sì, mi dimmi.
2: Avocado, noodles,
3: l'hummus non lo adoro.
0: No, ho detto questo.
2: Tofu.
0: Scusate, ma che
1: allora, qui mi sembra manchi soltanto una frase al nostro ascoltatore: la cucina italiana è la migliore
3: del mondo.
1: Ancora
3: ce
1: non
3: la invidiano tutti.
0: No,
3: ci scrivono anche: come fa a saperlo Riccardo? Non è che usi il lucido da scarpe come topping. Parlavo naturalmente di odore. Detto ciò, io non rifiuto tutto ciò che abbia a che fare con l'avocado, perché ad esempio sono un valido consumatore di salsa guacamole che mi piace tantissimo, che Andrea avrà sperimentato molto
0: tantissimo
3: nel suo recente tour in Messico.
1: Caro Riccardo,
3: l'avocado toast lo mangio anche abbastanza volentieri, però preso così, ecco, messo a fettine nell'insalata, un po' per la consistenza, un po' per il sapore che quasi non c'è, è un frutto che non mi piace.
4: Riccardo ha ragione. L'avocado sa veramente di lucido da scarpe, però con un po' di limone le cose vanno meglio.
1: Ma con un po' di limone è buono tutto, quasi come il fritto.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Io ho pochissime certezze nella vita, ma una di queste è che l'avocado fa schifo.
0: Ma non fa schifo.
1: Andrea, guarda, ma stai selezionando solo questi messaggi? Perché io ho letto messaggi a favore della...
0: Posso incontro sulla consistenza,
3: sì,
0: tagliate
3: è un po',
0: è un po'
3: quella polpa un po'.
6: Buongiorno Radio Capita, sono Caterina da Schio. Finalmente una volta che mi trovo d'accordo con Riccardo Quadrano. L'avocado sa proprio da...
0: Ma ragazzi, Riccardo si presenta alle elezioni con un programma solo che è quello abolire l'avocado, voi lo votate per
1: guarda,
0: per
1: Riccardo,
0: motivo.
1: Io ti suggerisco, quando poi uscirai con le tue espressioni che fanno un po' incavolare i nostri ascoltatori, inizia a dire avocado.
3: Avocado
1: e
3: è super.
0: Però ti segnalano, infatti, un succedaneo non è niente, non ho ancora detto.
3: Il termine succedaneo non l'avevo ancora sperimentato.
1: E usalo almeno una volta.
3: Adesso
1: allora,
3: lo diciamo.
0: D'altronde, questo programma come si chiama?
1: The Breakfast Club.
0: Meglio dell'avvocato in Breakfast Club. Non
3: c'è ragione.
1: È vero, è perfetto per il breakfast.
0: Ha una ricaduta anche economica, no?
1: Ambientale sicuramente, perché è diventato molto amato in Occidente, certo. E quindi in Sud America, nel Centro America, ora consuma moltissima acqua.
3: E va bene.

0: Carissimi, il problema dell'avocado e di molti altri prodotti tropicali è che li abbiamo importati, ma abbiamo ignorato come si usano da millenni nelle culture d'origine. Vi assicuro che esiste una ricettistica sterminata, si tratta solo di andarla a curiosare
1: e
0: metterla in pratica. Il vostro chef Kumalé, ciao!
1: Ah, è mitico!
2: Salutiamolo!
3: Grande Vittorio, chef Kumalé, grande esperto. Giustamente non puoi importare un prodotto se non sai poco come utilizzarlo, no?
4: Proprio ieri a pranzo ho mangiato un bagel, salmone, avocado e formaggio spalmabile. Ragazzi, non c'è più nulla di più buono al mondo.
3: Capito, però verrebbe da dire se tu ci aggiungi quattro cose.
2: Ma vale per tutto allora.
1: Così tutto
2: discorso.
1: Puoi mangiare, non solo.
2: Ma no, ma anche il pollo da solo. Perdonami, Andrea. Merca.
5: Sera che io sono venezolana. Oh, allora. Però l'aguacate mi encanta.
1: Va bene, allora se lo dice lei.
2: No, mi sembra definitivo il messaggio della.
1: Facciamo così, possiamo nominare un avvocato d'ufficio.
2: Terrificante. No, io
3: dobbiamo andare avanti.
2: Dobbiamo
3: trovare il modo. Io penso che nemmeno una tensione del genere non si sia vissuta nemmeno a Report nei momenti peggiori.
1: Esattamente.
3: Allora riparte la scuola. Avvocato, non
2: forse
3: avvocato.
2: Riparte la scuola. Chissà.
3: E qualcuno dice: ragazzi, posticipiamo, già che ci siamo arrivati a settembre, che vi costa iniziare il primo ottobre?
2: Beh, le ragioni però di questa proposta di ritardo è legittima, perché si parla del caldo.
3: No, è legittimo.
1: Come al solito.
3: Sì, appunto, come al solito. Come
1: soprattutto
3: ogni anno.
1: Sì.
2: No, però è interessante, perché quest'anno stiamo vivendo ondate di calore una dopo l'altra.
1: Arriva la sesta
2: proprio a settembre, e le percentuali delle scuole con i condizionatori sono minime,
1: allora,
2: parliamo proprio del 10%.
1: Vi do subito questo dato che farà riflettere anche leggendolo un po' fra le pieghe, perché stiamo valutando come nel soltanto un plesso scolastico su 10, quindi parliamo di una percentuale intorno all'11%, sia dotato di sistemi di condizionamento e ventilazione. Ma attenzione, nella maggior parte dei casi questi dispositivi sono piazzati negli uffici di segreteria in presidenza, quindi nelle aule questa percentuale scende ulteriormente.
2: Immaginiamo che la ragione sia dovuta al fatto che nella scuola si chiude a giugno, la segreteria continua a lavorare, e qualche anno fa non si aveva il problema del caldo a settembre, ora si rischia di avere studenti in classe con 30 gradi.
3: Sì, come ha detto Valditara, io ci ho messo 20 milioni, ma i sindacati rispondono: sì, ma li devi dividere tra il numero

0: numero di classi
1: tutte le scuole,
0: tra tutte
1: certo.
0: le scuole, sapete quanto viene? Viene 57 euro per aula.
2: Quindi capite,
0: ci puoi
2: che...
0: comprare un ventilatore,
1: forse,
0: bene che ti vada. Bene che ti vada. E poi Repubblica intervista Antonella Di Bartolo, preside dell'Istituto Comprensivo Sperone di Palermo. Lì problemi ne hanno, lei ha combattuto la dispersione scolastica con successo, ma lì il problema del caldo, del clima
1: sì, certo.
0: si fa sentire. E lei dice una cosa: ci sono i fondi del PNRR, ma, riferisce la dirigente, l'acquisto di condizionatori non rientra nella misura. Quindi, volendo, anche se hai i soldi, non li puoi spendere per installare un condizionatore all'interno delle aule. Gli unici che hanno il sistema di climatizzazione sono la parte degli uffici, insomma.
1: E tra l'altro le scuole italiane hanno strutture molto vecchie che, come raccontiamo spesso, anche l'inverno hanno molti problemi a trattenere il caldo, e l'estate sono strutture molto molto calde. Quindi ci chiediamo perché arrivare al 3 settembre sollevare il problema
2: come
1: del
2: sempre,
1: caldo,
2: no? Certo.
1: E non iniziare a avere proprio un intervento strutturale sulle scuole italiane, che hanno delle strutture vecchie, in alcuni casi anche con, lo sappiamo, i muri che
2: anche pericolose,
0: una
1: certo.
0: ricaduta non secondaria anche sull'apprendimento. Le temperature elevate, avvertono da Parigi, influiscono sull'apprendimento degli studenti, sia direttamente
2: certo.
0: influenzando il loro benessere
2: ovvio.
0: E il loro rendimento scolastico, sia indirettamente attraverso interruzioni del loro percorso scolastico.
2: Allora, sul discorso del possibile slittamento dell'inizio delle lezioni scolastiche al 1 ottobre per motivi di meteo, diciamo così, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è una docente di una scuola superiore della Campania che ha aperto proprio una petizione sulla piattaforma celebre per queste iniziative, cioè change.org, per chiedere appunto il posticipo dell'avvio dell'anno scolastico, che ricordiamo già dal 7 settembre sarà operativo fino al 15, quando poi si uniformeranno un po' tutte le regioni. Per curiosità, noi fra un po' facciamo una capatina su change.org per vedere come sta andando. Sì,
1: hanno firmato, sappiamo che il caldo non è un'eccezione di quest'anno, andiamo incontro a stagioni che saranno sempre più calde, con ondate di calore sempre più lunghe, quindi il problema non si risolve con le temperature del settembre 2026.
2: Ovviamente.
1: L'anno prossimo ci troveremo a discutere delle stesse questioni, quindi forse è il caso di mettere mano in modo definitivo a questo problema.
0: Allora, sto guardando la petizione lanciata su change.org, non va fortissimo, ragazzi, siamo ancora sotto i 10.000, le 10.000
2: ci si aspettava magari un'adesione più massiccia.
1: Io vi lancio una provocazione forse un po' populista, ma arriva da un nostro ascoltatore Lorenzo, che dice: ma forse il 110 poteva essere utilizzato per le strutture scolastiche invece che per le strutture private, perché ci siamo lamentati tanto dei soldi utilizzati per questi sconti e le scuole invece vanno ancora
2: col
1: così
2: col senno di poi.

0: Ma se cominci la scuola un mese dopo per il caldo, e poi per forza l'orario è quello, quindi devi finirla anche un mese dopo.
1: Certo.
0: Cosa fai? La finisci a luglio, che farà sicuramente più caldo che a settembre?
1: Non è una soluzione.
0: Oppure contrai l'anno scolastico solo nei mesi più freschi? Sembra una fesseria.
2: Ok, giusto.
1: È vero.
3: Perché sappiamo che il calendario scolastico deve comunque essere armonizzato su un numero fisso di giorni per uguale per tutti, quindi se è chiaro che prima inizi, scusate, più tardi inizi e più tardi chiudi la scuola e si slitta la chiusura delle scuole.
1: In tutto questo noi stiamo parlando, lasciando proprio da parte le esigenze degli studenti che passano in secondo piano, non sappiamo dove inserirli nella scuola e quindi li spostiamo a destra o a sinistra in base alle esigenze di altri che non si sono curati abbastanza delle scuole italiane.
3: Gli ultimi dati ci dicono che ci sono delle regioni dove la copertura per quanto riguarda la climatizzazione nelle aule è più alta. Questa regione che batte le altre è le Marche, che precede Sardegna e Veneto, che in questo caso dovrebbero essere quelle sul podio per quanto riguarda questo discorso del climatizzatore.
4: Ma vi rendete conto, ragazzi, a che cosa dobbiamo arrivare per dotare, semplicemente perché non, come diceva giustamente la vostra collega, che non si investe sulla scuola? Ma non è questione di investire per fare chissà che cosa, ma per dotare scuole di servizi fondamentali.
3: Ma non ci sono i soldi, ragazzi, e questo è il discorso. Non ci sono le risorse per poterlo fare.
1: Ogni volta
3: è chiaro
1: che
3: dal punto di vista tecnico si potrebbe fare, non credo sia un'opera così complicata. Non ci sono le risorse, il ministero non le ha.
1: Sì, non le ha, però forse vengono utilizzati per altro. Detto che questo è un discorso che non vale oggi, parliamo di discorso di 10 anni fa, forse, perché se le scuole oggi sono ridotte così, vuol dire che da 10 anni nessuno se ne è occupato. I soldi oggi per la scuola non ci sono, ma per qualcos'altro ci saranno, dipende come vengono distribuiti.
5: Ciao, sono un docente che collabora con la dirigente, sto per entrare nella scuola dove cerco di sistemare un po' di cosine e c'è un caldo infernale, per non parlare dell'ultimo piano. E a proposito di fondi del PNRR, nella nostra scuola sono stati utilizzati per un'antisismica che potevamo forse farne a meno,
1: ma insomma.
5: Con zoccoletti che si staccano, pavimenti che si bucano,
3: piccola manutenzione,
5: gesso che viene giù, scuola appena consegnata.
2: Situazione
3: quella è grave, allora.
1: Non è una bella immagine.
3: Che già dal punto di vista della struttura ci siano scricchioli vari appena consegnati.
2: Perché i docenti stanno entrando nelle scuole in questo periodo per l'apertura.
6: Allora, sull'intervento strutturale delle scuole, perché non si fa, do tre opzioni.
1: Tre.
6: Perché... Okay. Non ci sono soldi.
2: Sono tre parole, non sono tre opzioni così. Perché non ci sono soldi? Certo.
3: Ed è una
1: domanda difficile.
7: Ok, i soldi del PNRR non si possono spendere per i condizionatori, ma per aumentare l'efficienza energetica di questi stabili, cioè magari fare un cappotto o altro, gli infissi. Cioè,
2: ma era la famosa storia del 110%.
1: Forse
2: no?
1: Sì, abbiamo lanciato un po' questa provocazione, ma non ci assumiamo la responsabilità.
3: Simona ci scrive che in Francia hanno 6 settimane di vacanza, il che risolverebbe tanti problemi. Lei è un insegnante di Palermo, dice: pensate cosa passiamo qui, lo dicevamo poco fa. Ci sono delle regioni che sicuramente patiscono più di altre anche questa situazione del caldo estremo.
1: Un altro messaggio ci arriva da Cagliari, dove un docente ci scrive che il condizionatore è presente.

0: rotto da un anno e nessuno ancora lo ha riparato.
1: Ecco,
0: e anche a Cagliari è stata una delle città più calde quest'estate, certo, superando i 40 gradi.
2: Segnala Daniele che su Temu un condizionatore a 57 euro lo trovi. Non lo so, la qualità.
0: Com'è che l'abbiamo
2: però
0: calcolati questi 57
1: solo
0: euro?
1: Che adesso
0: i soldi messi a disposizione.
2: 20 milioni di Val d'Italia diviso per tutte
1: però
2: le altre.
1: Paghi di più, paghi il packaging che viene dalla Cina, quindi c'è la tassa ulteriore sulla,
2: eviterei,
1: sulla
0: confezione. E poi un ventilatore, poi in che aula lo metti?
1: Dove lo metti?
0: Sì, lo devono giocarselo con una partita basket. Io faccio questo.

0: Breakfast Club.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi

0: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Springfield alle 9.35 su Radio Capital. Ragazzi, l'Italia campione di produzione di vino, ma non è una buona notizia in assoluto, perché il vino, oltre a produrlo, lo devi vendere.
1: Bisogna anche venderlo, e pare che
0: io ce la sto mettendo tutto per berlo.
2: Da solo non basta.
0: Non posso fare tutto da solo.
1: È un po' come Massimo Tresi, che diceva di non comprare più libri perché non facevo in tempo a leggere quelli nuovi. Dice: se leggo uno, poi ne escono altri, e non dire che io cominci a leggere. Più o meno per il vino succede questo, perché appunto abbiamo superato di gran lunga la Francia e la Spagna, che sono, diciamo, le nostre competitor, soprattutto a livello europeo. Ma come diceva Andrea, la notizia, l'altro, il rovescio della medaglia, è che ci sono sempre più giacenze di vini e mosti nelle cantine italiane. Sono cresciute dell'8% abbondante rispetto allo stesso periodo della scorsa estate, quindi luglio 2025, arrivando a quasi 46 milioni di ettolitri. C'è addirittura il rischio, secondo alcuni produttori, che il problema della sovrapproduzione si risolverà alla radice, cioè lasciando proprio i grappoli appesi nelle vigne, perché ovviamente nessuno vuole lavorare in perdita.
2: Una delle cause di questa sovrapproduzione o invenduto sarà anche la presenza dei dazi, che gli Stati Uniti hanno imposto alle importazioni di vino europee. Ma sappiamo che l'Italia è ovviamente molto coinvolta in questo, infatti si nota un calo delle esportazioni di circa il 7%.
1: E del 15% appunto negli Stati Uniti, che hai menzionato poco fa.
2: Proprio perché abbiamo un dazio del 10%, vuol dire che per gli statunitensi comprare un vino americano costa meno.
0: Sì, poi si beve meno, cioè i giovani bevono meno alcol in generale, non
2: si
0: bevono vino.
2: Si racconta tanto questo cambio di costumi: i giovani tendono a bere più superalcolici,
0: esatto,
2: rispetto al vino o alla birra, e può essere uno dei motivi di questa crisi del settore, ormai riconosciuto anche dagli stessi produttori.
1: I produttori di vino che lamentano anche il discorso del costo dell'uva, che dovrebbe essere intorno tra i 60 e 80 centesimi per le uve fresche e tra 1,50 euro e 1,80 euro per quelle destinate alla produzione del pregiatissimo Amarone. Le prime quotazioni, invece, fanno sapere gli analisti, sono molto al di sotto, 50 centesimi, e molti sostengono che c'è chi compra anche a 40 centesimi, quindi stiamo parlando anche di un altro aspetto importante della vicenda.
0: La stampa oggi mette in evidenza, intervistando Cristian Marchesini, che è presidente del consorzio della Valpolicella, lui parla apertamente di speculazione. Dice: considerato l'andamento della vendemmia e il fatto che la denominazione perde solo il 2,5% dell'imbottigliato, il prezzo corretto dovrebbe essere appunto tra i 60 e gli 80, quindi qualcuno ci sta giocando.
1: Specula su questo, certo, indubbiamente.
0: Insomma, però è una questione che riguarda veramente tutta l'Italia. In molti adesso invocano misure straordinarie come la distillazione e lo stoccaggio per dare un po' di ossigeno a un mercato che sta soffocando. Lamberto Frescobaldi dice: basta nuovi impianti, fermiamo le autorizzazioni.
2: E anche quanto ci scrive un nostro ascoltatore, Francesco, al numero WhatsApp che è il 342-342-2190, dove ci dice: in Francia si espiantano i vitigni, quindi si sta già lavorando per ridurre la produzione. Si considera questa crisi non superabile per certi versi, quindi impossibile un ritorno alle vendite di qualche anno fa.
0: Il rischio è che il vino in qualche modo passi di moda. Il vino non si è più di moda,
1: quantomeno
0: passi
1: colpi
0: proprio di nicchia, capito? Diventi
1: certo. Un
0: alimento, una bevanda di nicchia. E sempre Frescobaldi dice: il vino è un prodotto magnifico, dobbiamo avere sempre rispetto delle denominazioni, stiamo vivendo un momento di ristrettezze, sono cresciuti prodotti come i mix e ready to drink, insomma i prodotti già pronti da bere.
1: Allora, per quanto riguarda poi anche i vini che sono più attenzionati da questo punto di vista, dei veri e propri sorvegliati speciali nel solco appunto della sovrapproduzione, ci sono ad esempio tre eccellenze del Piemonte, ma che comunque poi anche a livello di export sono molto forti, come il Moscato, il Dolcetto e il Barbera d'Asti. Quindi sono tre eccellenze di vini italiani che in questo momento stanno soffrendo particolarmente questa situazione.
2: Potrebbe aver influito su questa crisi anche alcuni allarmi che sono stati lanciati sull'eccessivo consumo di alcol, sono stati lanciati da alcuni paesi come l'Irlanda, ricordate.
0: Però anche in Italia la ristrettezza sul codice della strada ha influito sicuramente.
2: Non abbiamo ancora un dato certo, però tanti produttori hanno raccontato proprio un'influenza data dalle leggi che prevedono appunto una riduzione del tasso alcolemico prima
1: certo.
2: di poter guidare. È chiaro che a me quella può sembrare una regola giusta, meno
1: sì.
2: si beve alla guida più sicuri siamo tutti, poi
1: certo.
2: uno può consumare il vino quando non guida o in altri momenti della serata.

0: Molti di quelli che non l'hanno visto live l'hanno potuto vedere ieri sera in televisione, Cesare Cremonini.
1: Sì, nel suo concerto a Circo Massimo che è stato mandato in onda sulla Rai.
0: Stiamo aspettando i dati.
2: Sì, che arriveranno alle 10. Ho fatto un po' un giro, ci siamo un po' incuriositi, ma sul
1: sì,
2: web,
1: perché vogliamo capire se è attraente
2: così
1: per uno spettatore da casa un concerto visto dal divano. Si può però, Cremonini, andare a vedere anche in tour, se vogliamo, a partire da novembre, perché ha annunciato proprio in questi giorni il suo nuovo album, il decimo, Amateur. Io quando vedo una parola in francese mi impanico.
2: Titolo accattivante, devo dire.
1: Sì, quindi poi partirà l'Amateur. Il nuovo disco uscirà il 23 ottobre. Prima commentavamo che ci incuriosiva il fatto che viene ora precisato senza l'intelligenza artificiale.
2: Va scritto, perché bisogna scoprire il campo dagli equivoci.
1: È proprio scritto così negli articoli che raccontano del nuovo disco di Cesare Cremonini. È chiarito che Cesare Cremonini non utilizza, è tutto naturale.
0: E dobbiamo specificarlo anche noi di Breakfast Club. Questo è un programma, pensate, dove
2: assolutamente non c'è niente di AI,
0: né artificiale né umana.
2: Ah, non c'è neanche quella di
1: Oga.
0: Possiamo sconvolgere il palinsesto?
2: Dai, che vuoi fare?
1: No, basta, sconvolgiamo. Vino. Non sconvolgiamo il palinsesto. Guarda,
0: quella che avete.
1: Allora, adesso faccio anche un collegamento, guarda, perché parlando di concerti, io non sopporto le persone che hanno tutto il tempo il cellulare in mano al concerto, perché poi
2: senza
1: la domanda
2: godersi
1: è
2: tutto, no?
1: Ma a casa poi te lo vai a riguardare il concerto? No. E stessa cosa penso di chi fa le foto nei musei. Vai in un museo, mi è successo recentemente col Musée d'Orsay, alcuni quadri non sono proprio avvicinabili perché le persone si fanno i selfie
2: davanti all'opera.
1: Quadri.
0: E questo ti disturba?
1: Mi disturba proprio.
2: No, perché la domanda di Imma,
1: sala.
2: La domanda di Imma è quella: una volta che hai fatto questa foto, il selfie, magari dietro c'hai un Cézanne, per dire.
1: Ecco. Cioè,
2: poi quella foto, che ci fai? Te
1: prima
2: la rivedi, fai il salvaschermo?

0: se faccio il selfie con il quadro sto dando anche le spalle al quadro, quindi neanche lo guardo. E tutto ciò era partito da un articolo che avevamo letto che parlava di come ora nelle vacanze non si guarda più ciò che abbiamo intorno,
1: ma
0: siamo preoccupati
1: noi
0: solo
1: selfie.
0: Del selfie
1: o quantomeno...
0: il selfie davanti al quadro è un paradosso, certo. Perché io in quel modo non sto neanche guardando quell'opera d'arte,
1: però è anche vero che l'altro paradosso, che poi tra l'altro vivo anche personalmente, mi rendo conto di essere il primo promotore di questa mossa sbagliata, è quello di fare proprio la foto all'opera, perché tanto non verrà mai bene come quella che puoi trovare in rete.
2: Ora che appunto è tutto in rete.
1: Cioè, che soddisfazione ti vuoi prendere nel fare la foto al
2: a Mona Lisa,
1: quadro,
2: per esempio, la faresti?
1: Di Renoir.
0: Allora, tu vuoi raccontare un aneddoto?
2: No, io l'ho fatta con le mie figlie, nel senso, ci sono fatti un selfie, loro avevano fame, si sono mangiato una banana, ho immortalato il momento
1: con
2: in cui
1: la Mona Lisa dietro.
2: Si mangiavano la banana.
0: Però forse quello posso perdonarlo, perché volevi raccontare anche una cosa un po' che faceva ridere,
1: però,
0: no?
1: Sai come,
0: davanti alla Mona Lisa,
1: come
0: mangi
1: vado
0: la banana.
1: Poi ad ovviare a questa cosa che potrebbe sembrare un po' stupida, faccio una foto un po' frettolosa comunque all'opera perché voglio farla. Poi nei musei che lo permettono, quando la folla si dirada un po', mi piace sedermi sul divanetto proprio nella posizione più frontale centrale possibile rispetto al quadro e me lo contemplo con i miei occhi,
0: non serve,
1: non col telefonino, no, lì
2: allora,
1: non serve.
2: Dobbiamo dire che molti musei vietano le foto ad alcuni quadri, non perché magari l'oggetto appunto è particolarmente sensibile alle foto, ma per una questione di copyright, anche se sapete che adesso nell'era di internet si trova tutto in rete,
1: vuole, dai,
2: quindi non dipenderà
1: .
2: Certo dalla mia fotografia il fatto che quella immagine possa girare, però alcuni musei vietano di fare le fotografie, insomma, all'interno. È una questione, una scelta, però come diciamo, ormai tutto è già fruibile, tutto è già disponibile in qualche modo.
0: Perché quindi devi perdere tempo a fotografare?
2: Molto bello quando trovate i ragazzi che dipingono, invece.
0: È vero?
2: Certo.
0: E oramai sono
2: pittori,
0: iniziative in tanti musei che permettono ai ragazzi o anche ai bambini, a seconda anche delle iniziative, di fare dei dipinti. Poi verranno esposti, non lo so. Non
1: tanto
0: credo.
1: Non sarà mai venuta bene una foto della Gioconda, c'è cioè il riflesso lì, non viene mai bene.

0: ma però cosa c'entra se faccio il selfie? Io non lo faccio, però chi fa il selfie davanti al quadro, a volte spara il quadro, ma l'avrà guardato prima sto quadro, no?
1: E guardatelo di più.
0: Stai facendo? Dai, non mi sembra logica questa cosa. Altra cosa invece per il discorso dei concerti, sono d'accordissimo, perché uno va al concerto va per vederselo dal vivo, quindi non tramite uno schermo. Quindi.
2: Beh, è certo, sono situazioni sì, completamente diverse. Insomma,
1: quindi selfie al cellulare, selfie con il quadro, sì, mi pare di capire,
2: sì,
1: dai nostri ascoltatori.
3: Gente che fa le foto ai quadri, se poi a casa se le rivede, se va a leggere qualcosa su quel quadro. In casa non solo il cellulare.
2: Ve li rivedete poi?
4: Però ti rimane quella sensazione di essere stato lì a pochi centimetri dall'opera che hai voluto fotografare.
1: Che poi perché l'opera è sempre la stessa, quindi quella, con tutti i cellulari quella, non la riesci a vedere, perché poi succede anche questo.
5: Comunque non sono completamente d'accordo. Un selfie con la Mona Lisa alle spalle ci può stare, perché è come farselo con un bello sfondo. Secondo me ha molto più senso, ha molto meno senso fare la foto al quadro, perché quelle sì che ne trovi 6.000.
2: Così Franco,
4: quello che dicevamo prima. Prima,
2: sì,
4: però,
2: dice la sua, in un museo, scrive questo ascoltatore, anzi in una mostra sono riuscito a vedere uno che faceva le foto solo ai cartellini della descrizione.
1: Ma questo forse perché vuoi controllare a casa, certo, e ricordare anche l'artista, se magari il quadro non è così famoso fai la foto al cartellino sperando poi di riuscire,
4: certo,
1: a recuperare.
4: C'è la tua omonima Imma che ci scrive da Gioia del Colle, che dice: faccio la foto al dipinto per ricordare che l'ho visto, quindi per una questione mnemonica.
1: Questo lo perdono perché anche io ho la memoria corta, quindi quando poi devo andare a recuperare i viaggi dal cellulare mi fa comodo vedere dove sono stata.
2: E poi c'è Marco che dice: mi sento molto Immo.
1: Sì.
2: Diciamo, cosa vi guardate le bellezze filtrate dallo smartphone?
1: Guardateli con gli occhi, le bellezze che avete intorno.
2: Siamo tutti Immo.

0: sì, ce l'andiamo e fischietteremo questa di Robbie Williams fino almeno a domani, quando ci ritroveremo dalle 7.
1: L'ultima canzone è quella che ci rimane in testa.
2: Io non so fischiare, però posso solo canticchiare.
0: Tu canticchia, la fischiamo noi. Grazie a Marco De Lillis. Attenzione, stava cadendo la vocaccia, l'ho ripresa al volo. E vabbè, succede. E niente, vi lasciamo a Betty, senatore da Venezia, e noi torniamo domani mattina dalle 7.
1: A domani.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
4: Fuori tutto, fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. BitExit ha deliberato la proroga delle missioni militari americane in Medio Oriente fino al 2027, lo rivela il Wall Street Journal, facendo notare che quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, il segretario alla difesa aveva promesso un colpo rapido che avrebbe evitato un lungo conflitto. Grave incidente sull'Aurelia nel comune di Bogliasco in Liguria, coinvolte 2 auto e 2 biciclette. 2 persone sono morte, entrambe genovesi. Ancora non è chiara la dinamica, non si esclude un malore del conducente di una delle 2 auto. L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni. Spesa sanitaria nel 2025. L'Italia è ultima tra i paesi del G7 e al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE. Lo rivela l'ultimo rapporto GIMBE. Jean-Paul Bellotto.
13: La spesa sanitaria pubblica italiana è al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024. La media dei paesi europei è del 7,1%. Il sottofinanziamento pubblico della sanità, secondo la Fondazione GIMBE, è una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale. Le regioni sono strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e quello di mantenere i conti in ordine. Ma il prezzo più alto lo pagano i cittadini, ricorda GIMBE, al pronto soccorso, con le liste d'attesa, con la carenza di medici di famiglia. Su tutto, diseguaglianze

0: territoriali e sociali sempre più marcate, crescente ricorso alla spesa privata o rinuncia alle cure da parte di milioni di persone.
1: Sassuolo e Udinese agli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli emiliani hanno eliminato ai calci di rigore il Frosinone, mentre i friulani hanno battuto 2-1 il Venezia. Oggi sedicesimi di finale con Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. L'appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico, cieli pressoché sereni altrove. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, dove sono attesi dei temporali sparsi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti.

0: What You Feel? Questa è la domanda con cui cominciamo la nostra puntata di Cose che Capital di oggi, una puntata come sempre in diretta dal Lido di Venezia, ma non lo voglio far dire a me stessa, lo voglio far dire alla nostra voce. Quindi partiamo con la sigla!
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Ma come la dice lui, scusate, è tutta un'altra cosa. Allora, non so se avete ascoltato questa canzone di Rufus e Chaka Khan con la giusta attenzione. Bisognava avere delle cuffie e essere nel silenzio e nella concentrazione più totali, perché Chaka Khan l'ha incisa in un solo take e qui è bravura, c'è poco da fare, capita solo alle più brave, ma si sentiva una leggera voce incrinata perché i rapporti fra lei e Rufus non erano ottimi. Lei voleva una carriera da solista, quindi insomma si percepiva che non c'era una serenità nello studio e soprattutto nello studio di registrazione dove loro sono stati per incidere questa canzone, che poi racconta anche un po' quello, no? Insomma, tutto quello che ci può essere anche di terremotato, di critico all'interno proprio di una situazione, di una coppia, di una situazione di lavoro, tutto quello che volete. Allora, come vi dicevo, noi siamo in diretta dalla Blue Lounge e uno si immagina che sia tutta blu, in effetti è un po' blu, ma soprattutto c'è la piscina che rende tutto quel azzurro, ecco, più che blu, ma non c'è blu quel senso di tristezza, ecco, perché poi blu in inglese vuol dire tristezza, no, assolutamente, quello ve lo scordate, perché qui dalla Blue Lounge del Lido di Venezia, in collaborazione con One Podcast e My Movies, noi siamo nel centro del cinema, io direi nel centro del mondo del cinema in questo momento, perché ho visto giornalisti di tutti i giornali, di quelli tipo Varaie, tipo poi che c'è Los Angeles Times, tutti quelli che ovviamente si occupano di cinema, ma in America per loro è proprio sacro, cioè è show ma è anche molto business, ecco, e quindi li abbiamo visti che stavano lì. Oggi ho augurato un buon divertimento a due giornalisti americani che erano seduti su una panchina che stavano chiacchierando, ma si vedeva si stavano rilassando con vista mare, e io gli ho detto enjoy Lido di Venezia, perché ho capito che se la stavano proprio godendo, ed è giusto anche insomma sottolinearlo. Allora, anche noi ce la stiamo godendo, nel senso che si passa da una cosa all'altra, diciamo che si corre a Venezia, abbiamo già esplicitato i nostri problemi di scarpe, ma insomma magari quello è un altro discorso. Ci presentiamo, allora, Laura Manca, che non avete mai sentito, chi però ascolta il mio podcast Lo Devi Troppo Vedere in realtà l'ha sentita. Ora la faccio salutare anche agli ascoltatori di Radio Capital. Laura, di buongiorno, di quello che vuoi.
2: Ciao, buongiorno dal Lido di Venezia.
0: Ecco, Laura ha una caratteristica, è un po' allergica, quindi senti la sua presenza quando senti degli starnuti, purtroppo c'ha questa, e qui ci sono dei pini marittimi, com'era tu, qualsiasi cosa insomma, e quindi questa è la caratteristica, la donna più precisa che io conosca. Avete una collega che ha quelle 25 agende con tutti i relativi pennarelli colori? Quella è lei, Laura Manca. Poi abbiamo in regia il nostro Fabio Amoroso, che però è a Roma, quindi insomma si prende quello che di passivo arriva da qua, e poi ovviamente tutto il nostro staff qui a Venezia, che ringrazierò piano piano. Intanto comincio da Jean-Pierre Mastripierre, dice è francese addirittura, beh insomma siete nel centro del mondo, no, è Jean-Pierre Mastripierre di Roma, di che zona? De Terracini, no?
3: La Dispoli,
0: scusate, queste so. Va bene, allora 342 2190 è il nostro WhatsApp. Va bene, parleremo ovviamente.

ovviamente della mostra, parleremo un po' di cinema, parleremo anche un po' di glamour, di storie d'amore, perché io ieri, ragazzi, è inutile dirvi che ho assistito a una storia d'amore meravigliosa, ma non sono la sola. Intanto ci ascoltiamo in Ugenea.

questa è la canzone di Nugenea, meravigliosi, quanto sono belli, che portano questo suono che viene da Napoli, anche qui che viene dal mare, c'è sempre il mare a fare da, come dire, colonna sonora, da fil rouge a queste giornate. Allora, ho detto che avremmo parlato d'amore, ma l'avete visti quanti erano belli George Clooney e Amal? E ho visto soprattutto ieri, alla cerimonia inaugurale della mostra, dove lui ha ricevuto il Leone alla Carriera, lei era emozionata, lei si è commossa nelle parole che gli hanno dedicato al marito, poi lui, che è un gentiluomo, va detto, a un certo punto le ha preso la mano, gliel'ha baciata, l'ha stretta, è stato molto bello. Così come bella è stata anche Bianca Balti, con un vestito stupendo, con queste ali da angelo. E ci sentiamo un po' tutti angeli in certi momenti della nostra vita e della nostra anche giornata, no? E lei, devo dire, l'ha espresso al massimo, e anche lei accompagnata ovviamente dal suo fidanzato Alessandro Cutrera. Però chi ha fatto un po' accendere ovviamente l'attenzione è stato Greg Goya. Io spero di pronunciarlo bene, perché è un artista di strada, un performer, ed ha inventato la fast art, e lui aveva una giacca normale con però scritta una frase stampata dietro che diceva: "What if we find an excuse to talk again?" Cioè, e se trovassimo una scusa per riparlarci, che è uno dei classici modi che puoi utilizzare per rivedere una persona che ti è rimasta impressa, no? Tipo la famosa "ma ci siamo conosciute da qualche parte", oppure "i tuoi occhi sono uno delle stelle cadute dal cielo", insomma quelle cose ormai non le sentiamo più e spero di non sentirle, però comunque vabbè, dai, uno deve provarla in qualche modo, e quindi anche questa ha fatto sicuramente scalpore. Comunque tanto amore anche ovviamente per il cinema.

Ma io ho assistito ieri a una proiezione di un film che era La ragazza con la Leica, se lo vogliamo dire in italiano, la macchina fotografica, Leica per la pronuncia corretta, ed è la storia tratta da un libro che è stato anche premio Strega, ha vinto il premio Strega, poi in realtà si legge che è liberamente ispirato a questo libro, perché effettivamente non è proprio aderente, però ve lo dico dopo cosa ne penso. Si capisce che... No, ve lo dico dopo, ci prendiamo una canzone e... Vabbè, dai, insomma, l'attrice è bravissima, ok? L'attrice è bravissima, l'attrice è bellissima, però insomma diciamo che il libro è un po' un'altra cosa, ma questo è il classico problema di quando si fanno i film tratti dai libri, non sarò certo la prima né l'ultima a dirlo.

Erase and Rewind, Cardigans su Radio Capital, gli Spandau prima con Only When You Leave. Allora, siamo in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia, e ho anticipato insomma di questo film, che è tratto da un libro che ha vinto il premio Strega, La ragazza con la Leica, se lo vogliamo dire in italiano, con la Laica se lo vogliamo dire nella lingua insomma originale. Ovviamente è un film che, come tutti i film tratti dai libri, può deludervi. A me m'ha deluso, lo dico proprio sinceramente, perché mi aspettavo che la protagonista fosse più appassionata, come è nel libro, appassionata per la politica, combattente, che fa di tutto per andare a raccontare come fotoreporter, perché lei è una fotoreporter, si chiama Gerda Taro, tutto quello che succede intorno a lei. E lei poi è diventata la moglie di Robert Capa, fondatore della Magnum. È diventata la moglie, ma l'ha fondata insieme a lui, cioè diciamo che non ha fondato la Magnum, però ha dato un grande contributo a questo uomo e lo ha stimolato, gli ha dato, come dire, tanto sostegno, però non è mai venuto fuori, e invece nel libro questo viene molto marcato, cosa che nel film un po' si perde. Bellissima, però segnatevelo quando andrete a vederlo.

Perché io ho detto questo, poi ognuno ci avrà la sua idea, perché poi ho letto anche che a molti è piaciuto. Emilia Schull, la protagonista, una attrice bellissima, molto sorridente, ecco, è quello che poi manca. È talmente sorridente che ti fa perdere un po' quella rabbia che aveva dentro la vera Gerda Taro, fotografa.

0: finire.
1: Cose che capital, in diretta dal Lido di Venezia.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia.

0: linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio Capital.

0: Like a Rolling Stone su Radio Capital in diretta dalla Blue Lounge del Lido, e noi siamo con una Greta, praticamente è la Greta Taro, la Gerda scusate, Taro del red carpet, perché la vera Gerda era quella che andava in guerra, ma non pensiate che un red carpet sia meno combattivo, ecco.
1: Esatto.
0: Allora, e noi abbiamo Anna D'Agostino, fotoreporter ovviamente, che abbiamo già sentito l'anno scorso, ormai veterana. Quanti festival ti sei fatta?
1: Sette.
0: Insomma, quindi diciamo
1: non
0: che
1: sono tantissimi, però li sento.
0: Diciamo che ha le spalle grosse, ma non lo dico nel senso di tante responsabilità sulle sue spalle, ma anche perché le macchine fotografiche che indossano i fotoreporter, ragazzi, pesano delle io ho visto delle cose meravigliose, tipo 5-7 kg l'una.
1: Arriviamo anche a 10 a volte.
0: L'una?
1: No. Certo, nel gruppo
0: 10 kg. Sì. Quindi ha un'osteopata migliore amica che la ringrazia sempre perché va da lei, fisioterapista, esatto. Osteopata, insomma, c'ha un giro notevole. Ma la nostra Anna ha un conto in sospeso con George Clooney.
1: Lo diciamo?
0: Lo diciamo, perché ieri è stato
1: possiamo dire.
0: Ma insomma, credo che lui è carino, non credo se la prenderebbe.
1: Assolutamente, però abbiamo sempre questo conto in sospeso, insomma,
0: perché
1: ne ha due conti in sospeso con me.
0: Addirittura.
1: Sì, assolutamente due foto mi deve.
0: No.
1: Sì, due. L'anno scorso, cioè, l'ho sfiorato di un attimo perché si è messo proprio, si è posizionato a fianco a me e io non sono riuscita a entrare nella foto. Quest'anno, no. Cioè, proprio c'è stato un diniego completo. Ho detto: "No, là non ci vengo".
0: No, poveri.
1: Però c'è un motivo,
0: spieghiamolo.
1: C'è un motivo, è stato anzi carinissimo, perché si è ricordato delle persone con cui ha fatto la foto l'anno scorso, due anni fa.
0: No, vabbè, pazzesco.
1: È stato pazzesco.
0: No, vabbè.
1: E quindi si è posizionato con i fotografi che non erano usciti nelle scorse edizioni, quindi è stato assolutamente carino.
0: È un signore.
1: Un signore.
0: Infatti, quello che hanno notato anche molti ascoltatori è che lui ha firmato autografi con tutti in qualsiasi momento.
1: Assolutamente. Anzi, posso dire che è stato più con i fans che con noi.
0: Vogliamo. Non a caso si parla di guerra sul red carpet. Allora, io non è che uso delle parole così a caso.
1: Però ci sta, ci sta.
0: Esatto.
1: Il rapporto con il pubblico, secondo me, è molto importante, e lui ha uno stuolo di fans incredibili.
0: Ma è bello.
1: È bello.
0: Cioè, nel senso, noi lo vediamo sempre tramite una foto, tramite voi,
1: certo,
0: tramite un video. Non l'ho mai visto dal vivo. Tu lo vedi attraverso l'obiettivo, ma lo vedi anche dal vivo.
1: Sì, è una bella persona, secondo me.
0: Cioè, traspare.
1: Traspare.
0: È quello che immaginavo.
1: Per quello che ho potuto vivere io, sì.
0: Immaginavo. Altro tuo mito in tutti questi anni che hai fotografato?
1: Servillo. Torno in Italia.
0: No, fra l'altro Servillo verrà negli ultimi giorni per presentare il film di Mario Martone. Scherzetto, posso già anticipare che vabbè, sarà ospite di Radio Capita. Sapete che non tengo un cecio in bocca, sì. Però è uno di quelli che ha proprio la faccia da teatro,
1: sì,
0: e quindi può fare qualsiasi espressione,
1: sì,
0: vero?
1: Ma poi anche con noi è sempre, a parte ha quest'aurea proprio da signore.
0: Esatto.
1: E niente, lo amo.
0: Ma non sei la sola, possiamo tranquillamente dirlo. Anna, ti lasciamo a uno dei tanti red carpet di questa giornata, perché sappiate che non ce n'è solo uno, ma ce ne sono tanti
1: diversi,
0: quanti film che vengono presentati nella sala grande del Palazzo del Cinema. Ecco, quindi giusto per essere precisi e spiegarlo anche agli ascoltatori che giustamente non capiscono. Grazie Anna D'Agostino.
1: Grazie, è sempre un piacere.
0: Anche per noi, sempre. Grazie.
1: Ciao ragazzi.

I Love You Baby, lui è Jovanotti che è in bicicletta credo in questo momento, no? Perché so che sta accompagnando le ultime tappe del suo Giova Summer Party proprio in bici. È partito il 9 dal Circo Massimo di Roma, fra il 9 agosto, quindi con un tempo fresco, proprio l'ideale per farsi una biciclettata, e ritornerà proprio al Circo Massimo per la grande festa finale di questo tour il 12 e 13 settembre. Magari lì sarà un pochino più fresco, insomma una grande passione di Giova che non finisce veramente.

Inside George Michael su Radio Capital e il film documentario, diciamo, soprattutto il film concerto sul Faith Tour del 1988 esce l'11 dicembre. È già uscito il trailer, non so se l'avete visto, però vi diciamo che esce. Invece io ci rimetterei l'orologio che quando si parla di Billy Joel e della canzone This Is The Time arrivano tutti i messaggi di quelli che guardavano Sentieri.

0: Imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat!
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche e Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
5: Radio Capital.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence su Radio Capital in diretta dalla Blue Lounge qui del Lido di Venezia in collaborazione con One Podcast, My Movies. Come sapete siamo nel centro proprio del cinema in questo momento del mondo, ma fra poco parliamo di concerti e parleremo dei concerti in generale, ma comunque di Vasco Rossi, di Fedez, ma anche di Cesare Cremonini. Quindi 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Quale di questi tre avete visto? Magari l'avete visti tutti e tre, soprattutto quale di questi vi è piaciuto di più? Perché? Ce lo dovete un po' spiegare.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Commodores di Easy su Radio Capital. Fra l'altro rassicuriamo tutti coloro che erano incuriositi ma soprattutto preoccupati dalle condizioni di salute di Lionel Richie, che si è sentito male, mi sembra durante un concerto, insomma è stato ricoverato in ospedale, è tornato a casa, sta benissimo, e quindi ha rassicurato tutti, tutto a posto, tutto a posto. Allora parliamo di concerti. In realtà vi ho chiesto prima quali fra questi concerti, quindi Vasco Rossi, poi Cesare Cremonini, ma anche Renato Zero, in realtà quest'anno non ha fatto concerti, ma insomma li ha fatti nella sua vita ovviamente, avete visto, e soprattutto quale vi è piaciuto di più, perché? Perché il giornale online Open ha realizzato, partendo dai bilanci che sono pubblicati nel mese di agosto sul registro delle camere di commercio, quindi insomma tutta una cosa molto ufficiale, quali sono gli artisti che guadagnano di più a livello di concerti proprio, quindi di esibizioni dal vivo. E secondo voi chi è che ha vinto? Vasco Rossi, re degli incassi anche stavolta, 12,9 milioni di euro. Al secondo posto c'è Fedez, che ha totalizzato con la sua, anzi con le sue tre società, 11,8, e poi chiude il podio ultimo con 10 milioni, d'altronde doveva essere ultimo, non nel podio, 10 milioni di introiti per la sua società. In realtà ieri è andato in onda il concerto di Cesare Cremonini. C'è una certa curiosità quando si parla di musica in televisione, perché in questo caso era proprio la ripresa di un suo concerto al Circo Massimo, quindi non c'era un backstage, non c'erano delle cose. No, c'erano delle cose magari realizzate, ma insomma di brevissima durata, era proprio un concerto. E quindi uno dice, ma come sarà vedere un concerto in televisione sul divano rispetto a sentire tutta l'atmosfera, tutto quello che si respira in una situazione dal vivo? È andato benissimo, ecco, ha battuto la fiction di Canale 5, Erika, un detective per caso con protagonista, scusate Vanessa, incontrata e ci stava. No, in realtà è andata meglio Erika, la fiction, però lui comunque insomma poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio, ha fatto il 13,2, il 18,9 invece la fiction, ma ragazzi la fiction non si batte, Vanessa incontrata non si batte, Cesare Cremonini si è ben distinto. E dicevamo, come mai Renato Zero non è fra quelli che hanno avuto il concerto più ricco, insomma, o l'incasso più alto di questo anno? Perché non ha fatto concerti, semplicemente si è riposato, ma le prevendite del tour del 2026 sono andate benissimo e quindi si prevede che l'anno prossimo anche lui tornerà a farsi sentire per quanto riguarda gli ascolti, cioè nel senso gli ascolti delle persone che lo andranno a vedere sicuramente, ma anche gli incassi, che sono quelli che poi alla fine, ragazzi, fanno la storia, i soldi.

Martin Garrix e gli U2 con Fireflies su Radio Capital. Sulle mani, verrebbe da dirlo, no? Anche per cui qui in diretta dal Lido di Venezia per raccontarvi un po' quello che succede nel centro del cinema del mondo in questi giorni. Diciamo che ci sono anche molte feste e negli ultimi anni ce n'erano state un po' meno, così mi hanno detto. E infatti se tu la sera passi, cammini da un Lido all'altro, da un locale all'altro, no? Tu senti un locale con una musica, poi fai 50 metri e senti un'altra, è tutta una festa. Poi si vedono anche delle persone vestite estremamente eleganti con scarpe tacco 11. Io rimango sempre impressionata da questo tacco 11 perché si cammina come matti qui al Lido e noi persone normali, noi che dobbiamo lavorare, però insomma durante una festa te lo puoi mettere in tacco 11, per me impensabile anche durante una festa durante questa settimana. Ma torniamo ai concerti. Allora ci sono dei messaggi al 34

342 2190 dei nostri ascoltatori. Allora, Paola ha visto 6 concerti: Vasco a Rimini, Cremonini a Imola, strepitosi, immensi, una carica pazzesca. E poi non gli è piaciuto Eros Ramazzotti. E vabbè, può succedere. Marco ha visto Cremonini a Roma, lo stesso che poi è stato trasmesso ieri da Rai 1. Poi ha visto Zucchero a Pescara, Caparezza a Francavilla, tutti bellissimi, con una menzione speciale per Caparezza, per me un genio. Marco, sono d'accordo con te, lui ha una profondità, una creatività che non si manifesta infatti solo con la musica e solo con quello che scrive, canta e compone, ma poi abbiamo visto anche con i fumetti che riesce a scrivere, o come l'ultimo che ha accompagnato anche il suo album. Poi Satya o Satya, lo dico in tutti e due modi così sono sicura, concerto che mi ha sorpreso di più, quello di Aiello 2 anni fa all'Atlantico di Roma, secondo posto Antonello Venditti. Antonello che ha cantato reggendo 3 ore piene senza una pausa. E poi non le è piaciuto Achille Lauro perché ha cantato 3 canzoni al Circo Massimo ed erano in playback. Ora su questo però non abbiamo la certezza, Satiano, non possiamo aggredirlo così, però faceva un cambio d'abito ogni canzone. Io avrei fatto la stessa cosa, te lo dico, se fossi sul palco io mi cambierei ogni canzone, ma neanche ogni respiro. Giovanotti a Palermo, pazzesco, questo ce lo dice anche Serena, sempre al nostro 342 342 2190. Ma devo dire che a livello di carica i concerti di Giovanotti sono quelli che regalano veramente la carica, l'energia proprio della festa, che sembra che ripeta le parole di Giovanotti, ma è vero, è così.

Sunset on LA, Gino Vannelli su Radio Capital. Noi vediamo dei bellissimi tramonti, devo dire, qui dal Lido di Venezia. Fra l'altro sono dei tramonti fotografati e fotografabilissimi, anzi qualcuno direbbe instagrammabili, e spesso in alcune zone del Lido, dipende ovviamente quanto spazio hai libero davanti, si forma proprio un gruppo di persone lì con tutti i telefonini che vanno verso una direzione, e uno si gira e si aspetta un attore, un regista, no? Perché questa è la situazione del momento, e invece no, è il tramonto. Si rimane romantici comunque. Allora, a proposito di concerti, noi facevamo un po' una lista di quelli che hanno guadagnato di più, e al primo posto rimane ancora Vasco Rossi per questo.

Certo, io voglio piangere, ve lo dico sinceramente, come ai film, però altri vogliono giustamente la carica, l'energia, pezzi da paura, loro che suonano da Dio, una roba pazzesca. Per non farmi mancare nulla, una settimana dopo si è visto i Subsonica a Camignatello, in riva al lago, non so quale lago, va bene, però deve essere stato uno spettacolo meraviglioso, infatti dal vivo loro sono mostruosi. Io mi immagino uno straniero che passa, ascolta e dice mostruosi, mi sembra sia stato carino, no? T'assicuro, caro ascoltatore straniero che non conosci bene l'italiano, mostruosi vuol dire che sono un qualcosa che è indescrivibile, talmente bello che non, veramente non si riesce a dire, ha un'eccezione positiva. Quindi Leonardo da Cosenza, grazie per queste tue parole che ci hai dedicato, ma soprattutto che hai dedicato a Litfiba, nostri amici, e anche ai Subsonica, pure loro amici di Radio Capital. Un'amica a cui vogliamo un mondo di bene è lei.

0: 1.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
7: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
8: Arca Planet, convenienza nostra.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cose che capital con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.

0: Isley Brothers su Radio Capital, This Old Heart of Mine su Radio Capital, in cose che Capital. Allora, ci sono abbiamo prima parlato, no, io non l'ho detto, però un nostro ascoltatore ha definito i Subsonica dal vivo mostruosi. Io ho detto, pensa uno straniero che sente dire concerto mostruoso, cioè, beh, non mi sembra un complimento. Ci è arrivato un messaggio molto preciso di una nostra ascoltatrice, sempre al 342-342-2190.
1: Ciao Betty.
0: Ciao.
1: A proposito dell'accezione positiva di mostruoso, in effetti questa ha un'origine etimologica, perché in latino monstrum vuol dire prodigio, quindi è qualcosa di prodigioso, straordinario.
0: Vedi?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Vedi la nostra Simona? Vedi quanto è importante studiare il latino? Lo dico a tutti quei ragazzi che stanno lì, ancora non hanno ricominciato le scuole, stanno studiando i compiti di latino perché gliel'hanno dati durante le vacanze, stanno dicendo le peggio cose, però poi ve lo ritroverete. Disse la zia Betty, questo è, sembra un po' un messaggio alla zia. Va bene, invece adesso parte il nostro quiz dove non si vince nulla, assolutamente niente, cioè si vince qualcosa di simbolico. Ecco, in questo caso una piuma delle ali del vestito di Bianca Balti che ha indossato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia. E parliamo di Orlando Bloom, che sarà uno dei protagonisti di oggi della Mostra del Cinema, il Legolas di Il Signore degli Anelli, uno degli uomini, diciamo, anche più affascinanti del cinema. Vi do tre cose che lui ha fatto nella sua vita, e una di queste non è vera, ok? Vi dico. Allora, la prima è che si è fidanzato, poi lasciato, poi ha avuto una bambina da Pink. La seconda cosa è che si è rotto un braccio, il naso, una gamba, una costola, e l'ultima ne Il Signore degli Anelli. Insomma, si è rifatto un po' tutto, da un punto di vista proprio osseo. Invece per il film Il Signore degli Anelli lui si propose per un personaggio secondario, Faramir, però il regista Peter Jackson lo amò talmente tanto da dire: no, tu non puoi fare quel personaggio, tu devi prendere quello di Legolas. Ok, quindi fidanzato, oppure braccio, oppure Faramir, 342-342-2190 per una piuma delle ali di Bianca Balti.

Ma che voce ha Sienna Spiro? Ma che voce ha? Mostruosa, come dicevamo prima. Die on this hill su Radio Capital. Allora, la nostra, diciamo, il nostro momento gioco ci permette solo di raccontare un po' di questo attore, Orlando Bloom, che è il protagonista di uno dei film più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia, che si intitola Bucking Fastards. Bisogna stare attenti quando si dice, perché ti viene di dire il contrario, del meraviglioso Werner Herzog. E lui appunto quindi è appena arrivato, fra l'altro ci hanno detto che ha delle spalle pazzesche, cioè lui è fisicatissimo, questo insomma è un po' una nota di colore. Però Orlando Bloom è diventato famoso proprio per il personaggio di Legolas ne Il Signore degli Anelli. Abbiamo raccontato un po' la sua vita, vi abbiamo chiesto se è fidanzato, poi lasciato con Pink, poi se si è rotto braccio, naso, una gamba, pure una costola sul set del Signore degli Anelli, e se era vero che si è presentato per un ruolo minore al provino per il film Il Signore degli Anelli, per l'appunto. E la risposta sbagliata, cioè la risposta giusta che riguarda una cosa sbagliata di Orlando Bloom, è che non è Pink quella che è stata la madre dei suoi figli, ma Katy Perry. Loro sono stati insieme 7 anni, si sono messi insieme, poi si sono lasciati, poi si sono messi insieme, poi hanno avuto una bambina, però poi alla fine si sono separati. La motivazione ufficiale non c'è, ma ovviamente sono in ottimi rapporti. Io poi questi ottimi rapporti in una coppia separata li vorrei vedere, perché non è sempre così, però magari glielo auguro, soprattutto per il bene della figlia. In realtà lei adesso sta con Justin Trudeau, l'abbiamo vista in effetti in tante occasioni. Mi domando dove si siano conosciuti, magari forse a un concerto, no? Lei ha cantato in occasione di un evento particolare. Justin Trudeau, che è il canadese, no? Il premier canadese, fra l'altro l'ex premier canadese, mi dicono dalla regia. Comunque un bellissimo uomo, insieme fanno una bellissima coppia. Ecco, questo va detto, quando c'è da dirlo bisogna essere onesti, senza bisogno di essere smentiti. Justin Trudeau. Va bene Katy Perry, brava, brava, ecco. E esatto, infatti ci stanno continuando ad arrivare informazioni. Allora, il loro primo incontro, ci dicono, è del 2025. Ah, hai capito?

Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale su Radio Capital. Allora, devo dire una cosa, che se pensiamo a tutto quello che succede nel mondo del cinema, agli attori, Orlando Bloom si è praticamente rotto tutto, naso, braccio, costola, ginocchio, poi non so quanto altro, i ballerini che sono perennemente, Roberto Bolle insegna che quando si alza la mattina è pieno di dolori perché ha usato il suo corpo troppo rispetto a quello che sarebbe un uso normale, poi appunto gli attori che fanno magari delle esperienze oppure semplicemente interpretando dei ruoli un po' pericolosi ma anche non pericolosi inciampano sul set e si fanno male. Insomma, ci vuole un fisico bestiale anche per fare quel mestiere che sembra abbastanza tranquillo ma non lo è, ecco. Diciamo che Tom Cruise da quel punto di vista insegna. Invece parlavamo della separazione fra Katy Perry e Orlando Bloom, che dice che è andata bene, e Claudio dà una risposta quanto mai forse, come dire, di quelle che rimangono sulla pietra. Secondo me, avere soldi e proprietà aiuta a rimanere in buoni rapporti dopo una separazione.

0: Girls, The Girl from Ipanema su Radio Capital e The Woman from Lido di Venezia, che è uguale, è praticamente la stessa cosa, sto scherzando ovviamente. Vi saluta e ci ritroviamo sempre qui in diretta dalla Blue Lounge con My Movies e One Podcast domani, ovviamente come sempre dalle 10. Ciao a tutti da Betty Senatore, sipario, e la linea va a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Baci!
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. I contatti con l'Ucraina continuano e il dialogo con gli USA sta funzionando, lo ha detto Vladimir Putin a margine del Forum Economico Orientale di Vladivostok. Il presidente russo ha però aggiunto che la minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace. Emergenza caldo nelle aule scolastiche, il governo corre ai ripari ma i soldi sono pochi. Andrea Lucatello.
5: A scuola si rischia di tornare con i banchi bollenti e il condizionatore spento. In Italia infatti appena l'11% dei plessi scolastici dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione e spesso gli impianti sono negli uffici, non nelle aule. Il problema si ripropone proprio mentre ne arriva una nuova ondata di calore con temperature ancora intorno ai 30 gradi. Il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato 20 milioni di euro per acquistare apparecchi e dispositivi per il raffrescamento. Il sindacato della scuola però attacca: con circa 350.000 classi sono appena 57 euro per aula, forse sufficienti per un ventilatore. Per questo il sindacato chiede di valutare un rinvio delle lezioni in caso di caldo estremo.
4: Ancora George Clooney, protagonista oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, masterclass del neo leone d'oro alla carriera, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. L'Italia femminile del volley senza freni, la squadra di Velasco batte e rimonta 3-7-1 la Svezia a Brno in Repubblica Ceca e vola in semifinale del campionato europeo. Oggi le azzurre conosceranno il nome della prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra Olanda e Polonia. Adesso c'è Capital Circus, Capital News torna alle 14.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

0: Up. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.

0: Circus, benvenuti, benvenuti da noi, Carolina Di Domenico,
1: Pier Ferrantini
0: e dalla nostra squadra, Lele, Elisa, pronti per due ore insieme dalle 12 alle 14 qui su Radio Capital, come ogni giorno da questa settimana, dal lunedì al venerdì.
1: Vogliamo subito sentire e introdurre la nostra Elisa dall'altra parte del vetro, perché dobbiamo svelare il vero motivo per cui la canzone di apertura di oggi erano gli Who, questa meravigliosa canzone, importante soprattutto perché...
2: Perché è stata la sigla di CSI Scena del Crimine, ma vi do un'altra perla.
1: Vai.
2: Perché lo spin-off incentrato a Miami, CSI Miami, aveva come sigla un'altra canzone degli Who che è Won't Get Full Again.
1: Grande, okay. Canzone anche quella, quindi ce lo dobbiamo ricordare la prossima volta, magari se...

0: arriva quella canzone del
1: non TV. Diremo che noi non abbiamo mai visto CSI in vita nostra.
0: No, non è vero, tu non l'hai visto? Sì.
1: Ah, scusa.
0: Però l'ho visto in maniera distratta, cioè non ero di quei fan che, capito, cioè per me, io ogni tanto quando lo trovavo lo vedevo, ecco, mettiamolo così.
1: Ah, ok, no, io
0: girando la TV,
1: no.
0: Ma non ricordo, infatti a volte mi chiedevo, ma questo CSI? E invece erano Miami, New Orleans.
1: New Orleans,
0: detto a caso, giro degli Stati Uniti, però bello, dai.
1: Molto bello, molto cosa, CSI?
0: CSI, era bello.
1: Ah, tutte e due, certo, sì, assolutamente.
0: Un milione di puntate però, dai, come si faceva a vederli tutti?
1: Infatti sì, era molto, me lo ricordo. Ricordo proprio che se te ne perdevi una andavi proprio fuori dal giro, no?
0: No, perché non erano tan particolarmente legate.
1: Si chiudevano?
0: Erano dei casi,
1: erano puntate
0: sì,
1: che si chiudevano.
0: Sì, sì. Adesso hai dimostrato proprio di non averlo mai visto.
1: Mai. E l'ho detto però, l'ho detto subito, ho rivelato subito tutto ciò. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital, noi saremo insieme fino alle 14. Se poi pensi com'è nato questo pezzo, cioè proprio il titolo, Who Are You, è un ricordo di una serata un po' pazzarella.
0: Beh, direi decisamente pazzarella, di Pete Townshend, chitarrista degli Who, che a un certo punto ha questo ricordo di una voce che gli diceva Who are you? Perché glielo diceva, però non era particolarmente gentile o delicata la situazione, perché lui era stramazzato al suolo, dopo una nottata di cui non si ricorda nulla, cioè il primo ricordo è proprio la voce di questo poliziotto che lo sveglia e gli dice, oh, ma tu chi sei? Però gli ha dato l'ispirazione per poi tenerla e farla diventare il titolo di una delle canzoni più rappresentative degli Who.
1: Tra l'altro Roger Daltrey, che tu dirai, vabbè, Pitans così, ma Roger Daltrey invece come sta? Sta benissimo.
0: 82 anni.
1: 82, ma sai cosa ha detto e mi ha fatto sorridere? Lui chiaramente sta facendo un tour americano solista e dice, quando sono in tour da solo posso anche fare due concerti consecutivi.
0: Certo, perché?
1: Invece, perché dice, con gli Who invece ho bisogno, non riesco, perché ho bisogno di recuperare, perché devo cantare sopra il volume della chitarra di Pete Townshend.
0: Verità assoluta.
1: Quindi verità, si stanca assoluta. Di più fondamentalmente. Di più. Invece 82 anni, due concerti consecutivi con la sua band, del suo tour solista, ce la fa, capito?
0: Ma qui la questione è sempre la stessa. Quanto ti deve andare per continuare a girare il mondo a 82 anni, quando sei un'icona del rock e potresti stare a fare altro, magari quello che non hai fatto durante tutti gli anni prima del tour? Di questi no, però lui ha voglia, lo vogliono. E tra l'altro tornano insieme. Sì. Questa è la vera notizia della settimana, tra l'altro, perché avevano smentito dicendo proprio che erano troppo stanchi e non ce l'avrebbero fatta a fare un ulteriore tour. Invece sembra che abbiano cambiato idea.
1: Che voglia, mi viene da dire, veramente che voglia di stare su un palco. Adesso potremmo tornare indietro, ma in realtà è molto attuale tutto ciò.
0: Scusa, no? Voglio dire solo, Karin ci scrive al 342-342-2190 e corregge la nostra Elisa, perché c'è anche CSI New York, c'era Baba O'Reilly, sempre degli Who.
1: Adesso mettiamo un bel segno negativo alla nostra Elisa. Sta scherzando, assolutamente.

0: New Radicals insieme a Michelle Branch nella versione 2026 di questa bellissima The Game of Love, canzone già nota a dir poco, ha vinto Grammy Awards, è stata una delle canzoni dell'ultimo periodo di Santana più famose, scritta da Greg Alexander, leader, anzi mente e anzi unico portatore del nome New Radicals, che poi anni dopo ha deciso di reincidere una versione aggiornata sempre insieme a Michelle Branch.
1: Inizialmente doveva essere dedicata comunque ad una voce femminile, di questo si resero conto in studio, ma venne registrata una versione anche con Tina Turner.
0: Sì.
1: E poi con Macy Gray.
0: E però alla fine...
1: E poi niente, non gli piaceva, alla fine hanno trovato questa giovanissima Michelle Branch, 19 anni al tempo, e decisero che lei arrivò in studio e registrò al primo tentativo, perfetta, e adesso sono riusciti con questa nuova registrazione unendo le voci di Greg Alexander e di Michelle.
0: Comunque il tema di CSI devo dire che sta appassionando i nostri ascoltatori, sono tutti grandi appassionati di CSI.
1: Ah, vedi?
0: Tutto il mondo tranne te, Carolina. No,
1: no,
0: ma anche
1: scusate,
0: me.
1: Tra l'altro non lo so, io non mi prese al tempo.
0: Io ho detto a caso un CSI New Orleans, però Stefano dice New Orleans esiste, ma non era CSI, era
1: NCIS,
0: che era diciamo un CSI però con gli agenti della Marina Militare, della Navy SEALs. No,
1: no,
0: Elisa, non ti convinciamo. Non l'hai vista quella, vedi?
1: No.
0: Allora. Vabbè, comunque ne esistono vari, NCIS New Orleans, Los Angeles e Washington. Hanno girato tutti gli Stati Uniti.
1: Beh, d'altronde il tema era vasto, no?
0: Cioè,
1: ne potevi trovare un po' ovunque, in effetti, quindi c'era materiale. Ecco.
0: I criminali esistono ovunque. Comunque, tornando solo un secondo al nostro Greg Alexander, io l'ho sempre invidiato dei New Radicals, no? La canzone che abbiamo ascoltato adesso, perché questo ragazzo, che è un genio, perché ogni volta che scrive una canzone, quella canzone diventa una hit colossale.
1: Perché poi lui ha abbandonato, diciamo, il progetto, ma poi ha scritto dei pezzi incredibili per un sacco di altre persone.
0: Già lo faceva prima, poi ha detto: vabbè, dai, faccio un disco io con i New Radicals. Vediamo com'è, perché non aveva mai cantato sul palco. Esce un disco che ovviamente diventa famosissimo, vince tutti i premi, fa dei concerti che si affollano. E dopo un unico tour, un unico giro di promozione, dice: ma siete pazzi, ma io non voglio fare questo, non lo voglio. Ha rifiutato completamente l'idea di diventare una pop star, quindi ha messo nel congelatore i New Radicals e ha continuato a scrivere per altri, però pure lì ogni canzone era una hit per tutti i cantanti che la interpretavano.
1: Storia molto diversa invece per il brano, per la band, per i protagonisti di questa canzone che state ascoltando già qui su Radio Capital, con questa intro che è inconfondibile. Stiamo parlando dei Guns N' Roses, pezzo Sweet Child O' Mine.
0: Esiste
1: qualcuno?
0: Tutti,
1: scusa, no.
0: Tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso, ditemi la verità: se possedete una chitarra, ditemi se non avete provato.

0: Volevi arrivare fino alla fine, mi sembra più che giusto. Beh. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Radio Capital, questo è Capital Circus, con voi dalle 12 alle 14, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico e tutti i nostri ascoltatori che al 342-342-2190 ci rivelano che in realtà hanno posseduto o possiedono una chitarra, ma c'è chi questo riff non l'ha mai provato a suonare.
1: Silvia dice: io suono da quando ho 13 anni, ne ho 45, non l'ho mai suonato perché mi dedicavo a Beatles, Hendrix, cantanti di epoche precedenti, però mi avete fatto venire la tentazione, lo suonerò, mandaci un vocale, attacca la chitarra all'ampli e mandaci la tua intro di Sweet Child of Mine. E poi Nicola, che invece suonava, dice: io la suonavo con la mia band questa canzone, però ero il bassista, che
0: e
1: comunque
0: quindi, direi
1: no,
0: che
1: non suonava quel riff.
0: No, certo, però insomma, alla fine penso che sia stato comunque uno di quei pezzi quasi fondamentali.
1: C'è anche Rosa che dice: io non ho la chitarra, ma la suono lo stesso.
0: La suona lo stesso?
1: Campionessa di air guitar.
0: Ah, giusto, bella.
1: Quelli che suonano dietro a una canzone, mimando le gesta dei grandi chitarristi. Ci sono anche dei campionati.
0: Io ho presentato una volta
1: a Milano,
0: un campionato di air guitar.
1: E raccontacelo.
0: No, vabbè, in realtà era proprio un concorso. Con

0: una giuria e sì, c'erano chi si esibiva su dei brani e doveva
1: raccontaci un'esibizione tipo, cioè piroette, capovolte.
0: Sì, certo, chiaramente dovevi dare
1: senza strumenti in mano, mimavano
0: e dovevi dare al massimo tutto quello che potevi dare con il tuo corpo. E io credo che per delle foto di quel progetto ho fatto anche io questa cosa e mi ricordo la cervicale, il dolore funesto che ebbi il giorno dopo.
1: Quindi
0: non è per me
1: un'attività che ti...
0: Beh no, certo, no, anche perché quello che il lead banging, quindi il movimento con la testa che fai, perché i musicisti lo fanno quando suonano,
1: cioè, muoversi avanti e indietro,
0: e che quindi tu fai per riprodurre la stessa cosa, e che io ho fatto
1: ha portato dall'osteopata, fisioterapista,
0: sì,
1: il giorno dopo. Poi vabbè, ognuno fa il suo, infatti tu eri lì per presentare e non per gareggiare. Continuiamo qui su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, canzone italiana, Vasco Rossi, non ha bisogno di presentazione anche l'intro di questa canzone che nasce per un film e poi diventa, se vogliamo, ancora più grande del film che sonorizzava. Oh.

0: dalla provincia di Catania, va bene tutto, NCIS, Los Angeles, Washington, Abbiate Grasso, Cefalù, ma volete mettere la bellezza di Criminal Minds, anche se non ha mai avuto una sigla così rocchettara?
1: Ecco, chi siamo noi Salvo per dirti che non hai ragione? Hai assolutamente ragione, anche se pure quello, io confesso, non l'ho mai visto.

0: 1.169,90 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Capital Red Carpet.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Capital Red Carpet.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
5: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: voi fino alle 14, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico e i nostri ascoltatori al 342 342 21 90 che ci scrivono un sacco di opinioni sia su serie che sono partite così ad inizio puntata che sullo studio della chitarra attraverso i brani così famosi come Sweet Child O' Mine che abbiamo passato poco fa.
1: E certo, poi c'è Lorenzo che si è lamentato come altri e mi piacerebbe tanto dare la responsabilità a te, Lele, dall'altra parte del vetro, ma non è così, perché cioè? si lamentano perché la radio edit, la versione per le radio di Sweet Child O' Mine, non è che l'abbiamo fatta noi, non è che la facciamo noi, è stata mandata alle radio con la parte di assolo tagliata per
0: l'entrata. Allora scusa, possiamo tradurre perché non è che tutti capiscono
1: è una versione fatta apposta per le radio,
0: okay,
1: che la casa discografica ha mandato per rientrare nelle durate, no? Perché
0: nei tempi, certo.
1: Nei tempi. Malauguratamente, devo dire, tagliando l'assolo finale, metà dell'assolo finale di Sweet Child O' Mine. Però okay, ci stanno i dischi. Comunque ci stanno i dischi se la volete ascoltare dall'inizio alla fine.
0: Non è
1: come.
0: Giustamente invece Hilde mi dice lead banging è uno sport estremo, va lasciato ai professionisti, perché prima parlavamo di questa appunto di questo sport estremo, cioè di imitare il suono, il musicista che suona uno strumento facendolo solo appunto con le mani e con la testa, quindi il movimento della testa che poi a me ha portato ai tempi una grande cervicale. Va bene,
1: questo dobbiamo sottolineare ancora perché
0: no, io lo dico perché
1: più richiamato, vero, dopo quello
0: no, non per quello, no, però lo dico perché magari qualcuno è tentato, a me è successo anche magari andando a dei concerti, no, che ci sono dei momenti particolarmente che ti prendono, no, e quindi hai voglia così di muoverti, lo fai con quel movimento della testa e il giorno dopo ne paghi le conseguenze in maniera amara. Poi tu non parlare perché tu sei del fisioterapista un giorno sì e un giorno
1: io sì,
0: no.
1: Io sì, assolutamente.
0: E non fai neanche lead banging.
1: E lo consiglio a tutti.
0: Il fisioterapista.
1: A tutti.
0: Il
1: è
0: tuo,
1: una, sì, il mio. Beh, però devo dire che ho dato tanto alla musica. Il mio corpo ha risentito di chitarre portate.
0: Sì, ma non è che quando stavi sul palco
1: no.
0: tu facevi chissà che.
1: No, però mi tenevo male una chitarra per essere più figo sul palco. Io ero della scuola di quelli con la cintura un po' più lunga, no? Perché non mi piacevano le chitarre. E questa cosa però poi a lungo andare. Comunque volevo dire che per i nostri ascoltatori, no? Noi vi stiamo raccontando, per chi magari ci ascolta da oggi, abbiamo detto dall'inizio, saremo molto sinceri con voi, vi racconteremo delle cose. Siamo anche marito e moglie, abbiamo fatto tante cose insieme, quindi questa storia che hai raccontato mi ha fatto venire in mente un tuo racconto che ancora oggi mi dispiace di non ti conoscevo all'epoca, eri molto giovane, ma tu mi hai raccontato che sei andato a vedere un concerto a Roma dei Prodigy,
0: certo,
1: con i Marlene Kunz di supporto,
0: sì,
1: e hai avuto la malaugurata idea di andare in mezzo al pubblico,
0: sì,
1: pensando che
0: batter
1: fosse una cosa fattibile.
0: Sì, dopo 8 secondi sono risalita sugli spalti in maniera proprio correndo via perché
1: sei stata spazzata via.
0: Ma non potevo, però non è il mio, ragazzi, non è il mio, sì, il concerto bella seduta.
1: Ma
0: in
1: perché
0: caso
1: eri piccola, eri giovane.
0: Invece dopo
1: dopo peggio,
0: sì.
1: Solo
0: sì,
1: seduti. Allora, sì, altra musica italiana, un grande amico di Radio Capital, un grande cantautore, Calcutta, 2 minuti.

0: 32 minuti su Radio Capital, a Capital Circus. Due minuti che ultimamente sono anche il tempo più o meno, può esserlo, due minuti, tre minuti, per un furto d'arte. Lo sapevi? Che adesso è cambiato tutto, non c'è più quella, diciamo, quella...
1: Lupin.
0: Sì, esatto, quella poesia, no? Che ci potevamo immaginare anche grazie a queste serie. Ma la sera di Ferragosto, mentre Messina era concentrata sulla grande festa della bara, almeno due ladri sono entrati nel museo regionale interdisciplinare, hanno tagliato una recinzione, sono passati da un ingresso laterale e hanno puntato direttamente ad alcune opere legate ad Antonello da Messina, compreso il Polittico di San Gregorio. Quanto è durato questo colpo? Due, al massimo tre minuti.
1: Però ricordo anche di invece di un colpo più poetico fatto al Louvre a Parigi pochi mesi fa.
0: Sì, sì, certo.
1: Quello
0: sì.
1: È stato bello, però.
0: Beh, adesso.
1: No, bello esteticamente, ovviamente non nel contenuto, però si la sono preparata bene, entrati, usciti, vestiti. Quella era veramente la Lupin III.
0: Sì, però in realtà la moda. Diciamo, la moda attuale, scusate, per moda forse non è giusto, però questo è verificato perché c'è addirittura un'agenzia, la Europol, che è l'agenzia dell'Unione Europea che supporta le forze di polizia dei vari paesi nel contrasto chiaramente alla criminalità organizzata, ha rivelato che i colpi stanno diventando più aggressivi, più veloci, in alcuni casi più violenti e soprattutto mirati non tanto a delle opere d'arte ma a, come dire, robe che si possono sciogliere e rivendere.
1: Questo è brutto, però. È particolarmente brutto, perché rubare un quadro per far comunque continuare a circolare il quadro è sbagliato, ma comunque il quadro continua ad esistere, ma distruggere un'opera d'arte è un doppio reato.
0: Lo è, in effetti, però funziona così ultimamente, perché il quadro lo conoscono tutti, i gioielli li fondi e poi invece puoi farne altro. Questi sono i Radiohead, High and Dry, li state ascoltando a Capital Circus su Radio Capital.

0: Radiohead con High and Dry su Capital Circus Radio Capital per Ferrantini Carolina Di Domenico. Al 342-342-2190 Antonio, giustamente ricollegandosi a quello che dicevi prima dei furti che adesso sono veloci, rapidi e non indolore purtroppo, lui dice beh, anche i ladri di opere d'arte si sono adeguati al momento dei social, una videotelecamera di sicurezza troppo lungo annoierebbe sui social, anche il furbo deve essere short,
1: ma addirittura ti dirò di più, che sembra che anche il diciamo i nuovi gruppi criminali non assomigliano più a quelle organizzazioni tradizionalmente specializzate nel traffico di beni culturali, ma sono delle squadre che vengono create per ogni singolo colpo, addirittura con persone reclutate localmente anche attraverso i social e sistemi di messaggistica. Questo è quello che rivela l'Europol.
0: E beh, un po' la casa di carta, no?
1: Sì, una criminalità on demand.
0: A scanso di equivoci, ci scherziamo, ma siamo assolutamente contrari. Giù le mani dalle nostre opere d'arte. Grande canzone adesso su Capital Circus, lui è Ozier, Take Me to Church. My

0: Osier, Take Me to Church su Radio Capital, ma in realtà lui non voleva essere portato in chiesa, assolutamente, non aveva alcun significato religioso, tutt'altro, il suo intento era innanzitutto denunciare la persecuzione delle persone LGBTQIA+ in Russia e soprattutto voleva rovesciare il concetto di culto, no? Quindi al posto dell'istituzione religiosa mettere il rapporto tutt'altro che religioso, ma molto umano e fisico con un'altra persona. Quindi di nuovo ci ritroviamo di fronte a delle canzoni che hanno un significato molto diverso da quello che gli viene dato poi dagli ascoltatori.
1: E soprattutto dal titolo, no? Da chi si ferma all'interpretazione solo del titolo, tanto che lui racconta in varie interviste, si stupisce di quando incontra persone che gli dicono: ma sai che Take Me to Church è una delle canzoni più usate per i matrimoni, per appunto celebrazioni religiose. Lui dice: mi stupisce molto questa cosa, perché forse non hanno ascoltato la canzone fino alla fine, si sono fermati soltanto al titolo, perché è tutt'altro che un incitamento all'istituzione religiosa. Adesso noi abbiamo un'altra grande canzone, l'ultima canzone di questa prima parte di Capital Circus. Vengono dall'Inghilterra, si chiamano Keen, sono una band che ha scritto questo brano in un momento in cui pensava che le cose fossero finite, non stava funzionando nulla, il chitarrista li abbandona e allora uno dei fondatori dice: va bene, col pianoforte sostituirò la chitarra. E quel momento che sembrava di crisi in realtà gli fa svoltare il suono, diventa il suono dei Keen. Questo è Somewhere Only We Know.

0: Somewhere Only We Know su Radio Capital, Capital Circus, e il cantante di questa band, Tom Chaplin, ha raccontato che nel 2005 a Live 8, che fu quel concerto meraviglioso che riprese un po' le gesta del Live 8 invece di diversi anni prima, mentre suonavano con la sua band, con i Keen, ad Hyde Park, si è accorto che Paul McCartney era al lato del palco insieme a sua moglie, la moglie di Paul McCartney, e che cantavano entrambi tutte le canzoni. E quindi alla fine lui, a parte l'emozione immagino devastante mentre stai suonando, ma poi è andato dopo il concerto e Paul McCartney e la moglie gli ha detto che si erano innamorati ascoltando proprio Hopes and Fears, il loro album.
1: Che per un cantante inglese, no? Per un cantante in generale, pensare che Paul McCartney stia lì a cantare a squarciagola il tuo disco, che lo abbia ascoltato a casa mentre si innamorava di Other Mills.
0: E magari gli è venuta ispirazione pure per un brano. Dai,
1: adesso,
0: che ne sai?
1: Forse è più il contrario. Lì,
0: darsi,
1: comunque volevo dirti che è stata appena pubblicata una super deluxe vinyl box set.
0: Ti impedisco
1: del secondo disco dei Keen, non di questo.
0: Ok, va bene.
1: Un disco stupendo.
0: Interessante.
1: Dentro
0: così
1: c'è una cover di David Bowie e una dei Depeche Mode. Niente,
0: così interessante che ti interrompo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione One Podcast.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Natural Blues, questa era Moby, voi siete su Radio Capital, questo è Capital Circus, con voi dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini a condurre questa trasmissione.
1: Anche qua parliamo di un album che non sembrava non dovesse funzionare, non andava niente, poi improvvisamente tutte le 18 canzoni del disco Play sono state utilizzate per film, pubblicità, attività promozionali di qualsiasi tipo, tanto da arrivare a sommare 600 sincronizzazioni, che significa quando la canzone viene utilizzata sotto altre immagini, cosa che ha spinto l'album di Moby ovviamente a diventare uno dei più importanti della sua intera carriera.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale.

0: tutto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Take it easy, Eagles, su Radio Capital, Capital Circus, con voi dalle 12 alle 14. E questo ci siamo immaginati nel 1971, quando Jackson Browne, l'autore di questo brano, si trovava a casa, no? E stava scrivendo, stava componendo, e si era bloccato proprio sul secondo verso di questo brano, Standing on a Corner in Winslow, Arizona. E il, sotto a lui il caso ha voluto, noi sotto di noi abbiamo un grande attore che è Massimo De Lorenzo, infatti, che magari se uno si blocca ti può aiutare, no? Se,
1: nell'espressività, nell'espressione.
0: Lui aveva Glenn Frey, che è un altro grande musicista, il quale lo aiutò proprio a proseguire il pezzo.
1: Cioè l'aveva proprio sotto, e raccontano negli anni che il pavimento non era molto isolante, quindi lui sentiva tutta questa fase di...

0: composizione e sentiva che si era bloccata su questa frase. Allora le ha detto: ma perché non la continui? Perché sai che a Winslow, in Arizona, le ragazze sono abituate a viaggiare sedute dietro ai pick-up, no? Gli racconta questa immagine straordinaria che poi viene inserita effettivamente nella canzone, tanto che viene anche firmata da tutte e due, e poi la cosa diventa reale.
1: Sì, perché Winslow diventa proprio un luogo di pellegrinaggio grazie a questa canzone. Lui ha avuto insomma problemi con la macchina e si ricordava di questo viaggio in Arizona, e da lì era rimasta proprio l'immagine della città, delle ragazze appunto che guidavano i pick-up. E decenni dopo quel singolo è diventato una parte dell'identità proprio turistica di Winslow.
0: Tra l'altro parliamo spesso in questi giorni di queste grandi band con una storia lunghissima alle spalle che non hanno nessuna intenzione di riporre i loro strumenti nelle custodie, e la cosa vale anche per gli Eagles, che avevano annunciato una residenza, quindi una serie di date nella stessa città, in quel posto incredibile che è sorto a Las Vegas, e dove se no non poteva sorgere da nessun'altra parte, che è lo Sphere, che questa arena.
1: Sì,
0: multimediale.
1: Sì, è una palla, è
0: sì,
1: una grandissima sfera, una grandissima palla, perché la forma è quella, tutta però schermata, cioè nel senso tutta con degli schermi, per cui è
0: di
1: una visione
0: ultimissima generazione
1: a 360 gradi.
0: Ogni posto ha il suo impianto di ascolto.
1: Sì.
0: Quindi audio e video incredibili, prezzi nemmeno a dirlo insopportabili, però le persone ci vanno, e anche gli Eagles dovevano fare una serie di concerti che poi man mano sono stati sempre più allungati perché il pubblico rispondeva alla grande, sono arrivati a 72 concerti in fila nello stesso posto, però almeno tu mi dirai non devono viaggiare.
1: Ah certo, rispetto agli altri di cui parlavamo
0: sono
1: prima.
0: Sono trasferiti,
1: no?
0: A vivere a Las Vegas.
1: A Las Vegas, fino a gennaio 2027, poi torneranno probabilmente a Winslow o giù di lì.
0: Adesso è il momento in cui Capital Circus, Piero e Carolina si trasformano nel vostro algoritmo umano, quindi vi consigliamo, vi proponiamo una canzone uscita da un paio di settimane. Non è un artista da scoprire lui, perché si chiama Matt Berninger e molti di voi lo conosceranno come cantante e diciamo uno dei principali autori dei The National, band americana molto amata anche da voi che ascoltate Radio Capital.
1: Un timbro di voce, signore e signori miei, che veramente ti crea un brivido dai capelli fino alla punta dei piedi. Questo è una mia opinione, chiaramente.
0: È un'opinione di tanti, direi, per la sua fortuna, che ogni tanto si prende una vacanza dai The National e pubblica dei dischi e delle canzoni da solista. È il caso di quella che vi vogliamo far ascoltare oggi, che si chiama Martini Me Fatso, che non significa niente ed ha senso perché racconta di una serata in cui lui un po' al ticcio fa una serie di riflessioni. Quindi quel Martini Me Fatso, secondo me, è qualcosa che ha detto lui da un po' da ubriaco.

0: Questo è il titolo dell'ultimo singolo di Matt Berninger che vi stiamo presentando oggi nella nostra puntata di Capital Circus, come tentiamo di fare ogni giorno, una novità firmata Pierre e Carolina, non Matt Berninger, no, firmata da lui ovviamente, e non solo però, perché questo autore, artista, cantante che ne amiamo particolarmente, che si trova solitamente nella band The National e che poi ogni tanto decide di fare dei brani da solista, in realtà non lavora da solo, eh? Ah, no. No, no, lavora in famiglia, un po' come noi,
1: esatto.
0: Parte,
1: con la moglie.
0: La moglie è una ex
1: Karen
0: editor.
1: Karen Besser.
0: È un ex editor del New Yorker e non solo lo aiuta, ma in realtà proprio condividono la scrittura dei testi. Lui magari torna a casa, ha delle immagini, dei frammenti, non so, delle frasi, e i due insieme smontano e ricostruiscono il pezzo, tanto che hanno raccontato anche, perché poi uno si pensa, no, cioè uno pensa magari gli argomenti, se deve parlare di amore, di fine di un amore, di crisi di matrimonio,
1: ci sei un po' titubante, ma magari tua moglie dice, ma perché scrivi questo?
0: Esatto. E invece lui dice, in realtà ha aiutato il nostro matrimonio perché ci permette di esplorare quelle paure senza necessariamente viverle.
1: No, bello. Scrivere sui matrimoni che finiscono sui disastri sentimentali ci aiuta a non avere. Beh, noi glielo auguriamo comunque. Ognuno
0: gli auguriamo di scrivere.
1: Di non averne, esatto. Di disastri, no? Dico, ognuno sì. Utilizza i metodi che ritiene più.
0: Ma certo, loro usano questo.
1: Peraltro ci regalano anche grandi canzoni.
0: Sì, poi non stanno sempre a scrivere di questi temi, ecco.
1: Per esempio, in questo caso, la canzone che abbiamo ascoltato, lui racconta era un momento in cui era molto arrabbiato. Cosa che capita un po' a tutti noi, no? Era arrabbiato con quella cosa o quell'entità che uno chiama Dio nelle tutte le varie accezioni possibili e immaginabili, e lui dice ero molto arrabbiato con lui e volevo in qualche modo farglielo sapere, e lo ha fatto attraverso questa canzone. Noi vogliamo salutare però anche dei nostri amici, no, che non conosciamo in realtà, no. Però ci hanno scritto adesso dall'Inghilterra, 342-342-2190.
0: Si chiamano Los Fastidios,
1: una band
0: che sta girando da tempo, anzi direi da diversi anni, tutta l'Europa, e quindi adesso stanno andando a Bolton, suoneranno in Inghilterra questa sera, sono sull'autostrada inglese, e quindi vogliamo salutare Elisa, Enrico e Emidio che ci hanno scritto mandandoci anche il manifesto
1: del loro tour lunghissimo.
0: Sì, lunghissimo davvero, quindi in bocca al lupo ragazzi, spaccate tutto anche questa sera, ma insomma direi che

0: Blowing the Seeds of Love, Tears for Fears su Radio Capital, Capital Circus, un brano che in realtà può pensare, farvi pensare molto, anzi direi moltissimo, ai Beatles, perché in realtà ci fu proprio questa volontà non solo di copiare, diciamo, un po' il sound.
1: Vabbè, mo copiare adesso.
0: No, l'hanno
1: copiare.
0: Detto loro, eh.
1: Sì,
0: detto
1: diciamo
0: loro.
1: Che si posero il dubbio in studio, no? Sembra che questa canzone assomigli un po' ai Beatles.
0: E allora
1: che facciamo?
0: Spingiamo esatto. E copiamoli il più possibile, che è una strada, no? Che si può evidentemente scegliere, con un bersaglio che però era principalmente un bersaglio politico, perché era Margaret Thatcher. C'è un riferimento proprio quando viene citata la Politician Granny, era rivolto proprio a lei, che era, questo avveniva nel 1989, era appena diventata nonna.
1: Una canzone piena di riferimenti nascosti, anche qua nel classico stile dei Beatles, e nel caso specifico c'è anche un riferimento a Paul Weller, altro grande cantante inglese, nascosto nel testo, a cui i Tears for Fears fanno un appello. Nel testo della canzone a un certo punto cantano "Kick out the style, bring back the jam", e era il momento in cui Paul Weller aveva appena formato gli Style Council, sciogliendo i Jam. I Jam erano

0: gruppo politico molto, molto schierato, mentre gli Style Council erano un po' più pop tettinato, diciamo, e loro dicono: dai, torna a fare quello che facevi, protestiamo tutti insieme, non deponiamo le armi della contestazione. Grande canzone comunque.
1: Assolutamente, un disco che costa un sacco di soldi, perché ci misero 4 anni a farlo, oltre 1 milione di sterline, una cifra enorme per l'epoca, ma adesso non ne parliamo proprio, perché cambiarono musicisti, studi, produttori, rifecero continuamente le registrazioni. Arrivò al numero uno,
0: Questo sì. Negli anni credo che quel 1 milione di sterline la casa discografica l'abbia recuperato. E ti dirò di più, e ti prego di prendermi molto seriamente, perché il 16 ottobre, e qua te lo dico, non esistono discussioni, questo arriverà a casa nostra, perché ci arriverà, perché non ce l'ho la versione vinile. I Tears for Fears
1: non
0: ho la versione in vinile di questo album,
1: però,
0: ho il CD.
1: Ok.
0: Vabbè, ho capito, ma sono passati tanti anni.
1: Certo.
0: E viene pubblicata una Deluxe Edition il 16 ottobre 2026, quindi fra poco più di un mese. Nuovi mix stereo, Dolby Atmos, demo, B-side, rarità e materiale live.
1: Guarda, mi sono distratta, pensa.
0: Hai sbagliato.
1: Dicevi tutto questo, soprattutto perché sono molto felice di tornare indietro fino al 2007 a questo pezzo di Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta, e ad un video che veramente è qualcosa di
0: indimenticabile.
1: Indimenticabile da ogni punto di vista, lo ascolti.

0: Pasino e l'Alfetta, Daniele Silvestri qui su Radio Capital a Capital Circus. Abbiamo citato prima il video di questo brano che aveva come obiettivo quello di mettere al centro l'omosessualità, ma soprattutto la difficoltà di riconoscerla e dichiararla nel 2007. E il video appunto era diretto da Alex Infascelli con Valerio Mastandrea e Daniele Liotti, che erano questi due poliziotti in borghese che lavoravano su questa Alfetta e poi piano piano si rendevano conto di essere attratti l'uno dall'altro.
1: E se volete, Daniele Silvestri sta girando in questo momento con un tour molto compatto, sono soltanto in tre, si chiama Canzoni a sdraio, secondo me imperdibile.

0: anche in questa formazione.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai

0: ai tuoi oggetti preziosi.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Girls, Hello, I Love You, qui su Radio Capital, Capital Circus con voi fino alle ore 14, Pier e Carolina, poi dopo arriverà Luca De Gennaro con Capital Records, quindi continua la solo così.
1: La grande musica di Capital Circus.
0: Diciamo proprio tutto il flusso di musica.
1: No, di Capital Circus, di Radio Capital, scusa. Dopo Luca sarà un'altra trasmissione, ma ci sarà comunque grande musica, del resto, e anche dopo con Marco Biondi, e anche dopo ancora. Comunque sono certo che Luca De Gennaro, che peraltro probabilmente si starà preparando alla sua trasmissione, quindi magari ci ascolta, sarebbe fiero di questo messaggio che è arrivato adesso. Davvero Riccardone al 342 342 2190. I Riccardoni chi sono? Quelli un po' come noi, che si fissano su dei dettagli, sull'audio, sulla registrazione.
0: A volte anche troppo, esatto. Volevo dire inutili, invece non sono mai inutili. Sono sempre utili per gli appassionati,
1: ridondanti. Roberto dice: beh, certo, The Seeds of Love, ne parlavamo qualche minuto fa, dei Tears for Fears. È uno dei primi CD ad essere creato completamente in digitale, dalla registrazione al mastering. E infatti vi ricorderete che sul retro i CD all'epoca avevano una dicitura che era AAD, se era analog digital.
0: Scusate,
1: fino ad arrivare a DDD, che indicava digital.
0: Questa è una cosa che mi sono chiesta, in effetti.
1: Vedi?
0: Ai tempi, che cosa significasse quella sigla.
1: E l'hai scoperta oggi, nel 2026.
0: Grazie, Roberto.
1: E ti dirò di più, davvero supremo Riccardone, che noi all'epoca pensavamo che i CD registrati in DDD fossero

0: fossero meglio, perché il digitale ci sembrava qualcosa di pazzesco, no? E in realtà negli anni abbiamo scoperto che invece no, siamo tornati poderosamente all'analogico, cioè ai registratori, quelli veri, con meno computer possibile.
1: Adesso è il momento di tornare al 2026. No, sì, ho scoperto una cosa sicuramente.
0: Ha scritto Luca De Gennaro.
1: Ecco, vive Riccardo.
0: Grande, non lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Una novità su Radio Capital.

0: Si chiama Aaron con tanto di punto esclamativo alla fine del nome. Il pezzo è Wonderful Thing ed è una novità incredibile, nonostante queste sonorità. È una novità del 2026 di questo Aaron Stornaiuolo.
1: Origine italiana.
0: Sì.
1: Viene da Charlotte, North Carolina, musicista con una formazione, come si può già sentire, abbastanza sofisticata, se non molto, perché ha studiato tantissimo, ma ha una storia che ci ha colpito particolarmente.
0: Certo, chissà
1: la
0: come
1: ribellione
0: mai.
1: Adolescenziale
0: di un ragazzino che si trova in casa, due genitori che ascoltano solo le Zeppelin, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, quindi
1: grandissima musica, devo dire, grandissima musica
0: che gira anche a casa nostra, ma lui giustamente si ribella e quindi si innamora del jazz, di quelle sonorità che poi riproduce, appunto, come abbiamo sentito in questo
1: pensava
0: singolo.
1: Forse di fare un po' un dispetto ai genitori, no? In realtà poi dichiara dichiara in realtà poi di aver riscoperto e di essersi appassionato anche a quella meravigliosa musica che ascoltava a casa.
0: Diciamo che i genitori sono stati fortunati, perché non è che è andato verso generi, cioè comunque è andato verso il jazz, che voglio dire, male non fa.
1: Assolutamente. E tra l'altro lui racconta di aver avuto un incontro particolarmente importante, perché a 12 anni entra in un negozio di strumenti e c'era una della gente che suonava, una jam in questo negozio in cui si suonava principalmente country. Lui però si appassiona al maestro, che era questo signore di 80 anni che si chiamava Stan, col quale va a parlare. Immagina questo ragazzino in North Carolina che va da questo signore anziano e gli dice: ma a me piace tantissimo quello che stavate suonando. E il signore maestro gli dice: ok, e sai cosa devi fare? Inizia a studiare, e se vuoi fare qualsiasi cosa nella tua vita, falla al massimo.
0: Sì, esatto, dice: questo è il più grande insegnamento che ho ricevuto. Qualsiasi cosa scegli di fare, cerca di diventare molto bravo a farla.

dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

0: Fabrizio De André, Dolce Nera, era il 1996, l'album Anime Salve, ultimo album in studio di De André, scritto insieme a Ivano Fossati, un album che racconta, non c'è neanche bisogno di dirlo, però un album che esplora, no, le tante forme di solitudine, marginalità, racconta le anime salve e tutti quegli spiriti solitari. Un disco talmente importante che non si interrompono gli studi proprio intorno alla creatività di Fabrizio De André.
1: No, infatti nel 2026, luglio 2026, è uscito proprio un nuovo studio dedicato proprio alla genesi di Anime Salve, costruito sui materiali dell'archivio Fabrizio De André. Questo ricercatore, che si chiama Ian Gaggetta, ha analizzato

0: appunti, cancellature, libri e fonti utilizzate da André che da Fossati, ovviamente, per ricostruire proprio come vennero effettivamente scritte le 9 canzoni del disco, compresa Dolce Nera.
1: E a dimostrazione del fatto che, cioè, quello che emerge dallo studio su questo album è una figura di De André che poi si sa, però viene ancora evidenziato, una figura di De André come vero artigiano della parola, non sì. un artista dall'ispirazione immediata per cui arriva, scrive canzone finita, ma un lavoro puntiglioso parola per parola, virgola dopo virgola, per arrivare a quelle canzoni che poi hanno davvero rivoluzionato la musica italiana.
0: 342-342-2190, ci avete scritto diversi messaggi anche oggi.
1: Non voglio dirti quante discussioni si sono aperte sul digitale e l'analogico, mi avete reso orgoglioso. Io sto ascoltando i vocali, non li mandiamo in onda, anche servirebbe una mezz'ora per disquisire a fondo dell'analogico e del digitale su cosa è meglio nei CD.
0: No, ci mancherebbe.
1: Mi rendete orgoglioso, sappiatelo.
0: Salutare Bruno e salutare anche Panda e salutare anche la nostra Lucia, mamma Rock, che era una nostra ascoltatrice da un sacco di tempo, e siamo felici che sia arrivata qui su Radio Capita.
1: Siamo molto felici di tutti voi che ci ascoltate, ci scrivete quello che pensate, ci date suggerimenti, commentate la musica che ascoltate. Continuiamo ad ascoltare musica, questa volta andiamo negli Stati Uniti con gli American Authors, una band che si forma, una band di cultura perché si fonda al Berklee College of Music di Boston. Artisti che, come succede spesso, sognano di vivere di musica, iniziano a suonare, fanno tanti concerti, ma le cose non è che vadano sempre bene dall'inizio, anzi è molto più comune che all'inizio non funzionino e poi per qualcuno arriva la canzone che ti cambia completamente la vita, ed è stato anche il caso degli American Authors proprio con questo singolo, che credo sia indimenticabile anche per chi non li conosce, no?
0: È proprio così.

0: Eye of My Life, American Authors, qui su Radio Capital a Capital Circus. Noi siamo, mancano pochi minuti insomma prima di salutarci, ma poi chiaramente torneremo domani dalle 12 alle 14 con tante novità croccanti che abbiamo preparato per voi.
1: È ora di pranzo, no? Dici? Scrivono sì, in tanti che stanno e che stanno in questo momento, stanno avendo la loro pausa pranzo, qualcuno ci ascolta, ci fa molto piacere, cerchiamo di tenervi compagnia anche nel momento in cui si mangia.
0: Magari sarebbe carino un pranzo con Paolo Nutini, mi chiedevo. Sì. Secondo me la nostra
1: Elisa gradirebbe,
0: che
1: si è alzata
0: in piedi, si è alzata in piedi addirittura, quindi gradirebbe un pranzo con Paolo Nutini. Elisa, noi non so se, cioè, non so se riusciremo mai a farti questo regalo. Tu ci devi andare a vedere una partita.
1: Sì, a Sanremo.
0: Sì.
1: Era venuto, abbiamo intervistato Paolo Nutini e alla fine, fra una pausa e l'altra, era venuto fuori il discorso sul calcio, stranamente.
0: Chissà come mai.
1: Apprezzate però che oggi nella puntata odierna non ho parlato di Roma, di calcio, di niente.
0: Vai.
1: Con Paolo Nutini, credo che fosse stato lui comunque a tirare fuori l'argomento, non so per quale motivo.
0: Perché lui è un tifoso.
1: Grande tifoso.
0: Di quale squadra?
1: Non me lo ricordo, però okay. Era febbraio, era Sanremo, presumo che ci fosse una Champions League di mezzo, una partita europea, e probabilmente era coinvolta anche la Roma. E quindi disse: andiamo, vabbè, ma vediamole insieme perché la voglio vedere anche io. Per cui per qualche ora abbiamo cercato di organizzare la visione di questa partita insieme a Paolo Nutini, solo che poi
0: vi ha aggostato.
1: Sì.
0: Cioè è sparito.
1: Sì. Ci ha dato il numero. Io ho il numero di Paolo Nutini, se ti interessa. Solo che non mi ha mai risposto, capito?
0: Ma non è... Quindi non è il suo numero, evidentemente.
1: Ma non lo so, no, spillava, faceva.
0: Dici?
1: Ha risposto all'inizio, dice, e poi dopo si è perso a Sanremo.
0: Sì. Che comunque vabbè. In quel periodo era un po' così, ricordiamo.
1: Poteva
0: Stiamo parlando
1: succedere.
0: Di diversi anni fa.
1: Poteva
0: diversi
1: succedere.
0: Anni fa. Adesso sicuramente le cose sarebbero andate diversamente. Sarebbe venuto con voi a vedere la partita, ma soprattutto sarebbe andato sicuramente a pranzo con la nostra Elisa.
1: Beh, su.

0: Immaginare che i problemi possono risolversi con la stessa facilità con cui compri un paio di scarpe nuove. Questo era l'obiettivo contenuto all'interno del testo di New Shoes di Paolo Nutini, che avete ascoltato qui su Radio Capital.
1: Grande tifoso del Celtic, ci dice Celtic. Alberto, 342-342-2190, come ha più volte manifestato venendo a Barga, che è la terra di origine di Paolo Nutini in Toscana.
0: In Toscana. Infatti volevo suggerire proprio la nostra Elisa in caso di farsi un giro da quelle parti, perché magari comunque, sai, parenti, così.
1: Viene spesso.
0: Infatti, potresti prima accreditarti tra i parenti, che comunque funziona questa cosa. Prima, capito, ti fai voler bene dai parenti, così quando arriva lui hai già la strada spianata. Secondo me è una bella tecnica.
1: Devi organizzarti qualche viaggetto durante l'anno a Barga, nella speranza che arrivi Paolo Nutini per te. E un altro amico dice: ti ha gustato perché è della Lazio. No, non è della Lazio. Io comunque ci sarei andato a vedere la partita.
0: Ma ci mancherebbe, certo.
1: Ho tanti amici della Lazio, ecco. Sai quella frase proprio, quella proprio da non usare, capito? Ho tanti amici della Lazio, nulla contro di loro. Ma adesso ascoltiamo un'altra grande canzone qui su Radio Capital, ed è l'ultima canzone di questa puntata di Capital Circus. Senti qua come chiudiamo. Una delle intro più riconoscibili della musica pop degli ultimi decenni.
0: Ne abbiamo passate diverse oggi, sì. Con queste intro inconfondibili. She Drives Me Crazy, Flying Young Cannibals su Radio Capital.

0: Se venite a Barga questo fine settimana abbiamo proprio la festa dei Bargo Scozzesi, e anche la famiglia di Paolo Notini è emigrato a Glasgow con il fish and chip. Bacione.
1: Allora Elisa, domani alle 14 finiamo e partiamo

0: accompagno io, va bene? Perfetto, però intanto ci vediamo qui in redazione con la valigia pronta, ok? E noi torniamo domani con Capital Circus. Adesso arriva Luca De Gennaro con Capital Records. A domani, ciao ciao,
1: ciao.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. In Germania quest'estate 16.300 decessi da attribuire al caldo sopra alla media, soprattutto tra i più anziani. A dirlo l'istituto Robert Koch del Ministero della Salute tedesco. Questo in particolare a fine giugno, quando il termometro in alcune località ha superato i 40 gradi. E dalle Nazioni Unite nuovo avvertimento sul clima. Roberto Ciuti.
8: La Terra è in una zona di pericolo estremo. L'ennesimo allarme riguarda il Niño e arriva dalla Segreteria Generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Potenziale di infliggere un colpo devastante alle economie di tutto il mondo, dicono. E il Niño sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore alle dinamiche del riscaldamento globale. Il 2027 sembra destinato a diventare l'anno più caldo di sempre. Primi effetti gli incendi boschivi in Indonesia e l'indebolimento delle piogge monsoniche in India. Un allarme collegato riguarda il programma alimentare, con 50 milioni di persone che nei prossimi mesi rischiano di scivolare nella fame acuta.
7: Mentre la tensione tra Unione Europea e Russia resta al massimo, Putin sostiene che i contatti con l'Ucraina continuano e che il dialogo con gli Stati Uniti funziona. Poi il presidente russo però avverte le minacce di Zelensky contro i voli civili in Russia minano i negoziati e Putin afferma che Kiev perde tra 8.000 e 12.000 soldati al mese. Su Report l'intenzione è quella di trovare oggi il nuovo conduttore, lo ha detto Paolo Corsini, direttore approfondimenti della RAI, dopo la rinuncia di Giulia Presutti. I conduttori li scelgo io, Davide Piervincenzi rimarrà, ha aggiunto. Shopping all'estero per Barilla, che ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, marchio statunitense di maccheroni al formaggio. 4 italiani in campo oggi agli US Open di tennis, Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci. Capital News torna alle 16.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità.

0: è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

cari Pier e Carolina, qui cominciamo subito con i Riccardoni. Non so se avete sentito il programma di Pier e Carolina, che saluto tra l'altro a distanza perché loro sono a Roma, io no, però insomma ci salutiamo, ci vediamo attraverso le webcam, ci sentiamo al telefono, insomma c'è una frequente interlocuzione tra noi. Loro sono appena arrivati a Radio Capital, ma già sono entrati nel mondo dei Riccardoni. Oggi ha scritto un messaggio che poi loro hanno riportato alla radio, un vero Riccardone, il quale parlava della differenza tra i CD registrati in digitale, quelli in analogico, tutte queste. Oh, finalmente avete a che fare anche voi con i Riccardoni, che noi chiamiamo Saputelli, però. Il Riccardone è una. È una dicitura, è una definizione che venne data qualche anno fa, molto divertente, che io ho sempre sposato, perché è proprio bello l'idea, no? Perché i Riccardoni, che sono le persone fissate con la qualità del suono, con quel tipo di concerti, con quel tipo di assoli, con quelli che vanno ai concerti per vedere le pedaliere dei chitarristi, no? I modelli delle cose. Cioè, i Riccardoni sono quelli che dopo il concerto non ti chiedono "è stato bello", ma "si sentiva bene". Cioè, questo è il problema del Riccardone, se si sente bene. Il Riccardone è quello che al concerto si mette sempre all'altezza mixer, perché è il punto in cui si sente meglio, e sai, tante altre cose. Quindi, insomma, il Saputello è un'altra cosa, perché il Saputello va oltre la musica. Cioè,

0: Possono essere, noi ne abbiamo tanti all'ascolto, di saputelli di cinema, saputelli di cartoni animati, di fumetti, insomma, e quello ci fa piacere averli, perché il pubblico di Radio Capital è sempre un gran pubblico. Noi abbiamo cominciato con Because the Night, classico di Patti Smith, la Patti, che più volte è venuta a trovarci nei nostri studi, insomma, abbastanza affezionata lei a noi e soprattutto noi a lei. Ha appena concluso in luglio l'ennesimo piccolo tour italiano. Lei spesso viene a trovarci in Italia, ma vedo qua che dal 26 novembre al 7 marzo prossimo, quindi da questo 26 novembre al 7 marzo 2027, alla Triennale di Milano ci sarà una mostra che si chiama Correspondences, che vede la collaborazione tra Patti Smith, appunto, e un ensemble di artisti che si chiamano Soundwalk Collective, in cui ci saranno musica ma anche poesia, performances e varie cose. Andate a vedervelo, scrivete se vi interessa. Correspondences, Soundwalk Collective e Patti Smith alla Triennale di Milano dal 26 novembre in poi. Cominciamo.
1: Capital Records con Luca Di Gennaro.
0: Ok, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, sono le 14.10, oggi è il giorno giovedì 3 settembre, Luca De Gennaro al microfono, il nostro Alex Paletti in regia, la nostra Jennifer Engelman in redazione, voi auspicabilmente all'ascolto. Già ci state mandando un sacco di messaggi, per esempio Vince ha mandato un lungo messaggio che riguarda i CSI. Ieri sera sono andato a vedere, come avevo annunciato, il concerto dei CSI al Parco Archeologico di Egnazia, qui in Puglia, vicino insomma tra Bari e Brindisi, diciamo. Concerto bellissimo, molto bello, molto partecipato, con un sacco di gente. Loro sono una band solidissima, dopo 30 anni si sono rimessi insieme, ma proprio si sente che sono bravi, cioè hanno una splendida presenza sul palco. C'è Gianni Maroccolo al basso che potrebbe sostenere il mondo, sai, come Standing on the Shoulders of Giants, no? Vedi, lui è il suo basso e sopra ci può essere una montagna e lui sorregge tutto. Le due chitarre di Zamboni e di Giorgio Canali fanno faville. Giovanni Lindo Ferretti ha sempre una grande presenza. Devo dire, Ginevra Di Marco, io non so quanti di voi la pensino come me, ma io credo che Ginevra Di Marco, che attualmente cantante dei CSI come l'era una volta, sia una delle più brave cantanti italiane, ma di una bravura incredibile, una presenza sul palco straordinaria. E poi anche Francesco Magnelli, insomma, belli. Il concerto dei CSI, andate a vedere i prossimi perché veramente mi è piaciuto molto, quindi viva i CSI. Ma intanto cominciamo con una novità, poi ci sarà il torneo. Novità che è il primo disco solista dopo tanti anni di carriera di Brandon Flowers, il cantante dei Killers. L'album si chiama Thrasher e il brano è Tiger's Blood.

ragazzi, già avevamo ascoltato un'altra canzone di questo album, che è il nuovo album, il primo album solista della carriera di Brandon Flowers, cantante dei Killers, e già ci eravamo accorti che era molto country. Lui infatti ha detto che è andato a ripescare le radici country delle canzoni che ascoltava con il padre quando era piccolo. Su tutte scuse per dire che vuole entrare giustamente, sacrosantamente, nel ricco e conveniente mercato del country, perché nel country gira un sacco di grana in Inghilterra, scusate, in America, quindi ovviamente se uno riesce a entrarci ha delle possibilità in più, quindi come dargli torto. Allora, ricorda Springsteen, dice Roberto. Grandi CSI, dice Marina. E a proposito dei CSI, ci chiede da Riccardone, Vlad ci chiede: Deje, mi tocca chiederti da Riccardone chi è il batterista dei CSI. Non nominate mai i batteristi. Beh, adesso mai, non è vero che non nominiamo mai, adesso facciamone una regola. No, il batterista dei CSI, che è l'unico che non ho detto prima, ma perché stavo parlando di altri, si chiama Simone Filippi. Complimenti anche a lui, perché indubbiamente sostiene molto il concerto dei CSI. Allora, a proposito di concerti, è il momento di uno scontro. Uno titanico scontro tra due grandi album live. Questa settimana abbiamo cominciato un torneo che si chiama The Best Live Albums Ever, che ci terrà compagnia nelle prossime settimane, che mette in competizione ogni giorno due grandi album dal vivo della storia della musica. Nei giorni passati abbiamo visto prevalere e passare il turno Deep Purple con Made in Japan, U2 con Under Blood Red Sky, ieri i Doors con Absolutely Live. Oggi ci sono indubbiamente due scuole di pensiero opposte, quindi America contro Inghilterra, pop acustico contro rock molto elettrico, insomma, per intenderci, The Concert in Central Park di Simon & Garfunkel, storico concerto che vide la partecipazione di 500.000 di persone a Central Park nel 1981, reunion trionfale di Simon & Garfunkel davanti a una folla sconfinata, da cui è uscì un disco appunto che si chiamava The Concert in Central Park, e questo è il primo contendente. Il secondo, niente di meno che The Song Remains the Same, cioè l'album live registrato nel 73 e uscito poi nel 76 dei Led Zeppelin, che testimoniava le tre serate al Madison Square Garden di New York. Quindi a questo punto noi cominciamo a far partire la musica dal vivo e ascolteremo prima Simon & Garfunkel live a Central Park e poi i Led Zeppelin dal Madison Square Garden di New York, quindi pochi isolati uno dall'altro ma diversi anni di separazione. E voi intanto votate 342-342-2190 per il miglior album dal vivo della storia, The Best Live Albums Ever, Simon & Garfunkel oppure Led Zeppelin. Questa è Radio Capital, solo bella musica.

hai capito, Bonzo, che finallone con la batteria, rock and roll del Zeppelin, da The Song Remains the Same. E prima erano Simon Garfunkel con Mrs. Robinson dal Concert in Central Park, i due grandi album live votabili oggi per il torneo che si chiama proprio The Best Live Albums Ever, i migliori album dal vivo della storia. Chissà quale dei due avrebbe votato X, mi chiedo. Un po'. Va bene ragazzi, tra l'altro stanno arrivando, diciamocelo tra di noi che ascoltiamo Radio Capital, stanno arrivando un sacco di messaggi che si chiedono dove stia Mixo e perché non è qua. Allora, sapete che ce l'abbiamo anche oggi, no? Alle 3 c'è il disco Mixo, che è un disco che sceglie lui, presenta lui, eccetera. Ci sono dei messaggi in codice nei dischi che Mixo sceglie, perché lui non vi vuole dire una cosa, ma io l'ho scoperta, ho scoperto la verità, ho scoperto dov'è Mixo e perché non c'è. Poi voi provate a pensare ai disco Mixo dei giorni scorsi e quello di oggi e vedrete se non ci trovate un messaggio. Io sono abbastanza sicuro, ok? Pensiamoci

0: Ciao Luca, io penso di sapere dove sia il nostro mixo, credo, mi ha detto il cugino di un amico,
1: sì,
0: che dovrebbe essere sulla famosa isola deserta dove vive Elvis Presley, Michael Jackson, insomma, sì, dove vivono tutti lì. Penso che mixo sia lì.
1: Certo.
0: Fatemi sapere se è vero.
1: Okay.
0: Ciao a tutti da Lele.
1: Bisogna vedere se Mix sull'isola deserta dove stanno Elvis Presley, Bob Marley, John Lennon, tutti quelli, eccetera, che dischi si è portato. I Desert Island Disc da sentire sull'isola deserta. No, ma Lele, guarda, secondo me non è su nessun'isola deserta. Adesso diciamolo chiaramente. Poi oggi sentiremo qual è la canzone del disco Mixo, che manco lo sappiamo, nel senso che lui ce la butta a sorpresa così in onda, non è che ce l'abbiamo segnata da qualche parte. Però se uno va a vedere il disco Mixo dei giorni precedenti, il primo giorno era A Change Is Gonna Come, cioè c'è un cambiamento, no, si può dire, sta arrivando un cambiamento. Ok. Il secondo giorno era Brian Ferry, My Only Love. Quindi già siamo in territorio minato, qui si parla di amori che arrivano. Lo sappiamo che Mixo è single da qualche tempo, no? L'ha detto in tutte le lingue del mondo. Per cui secondo me, se a Change Is Gonna Come and My Only Love, vuol dire che sta arrivando l'amore. Terzo giorno, Steely Dan, Do It Again. Quindi rifamolo. No, bisogna vedere, io ho un sospetto, e so anche, potrei dire che so anche con chi, forse. Mixo e fuggi, questa è una fuga, si tratta di fuga d'amore, ragazzi, questa è la cosa. Capital, Capital Records.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sunday Morning, Velvet Underground del 1967, solo per la musica su Radio Capital. E qui ovviamente fioccano le ipotesi sulla fuga d'amore, almeno quella che noi abbiamo identificato, sospettiamo sia la fuga d'amore di Mixo. Allora, Giuseppe dice: Mixo si è dato, si nasconde al Ciocco. Il Ciocco, per chi se lo ricorda, era la sede di Video Music, una collina in Toscana dove c'era Video Music, dove a un certo punto lavorava Mixo nella sua vita. Dunque, dove si nasconde al Ciocco, ai vecchi studi di Video Music, dice Giuseppe, insieme ai superstiti di Coloradio, che era il programma che faceva quando era giovane, e darà vita al movimento Libera la radio dalla musica del merda. Ma veramente questa qui è già un movimento che facciamo noi, adesso Giuseppe, va bene tutto, però la musica è solo bella musica, Radio Capital, per cui tranquillo. Poi un po' di gente dice che probabilmente è scappato con Boy George, che finalmente gli ha risposto, perché Mixo aspettava da anni una risposta di Boy George. E insomma, pare che sia, in realtà no, non credo, gli indizi non portano alla fuga con Boy George. Ilaria dice: ma si sposa? Aspetta un attimo, che c'è?
1: Dopo tutti questi indizi c'è solo una risposta: Mixo è andato a trovare Boy George per restituirgli i mocassini.
0: Ecco, vedi, Mixo è andato a trovare Boy George per restituirgli i mocassini. Ma allora, secondo me, ecco, bravo Giuseppe, la radio come entità globale per quanto riguarda la musica del merda, non Radio Capital, grazie mille della puntualizzazione. Ma insomma, vabbè, noi siamo una radio che trasmette solo bella musica, poi anche altri lo fanno, voglio dire, non è che abbiamo, insomma, chi più e chi meno, mi fa segno Paletta. Allora, torniamo a noi. Dopo noi ascolteremo questa oggi alle 3, quindi tra 20 minuti, il disco Mixo di oggi, e da quello trarremo un altro indizio, l'ultimo, perché domani ce n'è un altro, però diciamo un indizio per capire, e poi vi dirò quello che penso io, che è successo e perché Mixo non ci caga in questi giorni, non viene, non si presenta, non c'è, fa quello che dice, boh, non sai, enigmatico, direi, ok? Però intanto ascoltiamoci una bellissima canzone di una band che è venuta a trovarci in studio e devo dire che ci ha colpito per la loro simpatia e per, come dire, la loro affabilità. Poi li abbiamo visti anche dal vivo, sono molto bravi. Dall'Inghilterra, Wolf Alice, l'album è The Clearing e questo si chiama Just Two Girls. Wolf Alice, novità su Capital.

Just Two Girls, dall'album che si chiama The Clearing, premiatissimo album in Inghilterra, tournée di grande successo, e poi ovviamente adesso se ne vanno a cercare di conquistare l'America, perché come sempre le band inglesi, dopo che sedimentano e solidificano il loro successo in patria e in Europa, insomma da questa parte del mondo, poi cercano di fare quello che Rod Stewart chiamava tanti anni fa l'Atlantic Crossing, cioè di attraversare l'oceano e di andare nel continente, quello che conta veramente dal punto di vista del mercato. Insomma, la band si sposterà tra poco stabilmente in Nord America, dove alternerà partecipazione ai grandi festival, concerti da headliner e un'importante parentesi come gruppo di supporto per The Unravel Tour di Olivia Rodrigo, che voglio dire, tutto sommato, il posizionamento come apertura dei concerti di Olivia Rodrigo è assolutamente, per quanto riguarda il mercato americano, una cosa importantissima, diciamo un posizionamento di quelli che già ti qualifica. Ok, questa è Radio Capital, sono le 14:44, questa è Capital Records prima parte, e questa è una canzone bellissima che ascoltavamo alla radio e trasmettevamo alla radio nel 1985, Propaganda Duel.

Unbelievable. Una delle canzoni simbolo del, diciamo, dell'unione tra il rock e l'elettronica, insomma della musica cosiddetta alternativa dell'inizio degli anni 90, anzi in particolare proprio dell'anno l'annata di pregio 1991, mentre dall'altra parte dell'oceano cominciavano a imperversare Nirvana, Soundgarden eccetera, da questa parte dell'oceano, cioè in Inghilterra, c'erano gli EMF con un album di grande successo che si chiamava Sugar Deep, in particolare con questa canzone si chiamava Unbelievable, che però incredibilmente, cioè unbelievably, ebbe successo anche in America. Cioè un brano così profondamente british, però scalò la classifica, non vorrei dire, ma probabilmente addirittura il numero uno nei singoli. Comunque era una canzone che quella famosa estate del 91 a New York si sentiva tantissimo. Gli EMF andavano per la maggiore, fecero anche un concerto molto affollato di gente, tutto addetti ai lavori, tutti molto curiosi di vedere di che si trattasse di questa nuova musica inglese. Ricordiamo brevemente una grande cantante jazz che stamattina abbiamo saputo se n'è andata, cioè Cassandra Wilson, una che ne ha fatte di tutti i colori, ha suonato prima di Miles, ha cantato per il grande cantante prima di Miles Davis. Insomma, questa sera tra l'altro Massimo Oldani doverosamente nel suo The Vibe la ricorderà e farà ascoltare qualcosa, ma ricordiamo con piacere Cassandra Wilson. Intanto il nostro amico Caparezza domani sera e dopodomani ha i suoi due ultimi concerti del suo tour che si chiama Orbit Orbit Live 2026, suo tour estivo. Domani praticamente a casa, a Bari, all'Oversound Music Festival, e dopodomani alla Reggia di Caserta. Intanto ci

0: Bellissima questa canzone che si chiamava Una Chiave, che abbiamo ascoltato da Caparezza. L'album era Prisoner 709, un album del 2017. Siamo pronti a dire chi ha vinto lo scontro tra i Live Albums. Ta-da, hai fatto l'edit delle trombette, perfetto. Allora, hanno vinto i Led Zeppelin, che hanno strabattuto Simon & Garfunkel, malgrado Simon & Garfunkel abbiano ricevuto moltissimi voti, quindi si delinea già la prima parte del tabellone dei quarti di finale, e cioè Deep Purple contro U2 e Doors contro Led Zeppelin. Lo vedremo però tra qualche giorno, perché abbiamo ancora delle eliminatorie prima. Intanto il disco mix su Radio Capital.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli €549. Troni, non ci sono paragoni.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
9: Disco! Disco!
0: Ciao amiche, ciao amici, qui su Radio Capital, Disco Mixo, sono io, sono Mixo, ciao. A questo punto, bambarbaci cicocò, io penso di parlarvi di Proud Mary, dei Creedence Clearwater Revival, nelle sue varie interpretazioni, prima per tutte quella di Ike and Tina Turner, ragazzi, scansati proprio. Pensate che Bob Dylan, cioè non il primo che arrivava, Bob Dylan dichiarò che Proud Mary

era la sua canzone preferita per l'anno 1969, cioè detto da Bob Dylan, beh, mi sembra un gran complimento. Scritta da John Fogerty, uno dei componenti del Creedence Clearwater Revival, per alcuni racconta, anzi in qualche modo racconta la storia di una cameriera. I left a good job in the city, cioè ho lasciato un buon lavoro in città per andare in giro, ma anche di una boat, no? di una nave, perché ripete continuamente river boats e rolling on a river. Fra le varie versioni di gran successo, oltre quelle che ho già citato, ci sono state anche quella di Solomon Burke e poi appunto quella di I Can't Deny Turner. Io quella preferisco, ma oggi ascoltiamo l'originale, no? Creedence Clearwater Revival, Proud Mary.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Mind Games, John Lennon, grande classico su Radio Capital, solo bella musica. Allora, come vi avevo invitato a fare, cari ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo ascoltato con attenzione il disco mixo per carpire un altro degli indizi che ci fa capire dove si sta nascondendo Mixo, al di là dei suoi post che fa sui social, dice sono qui a casa, beh, che quello invece non ce la conta giusta. Allora, abbiamo detto che all'inizio ha messo a change is gonna come, all'inizio della settimana un cambiamento sta per arrivare, cambiamento, ok, poi il giorno dopo My Only Love, canzone indubbiamente d'amore, il giorno dopo ancora Do It Again, quindi voglio dire questa cosa reiterata, e oggi giustamente voi avete ascoltato, noi abbiamo tutti ascoltato insieme con attenzione Proud Mary, The Creedence Clearwater Revival, e dice bene, dov'è? Ok, Gianni dice: adesso ho capito, Mixo è scappato col suo nuovo amore e sta facendo una crociera su un fiume, vedi? Big Wheels Keep on Proud Mary, Rolling on a River, Rolling on a River. Fa di più e fa di meglio Daniela, la quale ci manda la definizione del significato preso da qualche ChatGPT o roba del genere della canzone Proud Mary, che ha il tema del viaggio e della libertà. Il testo racconta la storia di un uomo che lascia la sua vita dura e stressante, cioè la vita di Mixo, che come sappiamo tutti è dura e stressante, ok, in miniera, in città, per trovare la pace e la semplicità lavorando su una barca lungo il fiume. E noi sappiamo che Mixo va a fare le passeggiate, dice sì, ok, io sto a Roma, però mi piace la campagna, la montagna, eccetera. Simboleggia questa canzone il distacco dal materialismo e la ricerca di una vita più autentica, dove la gente del fiume è accogliente e non bada ai soldi. Ok, quindi finalmente abbiamo capito. Mixo ci ha lasciati, e lui è stato lui a lasciare noi. Cioè, è lui che è andato sul fiume, e secondo me con qualche amore nuovo, che non ci vuole dire. Ma io un sospetto ce l'ho. Perché quando voi pensate a una persona di lingua inglese che non sapete come si chiama, ok? Cioè, diciamo, chi è l'inglese o l'americano generico? Maschio, uno dice John, giusto? Femmina, uno dice Mary, di solito. Proud Mary è qualcuno, è una persona vera. Adesso vai, ascoltiamo un disco, poi adesso ci ragioniamo meglio, però sentite quello che vi ho detto e provate a immaginare con chi sta scappando in segreto, senza dirci niente a noi, Mixo, ma noi lo scopriremo, ok? Diteci la vostra al 342-342-2190. Questo nuovo ragazzo che si chiama Jordan Rekay su Radio Capital.

di Jordan Rakey, si scrive Rakey con la K, però con la I normale alla fine. L'album si chiama A Safe Place to Be Wild, il brano si chiamava Enemies, nemici. Novità su Radio Capital, siete fuori strada ragazzi, la Mary di Proud Mary non è Mary Cacciola, quindi tutti dicono allora Mix e Mary Cacciola sono fuggiti insieme. No, non è con lei che Mix è fuggito, ve lo garantisco. Mary, che dato ascoltiamo la mattina del weekend insieme a Flavia, è un'altra Mary, nella mia convinzione che noi non sappiamo che in realtà si chiama Mary, ma diamo, come dire, per darle un nome generico, visto che è una donna. Attenzione, questa è già un altro indizio. Mixo e la fuga d'amore intanto con una donna, che è già una notizia. Okay. Si è innamorato di una ragazza. Okay. Questa ragazza non sappiamo come si chiama. Ma non è che qualcuno lo sa come si chiama, nessuno sa come si chiama, e quindi per convenzione la chiameremo Mary, perché è il nome generico anglosassone per eccellenza. Ma tra un po' vi dirò chi io sospetto che sia, nessuna certezza, ma insomma ho un sospetto fortissimo. Poi ve lo dico. Nel frattempo però vi devo dire una cosa invece più seria, e cioè che se andate o vedete in qualche modo le cose della mostra del cinema, la mostra del cinema di Venezia, tra l'altro da cui trasmettiamo in diretta tutte le mattine da Venezia con Betty Senatore, ci sarà anche una cosa di David Bowie che si chiama David Bowie Unseen Unheard, una installazione audiovisiva

di 25 minuti, inserita nella sezione che si chiama Venice Immersive, che combina un'ampia selezione di 800 scatti di un fotografo inglese che si chiama Dennis O'Regan, famosissimo, che ha seguito per anni David Bowie in tournée, e il sonoro diffuso attraverso 60 altoparlanti. Le immagini sono infatti accompagnate da composizioni originali di un sound designer che si chiama Nick Ryan, frammenti di musica di David Bowie e commenti dello stesso fotografo per ricreare l'atmosfera dei posti e dei momenti in cui gli scatti furono realizzati. Quindi anche David Bowie in qualche modo presente alla Mostra del Cinema di Venezia, che tutte le mattine Radio Capital trasmette, o meglio i riassunti di quello che si vedono, che si vede, i film eccetera, ben commentati da Betty Senatore. Intanto appunto David Bowie con Modern Love.

La Crisi, Blu Vertigo, dall'album del 99 che si chiamava Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85. Questa era, finiva con dell'85, ma l'album era del 99. Prima era Modern Love dall'album Let's Dance di David Bowie. Tra l'altro, a un certo punto della loro carriera i Blu Vertigo è successo che aprirono anche un concerto di David Bowie. Insomma, c'è sempre stata molta affinità tra loro e il mito di David Bowie, tant'è che Andy dei Blu Vertigo ha anche un suo progetto di band che rifà, insomma, tributo a Bowie in dei concerti molto, molto riusciti. Abbiamo visto i Blu Vertigo quest'anno due volte, la prima volta all'Alcatraz di Milano nel concerto che segnava proprio il ritorno, la reunion della band lo scorso aprile, dopodiché li abbiamo rivisti in versione estiva in un ottimo concerto, devo dire, erano migliorati nel frattempo, insomma, si capisce che quando una band suona insieme e fa tanti concerti poi ovviamente migliora, per cui il concerto è riuscito ed era molto solido, molto bello, al Cinzella Festival a Grottaglie, provincia di Taranto, in luglio. L'Essere Umani Tour ha solo più una data, una battuta finale, l'ultimo concerto il 12 settembre, quindi tra pochi giorni, al Cozza il Carro Ponte di Sesto San Giovanni, quindi un'altra data milanese, ma diciamo alle porte di Milano. A proposito di ho citato Grottaglie, provincia di Taranto, questa sera a Taranto c'è la chiusura dei Giochi del Mediterraneo. Chissà perché mi viene sempre da dire Giochi della Gioventù, perché mi è arrivato quando... No, i Giochi del Mediterraneo. Chissà se esistono ancora i Giochi della Gioventù. Può darsi, sì. Mi dice Antonio Semeraro di sì, e lui è giovane, e quindi se lui sa dei Giochi della Gioventù vuol dire che esistono. I Giochi del Mediterraneo, grande manifestazione sportiva che ha tenuto banco

Taranto negli ultimi giorni. Questa sera chiude alla grandissima, perché allo stadio di Taranto c'è un concerto dei Rocking Mille, quella band, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo anche ospitato qui Fabio Zaffagnini diverse volte a Radio Capital, quella band di mille musicisti, quindi che ne so, 200 bassi, 300 chitarre, 250 batterie, insomma, una roba incredibile. Non so bene chi siano gli ospiti di questa sera, di solito si portano sempre degli ospiti importanti, comunque è bella l'idea che in uno stadio ci siano gli spalti pieni di gente che guarda e poi il campo invece pieno di musicisti, perché mille sono tanti, poi mille batterie, cioè amplificatori, cioè, un direttore d'orchestra, insomma, per questa sera ci sarà appunto il concerto di Rocking Mille come chiusura ufficiale dei giochi del Mediterraneo. Dopodiché, se siete dalle parti di Taranto, se vi siete andati a vedere Rocking Mille, se avete visto qualche gara eccetera, dalle 10:30 in poi in questo posto che è un po' la nostra seconda o terza casa pugliese, che si chiama Spazio Porto, c'è un DJ set, c'è una festa, un after show ufficiale in cui avrò come sempre il piacere di mettere i dischi insieme al mio amico John Wayne, un'altra celebrità del locale. John Wayne, ricordatevi che si scrive John Wayne, cioè non come l'attore, ma proprio l'italiano, ok? Quindi ci vediamo allo Spazio Porto di Taranto questa sera dalle 10:30 in poi per la festa finale dei giochi del Mediterraneo. Sono le 15:27, questa è Radio Capital, solo bella musica, questa arriva dal 2000, l'album si chiamava Stanconia, gli Outcast, canzone dedicata alla mamma di Erykah Badu, che si chiama Miss Jackson, Outcast su Capital.

0: Lo sappiamo e lo sapete sicuramente se negli ultimi 25 anni avete ascoltato soprattutto il programma di Massimo Oldani, ma comunque tutta Radio Capital, perché abbiamo detto questa canzone era dedicata alla madre di Erika Badu, perché la madre di Erika Badu, cioè perché Erika Badu stessa era fidanzata di André 3000, nonché mamma del loro figlio che si chiama Seven, ok? Seven si chiama. Ma tra l'altro è nato il figlio di Sean Lennon, ho letto. Sean Lennon e Caroline Stahl, doppio triplo cognome, perché ovviamente Sean Lennon è Sean Lennon, non è mica uno qualsiasi, è il figlio di John, quindi la sua compagna è una musicista bravissima che abbiamo visto suonare tutti gli strumenti del mondo insieme a St. Vincent, mi sembra, sia nel gruppo di St. Vincent. È una modella stratosferica, ha doppio triplo cognome, nobile, ricca di famiglia, c'ha tutto quello che si può avere. Loro hanno fatto un figlio che ha un nome tipo Aurelius, giusto? Ok, Aurelius Lennon, vabbè. Quindi insomma era una canzone dedicata a Miss Jackson, tipo alla suocera, no? Scusi, I'm sorry Miss Jackson, mi spiace signora, che dovevamo fare? Comunque la canzone degli Outkast vinse il Grammy Award come migliore interpretazione rap nell'anno appunto 2000, anzi no 2002, perché quando i dischi escono nel 2000 per l'approssimazione alla fine è il 2002. Questa è Radio Capital, sono le 15.32, solo bella musica.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente!
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Ecco, se ci fossero stati 60 anni fa, gli ascoltatori tipici di Radio Capital che ti sgridano quando tu entri sulla musica, no? Classici nostri, no? Voglio dire, ci prendiamo bonariamente in giro, perché quando noi entriamo sugli ultimi 4 secondi di un pezzo dei Pink Floyd, qualcuno ci scrive dicendo assassini, avete rovinato la canzone. Vabbè. In questo caso, se 60 anni fa ci fossero stati quel tipo di ascoltatori della radio, se ci fosse stato il modo di telefonare alla radio, cosa che 60 anni fa non c'era, o di mandare dei messaggi, probabilmente avrebbero detto: perché siete entrati sulla voce di White Shade of Pale? Perché finisce così. Cioè, a White Shade of Pale, il Procolarum, che è un classico che l'anno prossimo, nel 2027, compierà 60 anni di vita dall'uscita, perché è uscito nel 67, finiva così, il disco, i 45 giri, sfumava sulla voce, addirittura sul ritornello. And so in one. Basta, finito il disco. Così, perché evidentemente aveva raggiunto il minutaggio che credevano opportuno, quindi vabbè. Una delle canzoni più clamorose, diciamo, degli anni 60, anche perché era nata appunto nel 67. Pensate che il 67 è l'anno di Sgt. Pepper, cioè è l'anno delle grandi sperimentazioni tra il pop e gli altri generi musicali. In questo caso si erano detti i Procolarum, con questo duo di tastieristi, pianista e organista, Gary Brooker e Matthew Fisher: proviamo a fare una canzone pop di musica classica, cioè influenzata dalla musica classica. Avevano preso un po' di note della aria sulla quarta corda di Bach e di un altro preludio sempre di Bach, ci avevano messo sopra una canzone che sembrava un po' When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, ed era venuta fuori questa incredibile White Shade of Pale, che appunto 60 anni dopo ancora ci ricordiamo. Continuate a mandare i vostri messaggi al 342-342-2190 se volete. Intanto noi ci ascoltiamo la canzone di Fulminacci, il quale Fulminacci sta continuando.

0: Andando a fare un tour che ha estivo, che si concluderà tra pochi giorni, perché lui ha ancora, che ho scritto io, due date: 5 settembre, Sesto Fiorentino al Liberi Tutti Festival, e poi invece no, solo una data italiana, perché quella dopo che ho scritto è a novembre a Madrid, per cui Fulminacci comincia a suonare anche all'estero. Quest'anno ha fatto qui da queste parti un bellissimo concerto in accoppiata con Daniele Silvestri, un double bill al Locus Festival, festival che appunto si è concluso ieri sera col concerto dei CSI, ma insomma di cui siamo stati partner con Radio Capital. In pieno agosto Fulminacci appunto ha suonato nella stessa sera a Loco Rotondo con Daniele Silvestri con enorme successo. Questa è Santa Marinella dal suo Festival di Sanremo del 2021. Fulminacci.
1: Oggi sai è uno di quei giorni che, se mi vuoi, lasciami stare.

Bello far conoscere una canzone di pochi anni fa, perché in realtà è del 2021, si chiama Santa Marinella, è una canzone che tra l'altro è pure passata dal palcoscenico del Festival di Sanremo e ha rivelato in qualche modo fulminaccia il grande pubblico, per cui insomma, però ci sono ancora dei messaggi di gente tipo Renato da Napoli che dice: bella questa canzone di Fulminacci, non la conoscevo, per cui bella l'idea che la radio faccia conoscere delle canzoni che anche se hanno già circolato per anni, però c'è qualcuno che non conosce. Allora, a proposito di canzone d'autore, perché Fulminacci indubbiamente è un bravissimo cantautore della nuova generazione italiana, da venerdì, cioè da questo venerdì, domani,

lunedì 7 settembre a Polignano a Mare c'è un festival che si chiama Città della Musica tra Domenico Modugno e la canzone d'autore, perché ricordiamoci che Domenico Modugno era proprio nativo di Polignano a Mare. Venerdì 4 settembre dalle 17:30 nella biblioteca di comunità Raffaele Chiantera c'è un incontro che si chiama Nel blu dipinto di libri, poi ci sarà uno spettacolo con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Giancarlo Di Lorenzo con Siria e Peppe Voltarelli, questo il 4. Il 5 dalle 19 c'è un convegno che avrò l'onore di moderare, diciamo, con dei importanti persone, giornalisti, personaggi, Stefano Senardi, Paolo Talanca del premio Tenco, Peppe Voltarelli, eccetera. L'incontro si chiama Con l'affetto della memoria, le radici del sud nella canzone d'autore. Parleremo appunto di Domenico Modugno e sarà presente anche Cosimo Modugno, presidente dell'associazione Domenico Modugno di San Pietro Vernotico. E poi ci sono sabato 5 settembre in piazza i concerti di Erika Mu, Cinzia Tedesco, Carolina Bubbico, Gaia Gentile, Rachele Andrioli, eccetera eccetera, e la sera successiva, cioè la sera di domenica, avrò di nuovo l'onore di presentare, semplicemente di introdurre, un concerto che vi consiglio assolutamente di venire a vedere se siete alle parti di Polignano, con Anna Castiglia, Frankie High Energy MC, Daniele Silvestri e Marco Castello. Tutto questo è il Festival Polignano a Mare, Città della Musica, tra Domenico Modugno e la canzone d'autore. Questa è Radio Capital e questi sono naturalmente i Clash.

bellissima canzone di una band, di un progetto, perché in realtà li ho anche visti dal vivo, quindi facevano tecnicamente dei concerti o comunque delle piccole apparizioni. Si chiamavano Freak Power, era un ensemble di musica un po' elettronica, un po' pop, inglesissimi dell'inizio degli anni 90, metà anni 90. Questa era la famosissima Turn On, Tune In, Cop Out. La caratteristica dei Freak Power è che il bassista era Fatboy Slim, nel senso che quello che sarebbe diventato Norman Cook, che sarebbe diventato Fatboy Slim subito dopo, comunque contestualmente, già secondo me stava mettendo insieme le due carriere. Questi sono i Black Keys.

0: Gold on the Ceiling, l'album era El Camino 2011. Black Keys, i quali saranno la settimana prossima per due date in Italia, tutte e due all'Alcatraz di Milano, il 10 settembre e l'11 settembre, data raddoppiata per forte richiesta, per cui chi sarà a Milano potrà andarsi a vedere i Black Keys. Invece noi continuiamo ad ascoltare Radio Capital con Marco Biondi per la seconda parte di Capital Records, grazie a Alex Paletti in regia, Jennifer Engelmann in redazione. A domani, ciao.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi

0: La piadineria Carrefour è nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Apriamo con una tragedia finale ligure nella zona di Savona. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in casa morti, forse un duplice omicidio-suicidio per colpi d'arma da fuoco. A sparare potrebbe essere stato il padre.

0: del giovane. E a Ostia, quartiere sud di Roma, una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ha avuto un malore, poi ha perso il controllo della macchina. L'uomo, che vicino a Genova ha investito due fratelli ciclisti di 47 e 42 anni che pedalavano davanti a lui a bordo strada. Il più giovane è morto, l'altro è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Anche la moglie dell'investitore è stata portata in ospedale per ferite lievi. Minacce sui social per il giudice di Torino che ha scarcerato l'uomo colpevole di abusi su una 13enne. E la vittima rivela, in precedenza aveva già tentato un approccio. Riccardo Quadrano.
1: La ragazzina frequentava quel negozio dove andava a comprare bibite e snack. E giusto un paio di settimane prima dell'abuso, la 13enne era stata già approcciata dal 42enne bengalese, riuscendo tuttavia a respingerlo. E gli inquirenti stanno cercando di rintracciare anche la donna, che aveva subito un tentativo di violenza sessuale dall'uomo pochi minuti prima che la ragazzina entrasse nel negozio. Intanto il mini market resta chiuso e sulle saracinesche è comparsa la scritta "pedofilo infame". Nel frattempo la procura di Torino ha fatto ricorso contro la decisione del GIP di liberare l'uomo dopo sole due notti in carcere, perché l'imputato si era scusato dimostrandosi collaborativo con le forze dell'ordine.
0: Maxi commessato $1 miliardo per ATR, il costruttore di aerei controllato al 50% da Leonardo e al 50% da Airbus. La compagnia regionale indiana Fly 91 acquisterà 40 velivoli. Si tratta del più grande contratto degli ultimi 10 anni per la società ed è il più importante mai firmato da una compagnia aerea regionale. Emergenza caldo nelle aule scolastiche, il governo corre ai ripari ma i soldi sono pochi. Andrea Lucatello.
2: A scuola si rischia di tornare con i banchi bollenti e il condizionatore spento. In Italia infatti appena l'11% dei plessi scolastici dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione e spesso gli impianti sono negli uffici, non nelle aule. Il problema si ripropone proprio mentre ne arriva una nuova ondata di calore. Il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato 20 milioni di euro per acquistare apparecchi e dispositivi per il raffrescamento. Il sindacato della scuola però attacca: con circa 350.000 classi sono appena 57 euro per aula, forse sufficienti per un ventilatore. Per questo il sindacato chiede di valutare un rinvio delle lezioni in caso di caldo estremo.
0: Torta in faccia per Kimi Antonelli per festeggiare il suo 20° compleanno. Ad organizzare lo scherzo, i meccanici della pilota della Mercedes, leader del mondiale di Formula 1, ho dovuto fare una doccia di 15 minuti per pulirmi, puzzavo davvero molto, ha detto Antonelli nella conferenza stampa del Gran Premio di Monza. Alle 18 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Biondi, continua Capital Records e inizia in questo momento la seconda parte che ci porterà dritti fino alle 18. Abbiamo iniziato con i Pink Floyd, ma io volevo prima di tutto salutare Maurino che è in regia. Ciao Maurino, saluto Giada che è in redazione. Ciao Giada, insieme noi tre vi porteremo appunto fino alle 18 con questa seconda parte ricca come sempre di cose che riguardano la musica, informazioni musicali, ma soprattutto confronto musicale, noi e voi, perché ci piace parlare di musica con voi, confrontarci, capire anche un po' le vostre abitudini. No? Per esempio, oggi vorrei trattare l'argomento CD. E uno può pensare, vabbè, roba arcaica che ormai non si usa più, CD, mamma mia, fra un po' spariscono. E no, amici. Perché invece, dati alla mano, riguardano il mercato americano, ma la tendenza è anche europea, il CD sta rinascendo in maniera clamorosa. Ha avuto un incremento nei primi sei mesi del 2026 rispetto ai primi sei mesi del 2025 del 16%. Un incremento importante se pensate che il vinile, si dice sempre il vinile, rinasce, aumenta, eccetera. No, il vinile nello stesso periodo è aumentato solo del 2,4%, quindi 2,4 contro il 16. La cosa che fa un po' impressione è che il 50% delle persone che compra i CD, che ha comprato i CD nei primi sei mesi del 2026, non ha un lettore CD. E quindi dice, che se ne fa? È un utilizzo diverso rispetto a quello che, a cui erano abituato le generazioni precedenti. Qui stiamo parlando di generazioni che comprano il CD non tanto per ascoltarlo, ma quanto per sostenere l'artista, oppure perché il CD è un oggetto di culto e quindi tu ami quell'artista e vuoi avere qualcosa di materiale da mettere in cameretta. Oltretutto, in tanti artisti ormai fanno confezioni CD con dentro card, con dentro poster, con dentro materiale in aggiunta, e quindi materiale esclusivo che chi compra si sente un po' suo, chiaramente. Quindi ok, lo streaming, poi vado ad ascoltarmi l'album in streaming magari su Spotify, ma intanto il CD me lo compro. Che effetto vi fa questa cosa? Cosa vi fa? Che effetto vi fa? Voi che avete, noi soprattutto, che abbiamo sempre comprato CD per ascoltarli, d'ora in avanti, meglio, tanti ragazzi già, perché parliamo di ragazzi giovani, comprano e mettono in cameretta in esposizione. È anche un bell'oggetto d'arredamento, hanno scoperto. Cosa ne pensate voi? Soprattutto, siete compratori di CD ancora oggi nel 2026? Quanti CD comprate? Quanti CD avete? Confrontiamoci un po' su questa cosa, dai. 342 342 2190. Intanto io vi metto una novità che arriva da una delle cantanti più brave che ci sono in giro in questi ultimi anni. È una grande artista di successo, si chiama Olivia Dean, l'ascoltiamo spesso e volentieri su Capital con tante cose nuove sue. Adesso c'è un brano nuovo da ascoltare, novità in questo momento su Capital alle 16 e 13 minuti. È il nuovo di Olivia Dean e si chiama Baby Steps. Novità, eccola qua.

0: Si chiama Baby Steps ed è il nuovo di Olivia Dean, trovato su Radio Capital, novità per oggi in Capital Records. Allora, bei messaggi già stanno arrivando. Stiamo parlando di CD, se avete appena acceso la radio ci stiamo confrontando sul CD, che è un formato che sembrava ormai destinato a sparire, invece no, sta vivendo una nuova vita. E che vita, ripeto, crescita del 16% rispetto all'anno precedente. Stiamo parlando dei primi sei mesi del 2026, con la curiosità che i ragazzi che comprano il CD, ci sono molti ragazzi giovani che comprano il CD, ma non tanto per ascoltarlo, perché non hanno nemmeno il lettore CD, ma per averlo come oggetto di culto. Soprattutto la cosa bella è che comprano il CD per sostenere l'artista. Questo è un dato molto importante, soprattutto se paragonato alle band emergenti, no? Band emergenti vivono di sostegno economico da parte dei pochi fan che hanno inizialmente, quindi questa è una cosa veramente molto molto importante. Sentiamo, anzi leggiamo un po' di vocali innanzitutto. Io continuo, questa è Emanuela, io continuo a comprare i CD, i vari portali analogici non mi piacciono, o ascolto la radio, o se voglio sentire qualcosa di specifico, CD o vinile, e comunque io mi tengo ancora care le cassette. Anche le cassette stanno tornando piano piano. Allora, questa è Mattia invece. Ciao Marco, io non ho più il lettore CD, ma essendo collezionista di memorabilia continuo a comprarli ogni volta che voglio chiedere un autografo a qualche band o cantante. Mi piace l'oggetto firmato e mai ascoltato. Beh, anche questo è un punto di vista. Sentiamo qualche vocale, per esempio. Sentiamo questo, dimmi.
1: Ciao, questa cosa mi ha fatto ricordare che il primo CD che è entrato in casa mia c'è entrato quando ancora non avevo il lettore CD. Mio padre, portalettere in pensione, trovò per strada, così come degli articolo 31, e dopo un po' arrivò anche il lettore CD a casa. L'ultimo che ho comprato è stato l'ultimo album di Paolo Benvenu, prima che ci lasciasse. Ciao Nello da Napoli.
0: Grazie Nello. Sai che mi è fatto venire in mente che nel 1987 comprai il mio primo CD anch'io, senza avere lettore CD, e mi comprai Bad di Michael Jackson, perché conteneva una canzone in più rispetto al vinile, che era Leave Me Alone. E quindi, da fan di Michael Jackson, non ho il lettore CD, chi se ne frega. Intanto, quindi vedi che anche noi a nostra volta all'epoca ci siamo passati da questa cosa. Allora, poi ascoltiamo altri vocali, poi sicuramente leggeremo tanti messaggi. Ci stiamo confrontando sul CD. Li comprate? Li ascoltate? I vostri figli, i vostri nipoti soprattutto, li comprano e li mettono in cameretta, o qualcuno li ascolta? 342 342 2190.

Del grande Pino Daniele, io per lei su Radio Capital, quasi le 4:30 di questo pomeriggio di giovedì 3 settembre, ci stiamo confrontando sul formato CD. Stavamo dicendo come tante persone, fra l'altro la maggior parte appartenenti alla generazione dei millennials e alla generazione Z, quindi stiamo parlando bene o male, calcolando i due estremi, di persone che vanno dai 41 ai 14 anni, quindi molto giovani e anche adulti però, no? Quindi grosso modo il CD per molti di loro è proprio uno oggetto di culto che si compra per sostenere il proprio artista, si compra come oggetto da avere in casa e magari non si ascolta perché non si ha neanche il lettore CD. Questo succede appunto al 50% delle persone, stavamo dicendo prima. Un po' di messaggi. Allora, Sergio, oggi mi sono arrivati Spectrum di Billy Cobham LP e Making Movies the Dire Straits in CD. Ho poco meno di 500 LP ed altrettanti CD. Ho ricominciato ad acquistare i CD anche se il vinile come oggetto è superiore, ma il mercato dei vinili è impazzito. È vero, Sergio, io pure sono un fanatico del vinile, ma sto comprando quasi solo CD quando sono quelli nuovi. Poi nell'usato ci sono tanti vinili, se vai in giro a vedere a prezzi sicuramente molto buoni, ma sul nuovo il vinile è ormai imbarazzante, ha dei prezzi veramente assurdi, devi essere milionario quasi. Esagero, vabbè, lo so. Poi invece Luca da Pordenone: ciao Marco, io compro indifferentemente vinili e CD, sono due esperienze di fruizione della musica molto diverse, ma per quanto ami il fascino dell'analogico, il CD offre una fedeltà e una sicurezza costanti nel tempo. Se poi oggi i ragazzi tornano a comprare i dischi fisici, che li ascoltino meno, credo sia positivo a prescindere. Io sono molto d'accordo con te, caro Luca, l'importante è comprarli, poi uno ne fa l'uso che ne vuole, chiaramente. Mario da Palermo: a luglio ho ricevuto 400 CD in regalo. Che botta di... Mi sono precipitato a comprare un lettore perché non l'avevo e in un mercatino ne ho trovato uno a 8 euro. Trascorro ore e ore ad ascoltare CD dipingendo. Bravo. Ciao Marco, 63 anni, posseggo 500 CD e ti lascio immaginare la mia discografia. Buona trasmissione. Grazie e buon ascolto a te naturalmente. CD, che utilizzo ne fate? Li comprate? Non li comprate? Fateci sapere, magari ci avete pure questo voi.

0: Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
3: Dimmi quando.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: Luna Busso, questa è Loredana Bertè su Radio Capital. Parliamo di CD, è vero, ma si parla sempre del vinile come l'oggetto figo della musica, no? Il CD viene considerato sempre un po' il parente povero, diciamo, e invece tanti amici sono collezionisti di CD. Io ho un amico in provincia di Padova, che si chiama Giovanni, che saluto, che ha una collezione di CD mostruosa. Io credo che abbia 20.000 CD in una stanza della musica fatta apposta, impressionante. Lui ascolta solo CD. Ed è una scelta, il CD ha un ottimo suono, ma non solo lui, tanti. Per esempio, sentiamo un paio di vocali, sentiamo questo.
1: Salve, sì, io compro CD perché ora possono essere anche economici, si trovano pezzi che altrimenti di artisti le radio non passano, quindi compro CD in questi piccoli festival di nicchia dove ci sono artisti che non conosco, che mi sono piaciuti, quindi mi resta come ricordo. I prezzi sono dai 10 ai 15 euro, massimo 20, però accessibile. Ho ancora il lettore CD in macchina, quindi un modo per ascoltarlo.
0: Brava, sono d'accordissimo. Band emergenti sopravvivono economicamente grazie alla vendita appunto dei CD mentre fanno i concerti. Insomma, questo è vero, il prezzo è quello, è comunque un CD nuovo è fra i 10-15 euro grosso modo, un vinile nuovo va dai 30 euro in su, a volte anche 50-60 a seconda dell'artista. Ancora un vocale, Monica.
2: Allora, io ascolto CD perché ho una pandina e non è molto tecnologica, quindi se voglio ascoltare qualcosa non posso ascoltare tecnologicamente, quindi uso i CD in macchina. Ma ultimamente ho tirato fuori il vecchio stereo compatto, di quelli, non so se vi ricordate, che erano piccolini con cassetta, radio e CD, e ho riscoperto anche le cassette, tra cui una che mi era stata regalata del concerto di Bob Marley qui in Italia. Si sente malissimo, chiaro, però è stata un'emozione.
0: Sono quelle cassette che chissà come hanno fatto a entrare in casa tua. A volte trovi delle cose in casa, a volte quando frughi dici ma dove spunta questa. Bene, dai, siete l'ascolto di Radio Capital, sono Marco Biondi, adesso arriva Sam Fender insieme ad Elton John.

Can I Talk to You? Questo è Sam Fender, al piano c'è anche Elton John, trovato su Radio Capital. Amici, attenzione, perché adesso ci occupiamo del domandone. A quest'ora arriva il domandone, l'abbiamo ripristinato da ieri, e oggi il domandone riguarda una grande band che purtroppo ci manca tanto, devo dire la verità. Parliamo dei REM. I REM, parliamo di una grande canzone loro chiamata Everybody Hurts, forse una delle loro più famose, o forse la loro più famosa. Quando Michael Sipe ha scritto Everybody Hurts, in realtà l'aveva progettata a livello di testo come un duetto, tant'è vero che voleva coinvolgere nella canzone, alla voce, come seconda voce, una nota cantante rock, una delle più grandi cantanti rock, donna, ok? Purtroppo non se ne fece niente, la contattò, ma purtroppo non se ne fece niente. Secondo voi chi era questa grande artista che Michael Sipe aveva cercato di coinvolgere in Everybody Hurts? Risposta A, era Patti Smith. Risposta B, era Cyndi Lauper. Risposta C, era Tina Turner. Fate con un vocale la vostra risposta e mandatelo al 342 342 21 90.

0: Questo è Donald Fagan con New Frontier su Radio Capital. Ci siamo lasciati col domandone qualche istante fa che riguardava i Rem di Everybody Hurts, che abbiamo ascoltato appunto poco fa. Allora, il domandone era: per Everybody Hurts Michael Stipe voleva cantare insieme a una nota cantante del rock, ma purtroppo il suo progetto non è riuscito perché la trattativa, diciamo, non è andata a buon fine. Chi era questa cantante che voleva Michael Stipe? Era Patti Smith, era Cyndi Lauper o era Tina Turner? Anna ci dà la risposta.
1: Ciao ragazzi, Patti Smith era l'idolo di Stipe. Lui giovanissimo venne in Italia per un concerto a Firenze, appunto, della Smith, proprio per questa sua adorazione. Quindi Patti Smith. Ciao Anna da Cuneo.
0: Brava Anna, era Patti Smith assolutamente. Non si è fatta la cosa perché in quel momento storico Patti Smith si era ritirata dalla musica e quindi non ha voluto fare nulla. Semplicemente per quello poi Patti Smith è diventata invece una grande fan lei stessa dei Rem.

0: Natale. Attenzione amici, tra poco arriva Mixo.
1: In occasione della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sigla anni 80 in pieno disco mix, buon pomeriggio. Un'altra canzone raccontata, spiegata, mi sembra un po' eccessivo, no? Mi sembra di essere il professore in cattedra che mi sta proprio sulle palle, posso dire, ecco, siamo amici e ci trattiamo da pari, appunto. Kurt Cobain scrisse Smells Like Teen Spirit, tutti gli andavano contro, dicevano che è sta roba, invece poi è stata veramente la colonna sonora della generazione X, e non so neanche cosa sia perché io appartengo a qualche generazione prima. Qualcuno mi dice boomer, ma che volgarità, va bene. Smells Like Teen Spirit è nata da una jam session che Kurt Cobain faceva con gli altri componenti dei Nirvana, chiaramente, no? E poi grazie a Kathleen Hanna, la cantante principale delle Bikini Kill, un gruppo post-punk americano di quegli anni lì, che aveva scritto con la bomboletta spray, tipo graffiti su un muro, Kurt, riferendosi a Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirits. Pensa a te da dove è arrivata lì.

prende ispirazione da un muro graffitato in quel di Seattle. Fu un enorme successo il video di MTV con ragazzi presi dalla strada che poi distrussero completamente il set. Ho già detto appunto che rappresenta la generazione X ed è un pezzo, ragazzi, uno schiaffo proprio totale ancora oggi. Smells Like Teen

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Questa è Apache, canzone degli Shadows di molti anni prima, e nel 1973 venne ripresa da questo progetto chiamato Incredible Bongo Band. È una cosa che all'epoca nei locali un po' di culto aveva funzionato, non fu un grande successo sul momento, ma sentite un attimo questa base, queste percussioni, questo groove. Qualche anno dopo ha influenzato una scena hip hop importante, perché nel 1981 questo groove venne ripreso addirittura anche dalla Sugar Hill Gang. Era un groove questo che si usava molto nelle feste di musica hip hop di fine anni 70, primi anni 80. Si usava proprio questo break per ballare breakdance, per usarlo come campionamento per altri brani, e la Sugar Hill Gang fece a sua volta una cover di Apache usando questo groove e ne fece una versione che suonava così.

Sugar Hill Gang, la stessa Sugar Hill Gang che soltanto qualche anno prima era ai vertici delle classifiche mondiali con Rapper's Delight, quello fatto sul campionamento della strumentale degli Chic di Good Times, no? Curiosità, giri e rigiri di brani che dagli anni 60 degli Shadows passano agli anni 70 delle Incredible Bongo Band fino ad arrivare alla scena hip hop, cosa impensabile se vogliamo in origine appunto negli anni 60. Cose che succedono nella musica, amici. 17:12 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Capital, il programma si chiama Capital Records, io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, ciao maestro Maurino, c'è Giada in redazione, ciao Giada, siamo qui per voi per la prossima ora e adesso pronti per partire col gioco dei cinque elementi. Ci siete amici? Siamo pronti per svelare per cercare di capire quello che sarà il brano importante e portante del gioco dei cinque elementi per oggi? Ascoltiamo il primo elemento subito. Cos'è? Sentiamo ancora? Che bella atmosfera, mi porta al mare, tramonto, Ibiza, no? Mi dà quell'idea lì, riascoltiamo un attimo. A voi l'ardua sentenza, di chi stiamo parlando, di chi è questa voce, qual è il brano, 342 342 21 90.

Se va a guardare tutti i brani più importanti del 2026, ma anche da un po' di anni a questa parte, credo anche una decina d'anni a questa parte, ci sono un sacco di donne nella musica che hanno avuto successo internazionale come mai prima, forse. Tantissime, bravissime, anche in Italia. Anche in Italia, devo dire, il mercato discografico ha valorizzato tantissime donne, nel pop soprattutto, ma a livello internazionale siamo su generi più disparati. Questa è un'altra che a me piace tantissimo, si chiama Stella Lefty, la canzone si chiama Boston, quella che abbiamo appena ascoltato. Se volete approfondire l'ascolto suo, c'è un album che è uscito lo scorso 21 agosto, quindi è nuovissimo, che si chiama Long Way Home, ok? Questa è Stella Lefty su Radio Capital. Andiamo subito al gioco dei 5 elementi ancora, però, amici, ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Qua mi sa che la voce è... Ecco qua, può scattare.

0: Aspetta che l'ho già sentita io questa, chi è? Sentiamo ancora?
1: Ok, è quello lì, non vi potete sbagliare. 342-342-2190. Non ho controllato ancora se ci sono errori, adesso lo faccio subito. Qualcuno di voi ha già indovinato, qualcun altro no. Insomma, siete pronti per fare il vostro annuncio vocale? Dai, subito, ora.

Questo è Freedom 90, George Michael su Radio Capital. Oggi ricorre il compleanno di un album molto importante di George Michael, Listen Without Prejudice volume 1, ve lo ricordate? Album bellissimo secondo me e fra l'altro importante nella storia di George Michael, perché è stato l'album che, con cui George Michael voleva far dimenticare la sua quello che la Sony e tutta la casa discografica sua e tutto il resto volevano costruire, cioè la sua figura del playboy. Gli Wham si erano sciolti all'apice del successo. Negli Wham, nella discografia, c'era una canzone molto importante chiamata Freedom, che fu un grande successo internazionale. Lui, con questo album, che era il suo secondo da solista, voleva togliersi questa immagine da playboy, vuole via tutto. Tant'è vero che nel video di Freedom 90, che era il primo singolo che ha anticipato Listen Without Prejudice volume 1, si vedono proprio alcuni oggetti che facevano parte del video di Fate bruciare, tipo il giubbotto nero che era anche in copertina. Lui ha voluto bruciarlo, ha deciso di non fare promozioni, di non apparire da nessuna parte per promuovere l'album. Questo ha creato dei grandi malumori, anche perché la stessa casa discografica si aspettava un Fate volume secondo, no? Fate fu il suo primo album solista, grande successo mondiale, giustamente la casa discografica si aspetta un album simile, e lui invece è andato da un'altra parte completamente, ha detto basta questa immagine, voglio che la gente mi apprezzi per un compositore e un autore quale io sono, e ha tirato fuori un album davvero meraviglioso. Da lì purtroppo è iniziata una causa con la Sony, lui voleva liberarsi dal contratto, è andata avanti qualche anno, alla fine la causa l'ha persa, ha dovuto pagare fior di milioni agli avvocati e alla fine vabbè, poi questa, il resto è storia. Comunque ciò non toglie che ci ha regalato veramente un album rimasto nella leggenda, rimasto nella storia della musica internazionale. Era George Michael su Capital, ma adesso terzo elemento sonoro per il gioco dei cinque elementi. Vai Maurino. Ecco, adesso non distraetevi che vi ho detto George Michael, magari pensate che è George Michael. No, il gioco dei cinque elementi prevede un nome diverso che non è però, errori che avete fatto voi, né Shadei né Pino Daniele. Sono i due nomi più ricorrenti, evidentemente qualche elemento sonoro vi ha portato in quella direzione. Vi ascoltiamo il terzo. L'atmosfera però dovrebbe far capire, secondo me, no? Di chi stiamo parlando? Volete fare un vocale, se avete già capito, dicendo solo il nome di questo artista o gruppo, e se invece volete anche allargarvi e fare il vocale definitivo, fatelo, noi li ascoltiamo tutti e poi metteremo in onda le varie cose con le cose più belle, più simpatiche che ci mandate. 342 342 2190 è il numero. L'onda

pomeriggio, come va amici? Tutto bene là fuori? State tornando a casa dal lavoro? State tornando dalle vacanze? Magari, non lo so, perché c'è ancora un sacco di gente in vacanza. La città e le città mi sembrano un po' vuote, tutto sommato ancora. Mi sa che il rientro pesante sarà questo weekend. Comunque, al di là di tutto, c'è la musica di Radio Capital e c'è il gioco dei cinque elementi. Io direi, visto che ancora c'è un po' di confusione su chi è l'artista, vi dico che è un gruppo, dai, vi dico che è un gruppo. Allora, è un gruppo che molti associamo a un artista, al cantante. In

0: come pensa a un solista, in realtà c'è tutto un gruppo dietro. E facciamo il riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, ok? Così facciamo un po' di chiarezza. Questo era il primo, questo era il secondo, questo era il terzo. Il secondo però è sempre quello, che fa la differenza. Ascoltiamo anche il quarto, vi regalo il quarto, dai. Questo è l'inizio del cantato, l'inizio della strofa, vero Maurino? Riascoltiamolo? È quella roba lì, è quella roba lì. Fatemi un bel vocale, amici, perché anche oggi, quando metteremo questo brano, qualcuno di voi lo annuncerà e lo mettiamo tra poco, Quindi dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate il cantante, il gruppo, anzi meglio dite il titolo della canzone. Tra poco noi sveleremo comunque ufficialmente il nome di chi canta. 342 342 21 90.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I'm all shook up. Che grande Elvis Presley, all shook up. Abbiamo messo Elvis Presley oggi per ricordare una cosa, amici. Elvis Presley ci ha lasciato il 16 agosto del 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni, ma 15 giorni dopo, nella classifica inglese del 3 di settembre, quindi oggi nel 1977, si verificò un caso pazzesco, perché in quella settimana, a distanza di 15 giorni dalla sua scomparsa, nella classifica inglese ci furono 27 album di Elvis Presley e 9 singoli. Lui era al numero 1 nei singoli con Way Down, la canzone che fu l'ultimo singolo pubblicato mentre era in vita, quindi andò direttamente al numero 1, e negli album, l'album al numero 1 era Moody Blue, che era il suo ultimo album pubblicato anche in quel caso, che raggiunse proprio la prima posizione, ma in realtà entrarono in classifica nuovamente grazie al fatto che erano stati ristampati casualmente pochi mesi prima 9 singoli e 27 album, una cosa che fa capire quanto Elvis fosse ancora amato anche nel 1977, insomma in un periodo non proprio più florido ormai, no? E grande Elvis lo ricordiamo sempre con grande piacere, con grande e immenso piacere. Adesso invece, amici, è tempo di svelare il nome del gruppo, l'abbiamo dichiarato, il gruppo che canterà la canzone di oggi legata al gioco dei 5 elementi. Christian, lo annunci tu?
1: Ciao a tutti, questa è la meravigliosa voce di JK, uomo simbolo e tutto fare dei Jamiroquai, grande band.
0: Sì, grande band anche dal vivo, se l'avete vista, grande band, grandi concerti con i Jamiroquai. Allora, adesso per capire la canzone, perché i Jamiroquai ne hanno fatte tante di canzoni belle, per esempio, voi vi siete concentrati su due in particolare. Molti di voi hanno detto Love Philosophy come canzone che non è, ma soprattutto molti di voi sono convinti che sia Cosmic Girl, che non è. Quindi bisogna capire bene la canzone, il riepilogo l'abbiamo già fatto, vi faccio ascoltare a questo punto il quinto elemento sonoro. L'inizio dice tutto però, vero? Riascoltiamolo. Adesso tocca a voi, fate un bel vocale perché tra poco qualcuno di voi annuncerà questa canzone di Jamiroquai. Ripeto il vostro nome, fate un vocale col vostro nome, dite il nome della città da dove ci ascoltate, annunciate Jamiroquai, dite il titolo esatto della canzone e conditelo con un po' di fantasia, insomma. 342 342 2190.

0: Con Ivano Fossati che ha fatto storia, questo, la musica che gira intorno su Radio Capital. Allora tra poco noi proprio andremo un attimo in giro a cercare la musica che ci gira intorno con un po' di informazioni di cose che stanno accadendo, ma adesso è tempo però prima di chiudere il gioco dei cinque elementi, ok? È tempo di ascoltare il brano legato al gioco e soprattutto di annunciarlo, e oggi lo annuncia Claudia.
1: Ciao Radio Capital, ogni volta che riascolto questa canzone parte un'emozione. L'emozione di un adolescente degli anni 90 che ascoltava questa musica in discoteca, in spiaggia, e l'emozione dei primi balli, l'emozione dei primi baci e dei bagni di notte. È l'inconfondibile Jamiroquai con The Return of the Space Cowboy. Un bacio da Claudia Rimini.

La canzone di oggi del gioco dei cinque elementi è di Jamiroquai. Jamiroquai con Space Cowboy, trovata su Radio Capital. Amici, siamo quasi in chiusura di Capital Records anche oggi, ma facciamo un giro per il web a vedere che cosa sta succedendo a livello di nomi musicali che ci piacciono. Per esempio, Simple Minds. Cosa accade ai Simple Minds? Accadono belle cose, amici, perché a 5 anni di distanza dal loro ultimo album, i Simple Minds hanno annunciato il nuovo disco che uscirà il 29 gennaio 2027. Quindi anno nuovo, boom! Album dei Simple Minds subito, si chiamerà Sacrosanct, e nel frattempo hanno anche annunciato due date in Italia per festeggiare i 50 anni di carriera. Loro si sono formati nel 77, l'anno prossimo saranno 50 anni di carriera, e faranno due concerti in Italia venerdì 16 aprile a Milano all'Unipol Forum e sabato 17 aprile a Bologna Unipol Arena. Questo per quanto riguarda Simple Minds. Invece parliamo un attimo di David Byrne. David Byrne dei Talking Heads, per intenderci. David Byrne ha scritto una canzone curiosa, questa cosa. Ha scritto una canzone che si chiama Let Me Sell You a Dream, che accompagnerà un documentario, un film praticamente su Musk, ok? Il film si chiamerà semplicemente Musk, uscirà il 16 di ottobre. Sapete come ha scritto il testo David Byrne? Ha scritto il testo solamente prendendo dichiarazioni ufficiali di Elon Musk. Quindi tutto il testo sono sue dichiarazioni ufficiali, e ha detto David Byrne: sono sicuro che a Musk piace lanciare queste dichiarazioni folli, e quelle sono diventate il testo, tutte parole sue, nessun commento editoriale, direttamente dalla sua bocca, dell'uomo alla mia. Tutto questo lo potremo sentire appunto il 16 ottobre, quando uscirà il film Musk. Adesso l'ultimo di Capital Records di oggi, arriva Harry Styles.

0: Son of the Times, questo è Harry Styles su Radio Capital. Amici, termina qui Capital Records anche per oggi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Giada in redazione, grazie Giada, grazie a voi per averci seguito, per essere stati con noi. Adesso le ultime news con la nostra redazione, poi arriva il TG0. Da Marco Biondi è tutto, grazie ancora, ci sentiamo domani, sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Uccide l'ex fidanzata gettandola dalla cavalcavia e poi si lancia anche lui nel vuoto. I corpi ritrovati sotto un viadotto della 1 nella zona di Barberino del Mugello. La loro auto è stata rinvenuta invece a margine della carreggiata. La donna, prima di essere uccisa, aveva chiesto aiuto al 112 e anche ad un amico. E a finale ligure un altro dramma. Un uomo uccide con la pistola moglie e figlio di 14 anni, poi si suicida. Aveva il porto d'armi e si esercitava al poligono. Si cerca di capire la motivazione del gesto. È stato trovato in casa un bigliettino. La Procura Militare di Roma avvia un'indagine su Vannacci per la ricostituzione del partito fascista e la violazione della legge Scelba. Sono stati avviati accertamenti preliminari dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari nei confronti di Vannacci, del coordinatore nazionale e del responsabile del programma di Futuro Nazionale. Nel bel mezzo delle tensioni tra Russia e NATO si dimette il ministro della difesa estone Hanno Pevkur. La causa? Un maxi scandalo sugli appalti militari. Jean-Paul Bellotto.
12: Al centro dello scandalo quattro contratti per un totale di 70 milioni di euro per la fornitura di proiettili da cannone da consegnare all'Ucraina, firmati dal ministero della difesa estone con un'azienda con sede alla Spezia di proprietà indiana e dalla reputazione dubbia, azienda che non aveva mai prodotto proiettili prima di allora e che soprattutto non li ha mai consegnati a Kiev, pur avendo ricevuto i soldi in anticipo, peraltro soldi presi dai fondi europei. Nel 2024, firmati i primi due contratti, l'azienda ha segnalato ritardi e problemi. Nonostante questo, a fine anno il ministero ha firmato altri due contratti e versato altre decine di milioni di euro.
11: Con il nuovo codice della strada si va verso l'aumento dell'importo delle multe. Quella per la violazione dell'obbligo di assicurazione per le auto passa da 866 a 1000 euro. Raddoppia a 80 euro quella per la violazione delle regole della precedenza per chi effettua manovre di immissione retromarcia e inversione di marcia. Arrivano 63.000 nuovi alloggi per gli studenti universitari, finanziati con i soldi del PNRR, e con i nuovi studentati diminuiscono i prezzi degli affitti. Ilva Baccelliere.
13: Il primo segnale positivo arriva da Milano. Il prezzo medio di una camera per studenti è in calo del 6%, stessa tendenza anche a Bologna. Secondo le imprese del settore, il merito è anche dei nuovi studentati voluti fornitati dal Ministero dell'Università. I posti letto messi a disposizione per gli universitari saranno 63.000, 33.000 disponibili subito, l'altra metà a partire da maggio 2027. Il 30% degli alloggi sarà assegnato agli studenti meritevoli e con difficoltà economiche. Gli altri dovranno costare il 15% in meno rispetto al valore medio di mercato.
11: Proclamato uno sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre, l'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Lo stop partirà alle 21 di lunedì e terminerà alla stessa ora di martedì 8 settembre. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rino Gaetano, sono tutte cose vere, tutte cose che potrebbero essere state scritte ieri sera alle 8:21 e invece questa canzone è del 75, però è tutto così, è tutto certificato. Il cielo è sempre più blu, blu. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Facciamo cominciare il TG0.
2: Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano.
3: E occorrono dei soldi, vanno chiesti laddove ci sono.
4: Non capisco perché bisogna andare a fare le pulce alle porta.
5: Dovreste rileggerli i libri di storia, 1861.
6: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il concorso.
0: Eccoci pronti, Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci siamo tutti per il TG0. Fatemi salutare Marco Biondi che
1: ciao,
0: ci
1: Marco
0: precede sempre facendo un ottimo lavoro, scatenando tutti i commenti dei nostri ascoltatori.
1: Ed è bellissimo seguire la scia dei WhatsApp che tracimano ovviamente anche dopo le 18, perché comunque tanto l'entusiasmo per rispondere alle curiosità, ai quiz, alle domande di Marco.
0: Sì, ogni tanto si inceppa, mi sa, perché tipo alle 19:50 arriva
1: Mariah Carey.
0: Rock and roll. E siete voi.
1: Che bello.
0: Allora, buonasera, siamo al 3 di settembre.
1: E comunque la buona musica non mancherà nemmeno in questa trasmissione.
0: Ma noi faremo
1: che vi dà anche ai noi delle notizie su quello che succede nel mondo.
0: Tra una canzone e l'altra, ma noi lo sfidiamo.
1: Ma certo,
0: Marco Biondi, faremo musica ancora più bella, caro Marco, non volercene. Allora senti, tantissime cose da raccontare anche oggi, tante belle novità, però siccome è il 3 di settembre dobbiamo ricordarci che siamo sempre in quel cuscinetto, in quella zona di mezzo terra di nessuno, che certo si è tornati al lavoro, però ancora con l'infradito, ancora con un po' di abbronzamento.
1: Cioè, canonicamente per chi ha iniziato lunedì scorso, diciamo.
0: Esatto. Ma guarda che si conferma agosto il mese preferito dagli italiani per andare in vacanza.
1: Certo.
0: 17,5 milioni di persone si sono fermate proprio in quel mese lì.
1: Ma chi se lo ricorda agosto? Ma ti ricordi agosto com'era?
0: Così.
1: Però insomma ormai siamo al 3 settembre.
0: Siamo al 3 settembre e la scienza dice che se vi sentite come prima, pari come prima, uguale, tutto normale, perché per far svanire gli effetti del beneficio psicofisico che danno le vacanze bastano 3 giorni.
1: Lo chiamano il vacation fade out effect, cioè la graduale erosione del recupero psicologico prodotto dalle ferie una volta ristabilita l'esposizione alla routine.
0: Sì.
1: Quindi dopo 3 giorni quell'umore così ritorna.
0: Esatto, uguale.
1: Tre giorni solo dura questa roba.
0: Ma come?
1: Io speravo almeno 3 settimane, no? Uno, vabbè, dai.
0: C'è almeno un giorno per ogni giorno di vacanza, niente. In 3 giorni bruciato tutto, lo dicono questi studiosi di questo giornale di psicologia applicata. Hanno preso proprio dei lavoratori e li hanno seguiti facendo loro dei test
1: prima, durante e dopo le ferie,
0: di cortisolo, cose eccetera, e hanno visto che tre giorni dopo erano tutti uguali.
1: Perché in particolare cosa accade al quarto giorno di rientro dal lavoro? Questa work related rumination, cioè in inglese esiste la parola che è ruminazione legata, la ruminazione, i pensieri negativi.

0: negativi ripetitivi, no? E riporti la mente su problemi e preoccupazioni anche durante il tempo libero, cioè entri in una fase in cui dici oddio quante robe ho lasciato in arretrato e ti sembra di non uscire più, anche perché poi tipicamente anche il mese in cui tutte quelle cose che avevamo lasciato a luglio in sospeso, che ne so, no? L'iscrizione allo sport dei figli, la mamma anziana, cosa fare, cosa non fare, tutta una serie
1: le
0: di robe burocratiche, di multe, e te si ripresenta tutto.
1: Sì, ripresenta tutto. Allora, qual è la vostra ruminazione? Cioè, qual è il pensiero ricorrente? Fateci sapere.
0: Però questi espertoni, dei vari psicologi, ti dicono anche appunto, ma come si fa a rallentare questo esaurimento del beneficio delle vacanze?
1: Prenota subito un weekend.
0: Esatto, oppure cerca di fare qualcosa che ti ricordi la vacanza, continuare a fare magari quell'esercizio fisico che facevi durante quelle settimane di vacanza che avevi un po' più di tempo, no? Trascorrere tempo con amici e familiari, continua ad ascoltare la musica,
1: sì,
0: che hai ascoltato durante il viaggio, no?
1: Esatto, per rimanere un po' lì.
0: Un piatto, cucina un piatto legato a quei giorni. Nel tuo caso, per esempio, potrebbe essere
1: la focaccia ligure.
0: La focaccia ligure, per quanto mi riguarda, invece, dei noodles cinesi. O ascoltare o guardare le fotografie scattate. Ma io dico, ma se tu guardi.
1: Ancora si guardano le foto.
0: Ma non ti viene ancora di più lo stress?
1: No, io
0: se
1: non
0: le
1: voglio vedere.
0: Le fotografie del mare.
1: Io ascolto tanta musica, sicuramente. Però qual è il tuo ruminamento? Hai una frase tipo mantra? Cioè, il mio, ad esempio.
0: Non gliela posso fare.
1: No, che ne so, dobbiamo cercare notizie leggere. Notizie belle, notizie interessanti ma belle. E niente, e guarda i siti e guarda i giornali e leggi e informati e vai su, niente notizie belle. Non so se avete una ruminazione particolare.
0: No, ti posso dire invece qual è il mio, diciamo, il segreto per continuare a fare le vacanze.
1: Qual è?
0: Allungare col motorino il tragitto per venire, farsi un isolato in più, così.
1: Vai, vento tra i capelli.
0: Piccolo viaggio.
1: Per la musica però noi siamo attrezzatissimi, certo. Se questa che vi serve, ad esempio Tame Impala. The

0: Dracula, che bello questo pezzo, 18 e 17 minuti al TG0. No, volevo mandare un abbraccio forte forte ad Alessandro che dice: esco ora da una super incacchiatura coi figli perché a 3 giorni dal rientro la casa è già un caos. Grazie, spengo la radio e vado a piangere. No.
1: Piangi con la radio accesa.
0: Con la radio accesa, guarda che si piange meglio, siamo tutti insieme.
1: Ora ti diamo una serie di notizie che ti fanno piangere sicuro.
0: Esatto.
1: Stefania invece ci manda un WhatsApp vocale, sentiamo.
2: Ciao, io mi consolo pensando che sono rientrata unicamente per maturare le ferie nuove. E a chi mi chiede: hai finito le ferie? Io rispondo: no, ho finito i soldi, ferie ne ho ancora, dipende da chi mi dice la cosa. Così almeno quando, so che quando voglio qualche giorno posso ritagliarmelo. Bene, ciao ciao.
0: Mi piace, brava
1: quel
0: Stefania.
1: quel pensiero lì. Allora, invece, per chi fosse ancora in vacanza o chi stesse soffrendo ancora un po' il caldo che nelle ore centrali della giornata ancora picchia tosto su gran parte dell'Italia, sappiate che abbiamo ancora anticiclone subtropicale sull'Italia, un anticiclone chiamato Doris. No, non è vero. Sole prevalente e caldo in aumento, e la cosa va avanti ancora per tutto questo weekend, quindi se avete un programma, un richiamino di mare ci sta. Inizio prossima settimana ancora molto caldo, ma da martedì 8 incominciano delle piogge man mano sul nord, sul centro e sul sud, e poi il fresco. Arriva un po' di fresco che farà assomigliare la prossima settimana a una seconda settimana di settembre.
0: Oh, finalmente arriva l'anticiclone delle Azzorre, che sì, ci piace tanto, quello che un tempo ci faceva felici. Quando arrivava c'era quel caldino bello, però non si impazziva. Molto bene.
1: Da cui forza Azzorre, diciamo così.
0: Forza Azzorre, proprio così. tutta la vita, vieni a noi. No, perché insomma le cose che arrivano sul clima sono abbastanza allarmanti. L'ONU ha detto: guardate che sto Niño, no buono. Noi in Europa lo sentiamo di meno, ma sì, in alcune zone del mondo sta facendo un po' di danni forti, e quindi bisognerà mobilitarsi, perché abbiamo da monitorare questa situazione tutti quanti a lungo.

0: Lega con Luca su Radio Capital e al TG0. Allora, volevo salutare una nostra ascoltatrice di Cagliari che ovviamente ha la fortuna di avere il poetto Flavia lì davanti a casa, e quindi quando vuoi ti vai a fare il bagno. Però dice: guardate, qui niente ferie perché c'è stato il lockdown climatico, nel senso un lockdown autoimposto, non si esce di casa per due mesi per qualcuno, sì. No?
1: Conosco gente che, specialmente della terza età,
0: che si è chiusa dentro
1: ma
0: casa.
1: Sì, non esco.
0: Proprio non sono usciti, in più con il sovraffollamento della spiaggia del poeto, ti puoi immaginare. Quindi si aspetta, adesso si comincia ad uscire, che ci sono solo 33 gradi, quindi comincia,
1: dai,
0: ad essere...
1: si può provare, dai,
0: si può fare un bagnetto. No, mi stavo chiedendo com'è andata l'estate dal punto di vista idrico, no? Perché appunto le forti temperature molto alte, prolungate per tanti giorni.
1: Ma sì, più che altro il fatto che ha piovuto molto poco per tante settimane. Ora al centro nord ha fatto dei temporali di fine agosto, l'hanno fatti, però insomma c'è un problema per l'agricoltura, c'è un problema per le case. E allora sempre quelle cose, no? Quelle riforme che in questo paese andrebbero fatte, che però richiedono tanta pazienza, tanta programmazione e soprattutto una politica che ragiona non a un anno ma a 5 anni, a 10 anni, a 20 anni. Perché lo sapete che a tutt'oggi l'acqua in Italia in realtà non scarseggia, ma la rete idrica nazionale disperde un sacco di acqua, perché è una rete idrica fatta di tubi vecchi, di giunture vecchie che non vengono mantenute in gran parte. Pensa che la rete idrica che serve i campi perde ogni anno il 15%, che uno dice 15%, ma
0: tanto.
1: Ci fai tanto in più. Abbiamo visto per esempio nel Vercellese le risaie sono secche perché si contendono l'acqua dei fiumi in Piemonte, c'è un contenzioso tra varie province. Ancora peggio va per gli acquedotti che ci portano l'acqua potabile nelle nostre case. Pensate che in Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, si perde goccia a goccia nei chilometri delle nostre tubature. Si tratta di 3,4 miliardi di metri cubi persi ogni anno, 157 litri al giorno per ogni abitante. Ecco, diciamo, incominciare ad agire e a modernizzare questa infrastruttura sarebbe importantissimo, perché l'acqua sarà un bene sempre più prezioso man mano che si va avanti con questo clima.
0: Esatto, quindi ieri dicevamo,
1: parlateci di questo, dai.
0: La politica, no, che parla di cose chi sì. se ne frega. E allora facciamo noi un programma elettorale,
1: sì. I climatizzatori delle scuole.
0: Allora, climatizzatori o ventilatori, che qualcuno
1: sì. Allora, no, perché climatizzatore ti diventa pompa di calore di inverno,
0: lo so. Allora, capito? Climatizzatori scuola, sì, scrivo,
1: vai,
0: scrivo.
1: Segna, vai,
0: poi
1: sì.
0: Rete idrica, i buchi,
1: sì.
0: Rete idrica,
1: molto
0: buchi,
1: sì.
0: piantare alberi.
1: Sì, sì.
0: E poi
1: riduzione tasse universitarie,
0: riduzione
1: costi dei libri scolastici.
0: Sì. Guarda, ce l'abbiamo il piano,
1: il patriarcato mediterraneo l'hai messo? Quello è molto importante.
0: Lo metto sotto, patriarcato mediterraneo. Sì.

0: Sweet About Me su Radio Capital. Buonasera, buon rientro a casa se state tornando dal lavoro. 18 e 28 minuti vi accompagnano questo giovane Edoardo Buffoni. Aspetta, giovane direttore.
1: Giovane virgulto.
0: Virgulto, tu.
1: Virgulta.
0: E io virgulta.
1: Radiofonica.
0: Eccoci qua.
1: Si dice così. No, beh, si parlava di dispersione idrica. Bello ascoltare i vostri messaggi dai vari posti d'Italia, in particolare Vittorio ci scrive dalla Basilicata, una regione
0: che tu ami. Cara.
1: La regione dei cinque fiumi, la regione che ha più acqua e che ha quella con le condotte dell'acquedotto Lucano che ha più perdite e quindi i prezzi più alti per l'acqua potabile. Il mio paesino Pietragalla è costruito su delle cantine, su delle grotte che contengono delle botti, abbiamo delle cantine piene di acqua potabile con delle perdite da oltre 10 anni, nessuno interviene. Pensa, una regione che è ricca di acqua che deve pagare la bolletta più alta, è assurdo, no?
0: È assurdo. E quindi se avete problemi con i programmi elettorali e non sapete proprio che cosa metterci dentro, perché
1: certo,
0: fate fatica proprio a stilarli, vi aiutiamo, stiamo facendo la lista e poi ve la possiamo girare.
2: TG0. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Mille, mille e ancora mille.

0: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
0: Una produzione One Podcast.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Start Walking.
1: Eccola la canzone che si chiude con una domanda e lascia tutto un film ancora da svolgersi. Are you ready, boots? Siete pronti, stivali miei? Via, parte, cominciamo a camminare e a viaggiare. Nancy Sinatra con questo capolavoro su Radio Capital. Allora, buonasera dal TG0, 18 e 36 minuti.
2: Allora, noi le facciamo spessissimo le papere, le gaffe, anche qui in radio, figurati. La diretta, come si dice, non c'è la rete di protezione. È il bello e il brutto della diretta.
1: È tutto,
2: no?
1: Cioè non è che puoi rifare. E quello che esce esce.
2: Esatto, quindi con la grandissima e umana solidarietà che vi proponiamo questo video che sta facendo un po' il giro del web, come si dice, perché sono le classiche gaffe televisive che ovviamente non si possono cancellare. Allora, questa collega giornalista in conduzione a Rai News 24 qualche giorno fa, erano proprio in corso i giochi mediterranei a Taranto,
1: sì.
2: Ha fatto un mix di notizie, è successo un finimondo, vogliamo sentire?
1: Sì, è venuta benissimo, per quanto benissimo. Drammatica e molto divertente.
3: Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco.
1: Ma davvero?
3: 60.
2: Ai.
3: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi, mentre oggi il segretario di Stato Vaticano, Paul Gallagher, ha incontrato il ministro degli

0: essere il russo Lavrov.
1: Vabbè, ok, vabbè. Okay,
2: meglio, quindi. Perché sembrava un po' strano che il direttore della CIA fosse andato ai Giochi del Mediterraneo a Taranto.
1: A fare cosa? Poi
2: a seguire.
1: Prima il nuoto.
2: Il nuoto,
1: esatto.
2: Vabbè.
1: Non lo so, no, ma, nel senso, ma in via privata.
2: In via privata.
1: O per scoprire dello spionaggio nel nuoto.
2: E invece poi il gioco delle bocce.
1: Per seguire.
2: Meraviglioso.
1: Il
2: però.
1: Campionato di bocce, Giochi del Mediterraneo, in particolare un atleta monegasco di 60. E poi si è interrotta.
2: Passanni.
1: Quindi, capo della CIA.
2: Come mai così. Questo interesse?
1: Quindi, ovviamente ha sovrapposto due notizie. Forse nel gobbo, no? Sapete quel macchinario dove si legge, si sono sovrapposte due notizie. Quella del capo della CIA che è andato a Mosca, perché notizia importante. E però una notizia che riguarda qualcuno di famoso che è andato a Taranto. Allora, qui la domanda è: chi può essere andato a Taranto? Quiz.
3: Attenzione.
1: Allora,
3: indossi le cuffie.
1: Abbiamo tre ipotesi su chi è andato a Taranto a seguire il nuoto e poi un atleta monegasco delle bocce ultra sessantenne.
2: Sì, chi è andato?
1: Ipotesi numero uno.
2: Sì.
1: A. Il ministro dello sport Abodi.
2: Certo.
1: Però non si capisce perché comunque va a seguire il monegasco, però il ministro dello sport ci sta.
2: Sì.
1: No, così. Il B. Famoso cantante di Taranto.
2: Antonio Diodato.
1: Diodato,
2: sì.
1: Perché comunque Diodato dice torno in città, vado a vedere le bocce del monegasco, perché Diodato c'ha la fissa con Ipotesi C, il principe Alberto di Monaco.
2: Ma figurati se il principe. Ma secondo me è Antonio Diodato. È andato a vedere le bocce.
1: No, risposta sbagliata. Il principe Alberto di Monaco. Vabbè, che era andato a vedere il suo amico monegasco.
2: Questo per abbracciare la tua collega, giornalista di Sky. Che
1: succede,
2: ma è anche bello, dai, bisogna riderci su. No, sì, con leggerezza.

0: di questo giovedì 3 settembre, tornati al lavoro, non tornati al lavoro, insomma, quel che è, qualcuno in vacanza, e ci fa piacere perché ci mandate foto e cose belle. Allora, caro Edoardo Buffoni,
1: notizie che arrivano dalla politica.
0: Sì, ci stai a parlare di Vannacci?
1: No, vabbè, ma parliamo di Vannacci, nel senso che l'apertura dei siti di informazione questa sera è su una notizia che arriva dalla Procura Militare di Roma. La Procura Militare è quel particolare organo di magistrati militari che indagano su possibili reati, però diciamo all'interno dell'esercito, delle forze armate. Allora c'è un'indagine, l'inizio di un'ipotesi di indagine su Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci, per la presenza di esponenti ufficiali o meno ufficiali di forze armate nella struttura del partito. E dicono questa cosa, bisogna verificare se è legale o no che i militari siano dirigenti di partito. Sappiamo che Roberto Vannacci è stato un generale, ora è andato in pensione e la sua elezione all'Europarlamento è stata successiva alle sue dimissioni da generale, in qualche modo. Quindi non c'è stato, anche se lui comunque ha scritto il suo famoso libro Il Mondo al Contrario quando era ancora in carica, e questa cosa si era aperta un'inchiesta anche là dentro, all'interno delle forze armate. Poi lui ha deciso di autopensionarsi e via così. Quindi la Procura Militare, su un esposto di un sindacato dei militari, quindi una roba interna, ha cominciato a fare un'indagine per capire se c'è un reato per la presenza di ufficiali delle forze armate in Futuro Nazionale. Gli avvocati di Vannacci dicono: guarda che non c'è nessuna disposizione che vieta a un militare in servizio di assumere un incarico all'interno di un partito politico, però non si, che le leggi sono incerte in questo senso. Quello che ho capito io è permessa l'iscrizione a una formazione politica, ma da quello che sapevo io è vietato assumere ruoli di dirigente, segretario e incarichi all'interno dei partiti, perché il militare deve rispettare il dovere di neutralità delle forze armate, non può fare propaganda o partecipare a riunioni politiche quando è in servizio in uniforme. È una regola che si capisce bene. Tu rappresenti l'unità nazionale, sei al servizio
0: di tutti,
1: della difesa di tutti. Non è che ora ci mettiamo a fare il partito dei generali, se no, insomma, in altre epoche, in altri paesi, i generali
0: non è stato
1: sono
0: una buona
1: andati
0: cosa
1: al comando. Insomma, però è appena l'inizio questa storia, si vedrà.
0: Staremo a vedere. E invece, sempre di queste ore, sono sempre forti i sondaggi, no? Notizie che si rimbalzano, che rimbalzano sui siti, lo danno molto alto, no? In grande recupero sulla Lega, su Fratelli d'Italia. E a proposito di questo, ti chiederei tra poco, Edo, se ci stai, uno spieghino su questa questione della legge elettorale e della richiesta di andare al ballottaggio.
1: Ma siamo sicuri che vogliamo parlare di questa roba del ballottaggio?
0: Tu ce la puoi fare perché tu ce le fai capire bene le cose,
1: bene,
0: senza appesantire, ed è importante perché proprio ci riguarda tutti.

0: acqua e sale, quindi o è frisella o è l'acqua sale, si chiama anche così, oppure è bagno al mare, come quelli che vedo nelle vostre foto che mandate al 342 342 2190. Allora, Radio Capital, vi abbiamo promesso una piccola spiegazione non tecnica ma importante e precisa di che cosa succederà quando l'anno prossimo andremo a votare.
1: Sì, Doris, la legge elettorale, no? Ora, è un tema molto complicato, molto tecnico, che non tocca in alcun modo i problemi reali delle persone, però ve ne parliamo per spiegarvi qual è, diciamo, in questo momento su cosa si arrovellano, diciamo, i vari partiti nei palazzi della politica di Roma, perché magari sentite un TG e cominciate a sentire legge elettorale, Italicum, ballottaggio, perché ne discutono tanto, di modo che si sappia cosa vuol dire. Allora, il governo Meloni, la maggioranza, ha presentato una nuova legge elettorale. Ok, è un testo che è quasi approvato, ma improvvisamente nelle ultime settimane hanno voluto loro stessi mettere una nuova modifica di corsa. Vedremo se questa modifica passa. Questa modifica, presentata da Fratelli d'Italia, prevede che si andrà a votare in due diverse domeniche. Cioè, nel senso, ci sarebbe questo famoso secondo turno, questo ballottaggio, un po' come succede quando eleggiamo i sindaci delle città, no? Andiamo, se nessuno prende il 50%, a votare due domeniche dopo. In questo caso sarebbe congegnato in questo modo. Le due coalizioni che superano il 38% al primo turno, dopo due domeniche andranno a scontrarsi in un testa a testa finale e vinca chi deve vincere. Uh-huh. Ok, allora, però perché questa? Perché hanno messo questa cosa? È il fattore Vannacci. Siccome il futuro nazionale di Vannacci sta prendendo consensi e è addirittura superato ora nei sondaggi l'8%, sono tutti i voti che va a sottrarre alla Lega, Forza Italia e a Fratelli d'Italia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se si andasse in un turno una sola domenica, Vannacci potrebbe prendere un sacco di voti e far salire di molto la coalizione di centrosinistra. Quindi in questa ipotesi, pensate, i sondaggi ci dicono che il campo largo della Schlein di Conte avrebbe il 44%, il centrodestra il 38%, futuro nazionale l'8%. Morale, il campo largo, si pappa il premio di maggioranza e vanno a vincere.
0: Okay.
1: Allora, la pensata di Giorgio Meloni.

0: Questa. Facciamo invece la sfida due domeniche dopo, di modo che guardi i sondaggi e dice chi vota Futuro Nazionale due domeniche dopo non può votarlo più, perché si votano solo le due coalizioni più importanti, centro Meloni contro Schlein o Meloni contro Conte. E allora dice Meloni, a due domeniche dopo quelli che hanno votato Vannacci che vanno a votare la Schlein, magari qualcuno sta a casa, ma molti voteranno noi pur di non far vincere la sinistra. Morale, i sondaggi di questo ipotetico ballottaggio cosa ci dicono? Che improvvisamente tutto si ribalta. E il centro-sinistra che vinceva il primo turno si ferma al 49,8 e magicamente il centrodestra che era fermo al 38% sale al 51. Morale, il centrodestra dopo due domeniche senza i voti di Vannacci, ma neutralizzando Vannacci, va a governare per altri 5 anni.
1: Hai capito? Ah, e quindi è tutta una cosa proprio di fino, ora, cioè una cosa di
0: esatto.
1: Numeri.
0: Però vediamo ora se questa proposta passa, però diciamo è impressionante come tu cerchi di modificare la legge elettorale a seconda dei sondaggi in movimento.
1: E questa è la spiegazione.
0: È la spiegazione.
1: Così lo sappiamo. Grazie.
0: Prego,
1: benissimo. Beh,
0: poi
1: bello.
0: Basta ora.
1: Mi è piaciuto.
0: Per oggi basta.
1: Per oggi basta spiegazione.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 da

0: 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Apiedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Una mini proroga per il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi scade sabato. Il governo ha intenzione di prolungarlo di altri 4-5 giorni per tutti in vista di un consiglio dei ministri che nelle intenzioni dovrebbe invece varare aiuti mirati per i menabienti e gli autotrasportatori. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a salire. Sono sopravvissuti solo in 44 su 128 i migranti rimasti alla deriva su un barcone per 27 giorni sulla rotta atlantica per le Canarie. Erano partiti dal Gambia. Fra le vittime una neonata e tre donne. La cronaca in Italia: finale ligure vicino a Savona, un uomo uccide con la pistola moglie e figlio di 14 anni e poi si suicida. Aveva al porto d'armi, si esercitava al poligono, ha lasciato un biglietto ignoto al movente. Un'altra tragedia, un femminicidio sulla A1 nella zona di Barberino di Mugello. Silvia Mobili.
6: Ha ucciso l'ex fidanzata gettandola dal cavalcavia. Poi l'uomo, 36 anni, si è lanciato anche lui nel vuoto. La donna, 42 anni prima di morire, aveva chiesto aiuto al 112 e anche a un amico, fornendo le informazioni utili per la propria geolocalizzazione. Gli agenti sono subito intervenuti, individuando la posizione esatta, ma al loro arrivo hanno trovato solo i due corpi sotto il viadotto tra Croci di Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna. I due avevano avuto una relazione che si era conclusa da poco.
5: Singapore sperimenta un robot antisommossa nelle sue carceri. È alto 157 centimetri, pesa 500 kg. Dovrebbe, nelle intenzioni, domare risse, pattugliare i corridoi e disperdere i disordini con getti di spray al peperoncino. La sperimentazione durerà 3 mesi. Lo sport: sabato sarà la Polonia, l'avversaria dell'Italia, nella semifinale degli europei femminili di pallavolo. La nazionale polacca, allenata da Lavarini, ha battuto 3-1 l'Olanda. Nel calcio femminile, un nuovo record per l'ultima campagna acquisti nel mondo, spesi 25 milioni di euro, il doppio rispetto all'anno scorso, ma una cifra che però scompare se paragonata a quella del calciomercato maschile. Secondo la FIFA sono stati spesi quasi 10 miliardi di euro, 4 solo nella Premier League britannica. Capital News torna alle 20.
7: Cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
9: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Natalie Cole, This Will Be. È proprio così, su Radio Capital, 19:05. Siete all'ascolto del TG0, c'è il nostro direttore Edoardo Buffoni.
1: La direttora Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, ed Emanuele De Nina, pregiatissimo team del programma che state ascoltando e che vi porterà a casa.
1: Doris, non è che perché i nostri ascoltatori stanno incominciando a provocarci postando foto di funghi che hanno raccolto che ora tu vuoi subito andare questo fine settimana a raccogliere i funghi?
0: Allora,
1: loro sono bravi, noi no, non siamo bravi.
0: Che ti faccio un piccolo raccontino qua. Mio
1: è
0: padre,
1: di piccola Doris o no?
0: È un po' piccola Doris, è un po' piccola.
1: Attenzione,
0: Doris
1: torna anche per questa
0: padre,
1: stagione la piccola Doris.
0: Esatto, l'ottimo Vincenzo, un po' fumantino, mi portava funghi, amava andare per boschi, funghi e castagne, preferivo andare per castagne,
1: sempre nella bassa modenese.
0: Sì, nei boschi dell'Appennino modenese. E mi portava a funghi. Lui aveva il patentino, aveva il tesserino e rispettava le regole in maniera precisa e perfetta. Ad esempio aveva il raccoglitore di vimini, il cestino, perché le spore devono essere libere, no? Non puoi andare
1: mai
0: con le buste di plastica.
1: Non si fa.
0: E poi vanno raccolti in un certo modo, con una certa attenzione. Lui aveva studiato, per cui sapeva quelli buoni, quelli cattivi, eccetera, eccetera. C'è un problema. A parte il fatto che facevo fatica ad alzarmi, ma vabbè, perché lui andava appunto sulle prime luci dell'alba, così si fa, io non li vedevo i funghi. Cioè, lui mi diceva, li vedi? Guarda là, e mi indicava, io dicevo dove?
1: Cioè, la storia di una tristezza
0: che mette
1: profonda,
0: i brividi. Non li vedevo. E poi, e lui ovviamente si arrabbiava, diceva, ma com'è possibile che non li vedi? E poi qualcuno gli disse, ma no, ci sono persone che proprio non li vedono, neanche se ce li hanno davanti. Mo' non so qual è la spiegazione scientifica.
1: Ci sono persone che non li vedono nemmeno se al supermercato c'ha una cassetta di funghi e stanno lì col prezzo, non li vedono.
0: Togli sta tristezza, ti prego.
1: No, perché è triste questa storia. È triste, pensa a Doris che si sveglia di malavoglia, cioè manco un porcino raccoglie,
0: niente,
1: manco un prataiolo,
0: ogni tanto tiravo sulle foglie,
1: è una foglia. E ti trascinava.
0: Vabbè,
1: che
0: comunque,
1: triste, mamma.
0: Comunque ragazzi, è tempo
1: io invece
0: di...
1: scusate, sempre per andare così, mia madre mi portava, mia madre detta anche 11 decimi, vi giuro, vedeva i funghi dall'automobile, andando, diciamo, non velocissimi, sul ciglio della strada, eccolo, ferma, pum.
0: Porca miseria.
1: Cioè, un falco pellegrino, un talento.
0: Va bene, sentite, comunque non possono non vederli in Liguria, dove c'è un boom di
1: Hanno raccolti tutti
0: un boom di porcini. Allora, che cosa è successo? Qualcuno, i giornali titolano merito del clima o colpa del clima. Che cosa è successo? Che dopo settimane di secco, di siccità, di terreni aridi, di caldo, boom, ha cominciato a piovere un po' e quindi sono esplosi questi porcini.
1: E
0: in Val di Trebbia, una famiglia ne ha raccolti 50 kg.
1: Ma qui sorge la domanda per gli amici esperti di regole come tuo papà Vincenzo, ma si possono raccogliere 50 kg? Io penso ci siano dei limiti.
0: Allora dipende quanti sono in
1: questa famiglia.
0: Se la famiglia
1: è molto numerosa, 20,
0: esatto,
1: vabbè,
0: perché io so che in molte regioni è 3 kg il limite, poi ci sono regioni che hanno,
1: ma chi l'ha mai visti 3 kg?
0: 3 kg funghi, esatto, fatti così, vabbè, quindi fateci sapere.
1: Allora c'è questo, i consigli della regione Toscana che valgono un po' per tutti, dico, richiamo alla prudenza. No, occhio a non perdervi nei boschi, magari siete dei neofiti o per seguire l'ipotesi di un porcino, ma dove sono finito? Ho cambiato la valle. E dice anche, questa è inquietante, non vestitevi mimetici, perché nel caso che vi perdiate almeno siete visibili.
0: Esatto, mettete una bella maglia rossa,
1: drammatica.
0: No, poi bisogna stare attenti con i funghi, non vi avventurate, cioè nel senso
1: più che altro quelli che
0: quando
1: prendete,
0: li mangiate. Esatto,
1: poi farli controllare a qualcuno che ci capisce.
0: Esatto, fateli controllare. E un'altra cosa, ad esempio, quelli velenosi non si distruggono, non devono essere distrutti perché sono velenosi. Allora uno gli dà importantissimi per l'ecosistema del bosco. Va bene, vi abbiamo trasmesso natura
1: fungo.
0: Esatto, speciale funghi e natura.
1: Micologia
0: e
1: oggi.
0: C'è la nuova canzone di Ligabue a Capital.
2: Ti ho sentito.

0: per te.
1: Qualcosa per te è la nuova canzone di Luciano Licabue, che è uscita proprio da pochissimo a fine agosto e che anticipa un album di inediti, ed è una canzone bella perché è una canzone proprio curativa, no? Vorrei le cose più belle, un porto di mare, eccetera eccetera. Non è dedicata a una persona in particolare specifica, ma a tutte le persone di cui ne hanno bisogno. Quindi Licabue fa quello che bisogna fare, cioè la canzone è per chi ne ha bisogno, come diceva Troisi. La poesia è di chi ne ha bisogno, cioè vale la scritta anche... Neruda, però
2: no,
1: poi
2: certo vale anche per chi c'ha lo stress da rientro dalle vacanze,
1: per tutti,
2: vale anche per
1: tutti.
2: Quello.
1: Grazie Liga che ci hai regalato questa canzone appena riascoltata su Capital. Allora senti,
2: è settembre. Andiamo, tempo di scrivere i figli a scuola o all'università, e arrivano quelle tipiche classifiche di settembre che ci dicono quali sono quei corsi di studio che ci danno poi, che daranno ai nostri figli, insomma, o voi stessi se siete giovani all'ascolto, più opportunità di lavoro.
1: Sì, scuola.net ha stilato una guida con 10 consigli, un decalogo insieme ad Union Camere, che aiutano un po' in qualche modo i ragazzi ad orientarti, cioè che cosa bisogna fare, qual è la facoltà migliore da prendere per avere poi la possibilità di lavorare. Allora, il primo consiglio è follow the job. Vi ricordate quando diciamo follow the money? È un po' quello, cioè nel senso cercare di capire di che cosa ha bisogno il mercato, e quindi di che cosa ha bisogno il mercato, chi è che trova lavoro facilmente. Non è una novità che le lauree STEM siano tra le più richieste: ingegneria, informatica, matematica e fisica si confermano, certo, le lauree più importanti, o i diplomi più importanti, perché le aziende si muovono in questi ambiti e non riescono a trovare le figure professionali che stanno cercando.
2: Mancano proprio, no? Progettisti, analisti di dati, no? Specialisti in sicurezza informatica, no?
1: Sì,
2: questi qui.
1: Sì. Poi ci sono buone opportunità anche per i laureati in materie dell'indirizzo economico statistico,
2: okay,
1: no?
2: Certo.
1: Quindi funzioni come amministrazione, marketing, finanza,
2: certo,
1: controllo di gestione, analisi dei dati, e quindi anche queste possono essere importanti. La meccatronica, mi piace questa crasi, la meccatronica, quindi la meccanica unita all'elettronica, anche ha un'alta percentuale di posti che potrebbero essere papabili, si arriva al 65-70% del totale delle offerte di lavoro.
2: Oltre ovviamente poi ai laureati in ambito medico-sanitario, medici, tecnici, infermieri, professionisti delle riabilitazioni, siamo un paese che va anche invecchiando in qualche modo, e poi comunque ci sono anche tanti del personale sanitario che stanno andando in pensione, c'è bisogno di ricambio. Parentesi, una grande ammirazione per quei ragazzi e quelle ragazze che intraprendono il percorso di studi medici, perché ragazzi sono infiniti gli studi medici.
1: Sì, non
2: sono,
1: si finisce
2: tipo
1: mai.
2: 6 anni minimo per la laurea, poi 3-4 per la specializzazione, cioè una cosa non finisce mai. Ci vuole una costanza pazzesca.
1: Ci vuole tanto amore, secondo me non lo fai se non lo fai per i soldi, ad esempio, lo fai perché proprio sei votato. Poi non è detto che si debba avere per forza la laurea, perché in questo decalogo c'è anche qualcosa che riguarda i diplomi più richiesti. Se i figli non hanno voglia di iscriversi all'università, ad esempio.
2: Beh, anche perché scusa, ti interrompo dicendo che il mercato del lavoro italiano assorbirà più diplomati che laureati nel prossimo anno. Quindi diciamo,
1: certo,
2: c'è bisogno di diplomati. In che cosa però?
1: Meccanica, meccatronica.
2: Dai,
1: quanto mi piace questa meccatronica, che sembra un po' anche maccherone. Elettronica, elettrotecnica, automazione, installazione di impianti avanzati, diplomati in amministrazione, finanza, marketing.
2: Dai,
1: quindi,
2: sotto a chi
1: dai,
2: tocca.
1: Dai. Sì. E queste sono in assoluto le professioni più richieste.
2: Senti,
1: dal mercato.
2: Lettere antiche? Come va?
1: Cioè proprio fioccano le domande.
2: Come va?
1: Non
2: va?
1: Sanno dove girarsi.
2: Filosofia come butta?
1: No, filosofia per l'intelligenza artificiale pareva fosse una laurea importante, ma al momento

0: Wrapped Around Your Finger, tutto avvoltolato sul tuo dito, i Police su Radio Capital, 19:21 minuti. Abbracci ai ragazzi che iniziano l'università proprio adesso, a breve, ai genitori che magari staranno facendo i conti con la calcolatrice. Dunque, aspetta, l'affitto,
1: l'iscrizione,
0: i libri, esatto, l'abbonamento al treno, al pullman, cioè sono grossi i costi per le famiglie a mandare i figli a scuola, all'università.
1: Specialmente se sono fuori sede, perché magari quella facoltà non c'è nella tua città, oppure vivi in una città in cui non c'è l'università. Allora, in Italia ci sono 650.000 studenti fuori sede. Quindi 650.000. In Italia sono attivi attualmente 80.000 posti letto negli studentati, quindi si presuppone a tariffe calmierate. Capite? 80.000 a fronte di 650.000 vuol dire che c'è una carenza di stanze, camere con cui gli studenti possono vivere nella città in cui studiano a un prezzo che non è il prezzo del mercato degli affitti, che è enorme. Allora, però qualcosa si muove in effetti. Col PNRR a questi 80.000 posti letto si sono aggiunti altri 30.000 e nei prossimi 2 anni saranno altri 63.000 nuovi posti attivati tramite appunto il Ministero dell'Università con i fondi del PNRR. Quindi aumenteranno da 80.000 a regime a 140.000. È comunque una fetta minoritaria, ma comunque qualcosa si sta muovendo e va bene. Le regole sono queste, Doris. Questi nuovi posti degli studentati hanno questa regola: un terzo saranno dedicati, insomma, concessi a studenti o studentesse capaci e meritevoli, privi di mezzi. Quindi lo Stato praticamente te lo dà.
0: Tipo borsa di studio.
1: È confermato che non hai soldi in famiglia, hai un corso di studi, sei particolarmente brillante, te lo meriti. I restanti 2/3 dei posti sono, diciamo, a tariffe inferiori del 15% rispetto ai valori medi di mercato, quindi non te lo stanno regalando, niente affatto, è un qualcosa di più calmierato rispetto a un affitto di un appartamento in città.
0: Sì, però questo potrebbe avere un effetto molto positivo, perché sgonfia un po' il mercato, questa bolla di mercato impazzita. Vi ricordate quando gli studenti andavano a protestare, si mettevano, certo, in tenda perché dicevano: ma vi rendete conto che un posto letto arriva a costare 600-700 euro, ma siamo impazziti, la gente non ce la fa.
1: Per via anche degli Airbnb che hanno preso un sacco di quei posti che prima erano,
0: esatto,
1: gli studenti.
0: E
1: no?
0: Allora,
1: un po'
0: se
1: questo,
0: cominciano,
1: sì,
0: ad esserci alloggi, metti 2.000 in una città dedicati agli studenti che hanno un costo un po' più basso, forse anche il mercato alternativo comincia ad abbassare.
1: È così, e questo è l'effetto calmieramento. In questo momento, diciamo, ovviamente Torino 2.300 sono stati attivati in più, a Milano 1.500, a Padova 1.000, poi pensa, questa cosa è buffa, a Roma 2.000, a Frosinone 2.004.
0: Come mai? Madonna,
1: Frosinone così. Ma va bene Frosinone, Roma deve crescere. Vabbè, comunque c'è ancora parecchio da fare.
0: Bene, però qualcosa si sta muovendo e questo è importante. Il caro affitti per gli studenti, cioè io Bologna me la ricordo come una cosa che ti svenivi.
1: Pagando gli arretrati.
0: Sto ancora pagando gli arretrati per dormire in una stanza con 3 letti, quindi non è che dici, sai, c'avevo la camera mia.
1: La poltrona reclinabile.
0: La

0: Michael Jackson a Radio Capital, l'ho detto un po' alla Massimo Oldani. Michael Jackson, You Rock My World. No, però maestro Oldani, non sarò mai alla tua altezza, quindi arriva. Tra poco arriva e ve lo dice bene lui. So che hai visto il film dedicato all'ascesa, al successo.
1: L'ho recuperato quest'estate, sì, Michael, il biopic, come si dice.
0: Sì, ti ha conquistato?
1: Beh, devo dire che è fatto molto bene, molto agiografico, molto. Però la figura di questo padre padrone è molto interessante e l'attore, ragazzi, balla e canta in una maniera fenomenale.
0: Bravissimo.
1: Le scene di live sono fantastiche.
0: Hanno confermato il secondo capitolo.
1: Michael 2, la vendetta.
0: Sì, Michael 2, perché in realtà manca tutta la parte poi delle vicende giudiziarie terribili che hanno portato, che sono arrivate dopo, no? il picco di successo, ma in realtà non per omissione volontaria, erano già state girate in parte, ma per questioni legate a diritti, insomma qualcuno ha fatto causa, no, non potete mettere il mio nome, quindi alla fine molto materiale già pronto.
1: Comunque è stato il biopic musicale che ha incassato di più, superando Bohemian Rhapsody.
0: Ma visto il successo e l'amore per questo personaggio. Radio Capital, tra poco abbiamo un amico che viene a trovarci.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.
14: Siamo in tutta Italia.
15: A2A Life Company.
16: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
19: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
20: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
19: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
21: Dimmi quando.
22: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.

0: apri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boys su Radio Capital, Mr. Tambourine Man, al TG0 di Radio Capital.
1: È subito tramonto della California, diciamo così.
0: È subito così. Tramonto anche dell'Italia, perché ci siamo, ragazzi. Ogni giorno qua il sole tramonta prima, è già buio.
1: C'è una tristezza.
0: No, che tristezza, io sono contenta perché so che la temperatura sarà più bassa rispetto al picco
1: al
0: di calore. E quindi evviva. Allora, abbiamo un ospite, il primo della stagione.
1: Il nostro amico podcaster, nonché romanziere, nonché saggista, nonché anche personaggio anche radiofonico, Antonio Iovane. Ciao Antonio.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Benissimo, benissimo.
1: Abbronzato, ci ha portato la sua nuova creatura.
0: Sì.
1: Che questa volta non è un podcast. Ricordiamo ovviamente tra gli altri la serie Nera con Massimo Lulli, che sta andando avanti con delitti sempre più efferati.
0: Posso dire, a parte sono sempre in classifica tra i podcast più ascoltati in Italia, ma sono proprio belli. Avete voglia di stare sul filo e allo stesso tempo non è fiction ma è tutta ricostruzione giornalistica molto documentata, sappiate che i loro podcast sono davvero belli. Qui invece facciamo un tuffo nel passato, posso dire.
1: Hai scritto un nuovo libro per Mondadori che si chiama L'Italianissimo. La copertina è, cioè, su sfondo giallo è inequivocabile la silhouette, la pipa e la coppola, possiamo dire così, di Sandro Pertini,
2: esatto.
1: Presidente della Repubblica più amato. Hai scritto questo libro riandando quindi, come fai spesso, indietro nel tempo. Hai fatto podcast su Ustica, sul caso Tortora, l'ultimo, hai scritto libri sul delitto Moro e sei ritornato in quegli anni lì.
2: Sì, sono tornato in quegli anni lì, però questa volta la storia è inventata, nel senso che per raccontare Pertini io parto da un fatto reale, ossia l'ultimo giorno di presidenza, il 29 giugno del 1985, lui scese in ritardo nel cortile d'onore dove appunto doveva essere salutato da tutti i corazzieri, i dipendenti del Quirinale, perché lui si faceva la pennica di solito. Allora io ho dilato questo tempo del ritardo immaginando che lui non si presenti proprio, cioè lui quel giorno decide: io resto al Quirinale, io non me ne vado. E tutto il mio racconto parla di chi va a trovarlo per cercare di convincerlo ad andarsene via, da Eugenio Scalfari, Bettino Craxi, il Papa, la moglie Carla Voltolina. Tutti cercano di dirgli: presidente, lei deve lasciare il Quirinale, ma lui dice: io resto qua. Lui vuole restare qua.
0: Cioè, ti sei ispirato vagamente al nostro presidente Sergio Mattarella, che non per sua scelta ma comunque in qualche modo è stato costretto a rimanere lì, o no?
2: No, mi sono ispirato a lui, perché lui realmente avrebbe voluto fare un altro settennato, però insomma era troppo anziano e non lo fece. Ma insomma io approfitto di questa dilatazione del tempo anche per raccontare il suo passato. Ci sono molti episodi che rivango dalla lotta partigiana, il suo ruolo nel Comitato di Liberazione Nazionale, tutto quello che i 14 anni di prigione. Pertini è stato 14 anni tra prigione e confino
1: sotto il fascismo.
2: Esatto,
1: sì.
2: Esattamente.
0: Ma se dovevi

0: dovessi dire per quali tre ragioni fondamentali è stato così amato a livello trasversale in Italia, è un presidente che ricordiamo con affetto tutti.
1: Beh, lui è stato capacissimo di identificarsi col popolo innanzitutto, però ha fatto anche un'altra cosa: non ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani, ci ha fatto sentire uniti. Questo secondo me è stato il suo valore. In un momento in cui c'era la crisi economica, c'era il terrorismo, lui è stato capace di aggregare le persone, ma non le persone italiane, le persone di tutto il mondo, perché lui si definiva un cittadino del mondo, e quindi andando a Vermicino, partecipando ai mondiali di calcio come spettatore, il mondiale dell'82, lo ricordiamo, usando parole durissime quando succedevano delle tragedie come l'Irpinia, e insomma lui ci ha fatto davvero sentire uniti.
0: È vero, che cosa mi hai ricordato? La storia di Alfredino Rampi e lui presente, no? Così presente, una figura quasi consolatoria in quelle ore così
1: lui
0: drammatiche.
1: Tutta la notte rimasto in piedi davanti a quel pozzo.
2: Ricordiamo, periferia di Roma, questo bambino che cade in questo pozzo e per giorni si tenta di ritirarlo su, ed è una storia che finì male, ma che per la prima volta tu l'hai raccontato anche, no?
1: In un podcast. Sì.
2: Fu la prima volta in cui l'Italia si unì anche con la televisione in diretta in un evento di questo tipo.
0: È proprio così. Allora rimani con noi, Antonio Iovane, perché tra poco approfitteremo della figura dell'amatissimo Sandro Pertini per raccontare che Italia era, e forse anche per dare un'occhiata così in una sorta di specchio magico

0: che ci fa, che crea Samuele Bersani con le sue canzoni, come in questo caso Harakiri su Radio Capitale al TG0.
1: Stiamo facendo un salto nel 1985, l'ultimo anno in cui fu presidente d'Italia l'amatissimo Sandro Pertini, un partigiano come presidente, no? Cantava Toto Cutugno, perché è il personaggio al centro di questa fiction politico-storica di Antonio Iovine che si chiama L'Italianissimo, è uscito in questi giorni per Mondadori.

0: Allora, Antonio, 1900, io sono andato a vedere la cosa, dice che di quell'anno cosa guardi? Per esempio, chi vinse il Festival di Sanremo? Ricchi e poveri con Se mi innamoro.
1: Se mi innamoro nell'85.
0: L'85. Allora, tu però che scavi anche molto nella storia d'Italia. Che anno è quel 1985?
2: Beh, 1985 è l'anno in cui finisce praticamente il riflusso, ha dato una spolverata a tutto. Un anno di grande disimpegno, la gente è stanca di sentir parlare di lotta armata, di terrorismo, e vuole divertirsi, fondamentalmente vuole divertirsi. E io racconto anche tra l'altro degli episodi divertenti della vita di Pertini, perché a me interessa molto il Pertini bambino, il Pertini che guarda la realtà con occhi quasi infantili. Allora, c'è questo episodio che del giugno del 1900, dell'agosto del 1983. Roberto Formigoni, che è il patron del meeting di Rimini, gli chiede di intervenire. Lui all'inizio dice sì, poi dice che non ci vuole più andare, cambia idea. Maccanico, che è il segretario generale al Quirinale, gli dice: presidente, ma che dico a Formigoni? È che ho male a un ginocchio. Formigoni non ci crede e che cosa fa? Prende l'elicottero e va a Selva di Val Gardena, dove stava trascorrendo le vacanze Pertini, e lo va a stanare. Pertini che cosa fa? Esce con la macchina e scappa. Formigoni che cosa fa? Arrivata a Selva di Val Gardena, non lo trova al comando dei carabinieri, risale sull'elicottero e lo cerca ovunque. Pertini che cosa fa? Si nasconde sotto gli alberi per non farsi beccare. Gioca a nascondino,
0: Ma bisogno... con questa voce burbera, no? Da Ligure, no? Con questa pipa, no? Sì, questo anziano che tutti abbiamo amato tantissimo.
1: È vero. Senti, che cosa ci può raccontare, no? Tu lo premetti anche, nella quarta di copertina c'è appunto questa cosa interessante, per cui questo è un romanzo, tu hai preso degli elementi di Sandro Pertini e tutti elementi documentati della storia italiana, e poi ti sei inventato un finale diverso. Guardando quello che abbiamo vissuto in quegli anni, era un'Italia felice, disimpegnata, dici tu, era un'Italia in cui eravamo più tranquilli, più sereni?
2: Era un'Italia che sicuramente si andava rasserenando anche grazie a figure come quella di Pertini. Se pensiamo un attimo alla politica, che cos'era la politica in quegli anni? Era tutt'altro che una casa di vetro, era qualcosa di intoccabile, di impalpabile. Il potere era qualcosa di impalpabile, e Pertini che cosa fa? Squaderna questo potere e lo rende visibile, lo rende cristallino, tutti lo possiamo vedere. Pertini diceva tutto quello che pensava, creando degli incidenti diplomatici, certo, tremendi. Ma anche quando parlava alle scolaresche, io stesso sono andato come studente a sentire Pertini al Quirinale, e lui diceva le cose terribili su Craxi, su Spadolini, su Forlani, su chiunque, non aveva proprio remore, ma di fronte a dei ragazzini, poi non nel chiuso.
0: Però rispetto
2: stanze
0: a quella politica così paludata della Prima Repubblica, ovviamente non c'erano i social, no? Questi politici erano tutti dei personaggi inarrivabili, lui portava
1: era un personaggio vero,
0: questa verve, no?
1: Rispetto forse alla politica di oggi, così a volte sguaiata, no? Volgare, cioè nel voler dire tanto, perché chi urla di più, era invece molto educato, molto composto e molto rispettoso.
2: E ricordiamoci che Pertini era una persona elegantissima, tant'è che Craxi si recò da lui al Quirinale per ricevere l'incarico da presidente del Consiglio, ma andò in jeans. Pertini lo vide e gli disse: vatti a cambiare, vai a casa, torna a casa e torna e vestiti decentemente.
0: Non puoi venire qua, cioè, non puoi venire.
2: Cacciando naturalmente il presidente del Consiglio in pectore, insomma.
1: Hai capito come sono cambiati i tempi, quando c'era comunque un protocollo, delle regole, comunque un recinto c'era.
0: Ma più che altro una persona che 15 anni di prigione per veder nascere la nostra Repubblica dopo il fascismo,
2: sì,
0: è uno che aveva...
2: È un eroe, lo possiamo dire, Pertini è stato un eroe. Questo lo dobbiamo sempre ricordare.
1: Ed è così. Allora, lo trovate dentro il nuovo romanzo di Antonio Iovane, L'Italianissimo, edito per Mondadori, L'ultimo giorno di Pertini al Quirinale, ma il presidente ha deciso che non se ne andrà. Taradà! Scoprite poi che cosa succede. Grazie Antonio.
2: Ciao. Grazie a voi, grazie.
3: TG0.

0: TG0.
1: Eccoci qua, a proposito di Pertini, no? Ne parlavamo con Antonio Iovane, si parlava della casa di Sandro Pertini, il presidente di sua moglie Carla Voltolina, che non vuole mai andare al Quirinale perché che è vicino alla Fontana di Trevi,
0: sì.
1: E da qualche tempo, non da tanto tempo, è diventata una casa museo, quindi se siete dei feticisti della storia politica e anche di Sandro Pertini, sappiate che su prenotazione si può visitare questa casa in centro a Roma, casa Pertini Voltolina, ed è tutto come l'hanno lasciato loro, quindi con le foto con Berzot, con i libri, con gli archivi, con le lettere della Resistenza, con i
0: e
1: loro
0: sarà
1: arredi.
0: La pipa.
1: Esatto, è la pipa,
0: la
1: assolutamente.
0: Pipa di Pertini.
1: È la prima casa, diciamo, museo di una residenza privata di un presidente della Repubblica. È una particolarità. Se siete fissati con questo tipo di cose, in centro a Roma c'è questa possibilità.
0: Esatto, tra i tanti musei bellissimi esatto. E visitabili a Roma, anche esatto. Questo secondo me è particolarmente interessante. No, ma sai che questo libro di Iovane, che appunto racconta quel presidente straordinario, mi ha fatto vivere quella decada degli anni Ottanta che sono il mio imprinting, cioè tu mi parli di una cosa successa tra l'82 e l'89, io me le ricordo tutte. Lui ha nominato, Antonio, prima anche il 1983.
1: Sì.
0: 3 settembre oggi?
1: Sì,
0: 3 settembre 1983 c'era ancora il Festival Bar che godeva di ottima salute e lo vinceva Vasco Rossi con Bollicine, così me lo ricordo. È un piccolo aneddoto, me lo ricordo.
1: A te questa cosa
0: e perché a casa
1: hai fatto
0: anche
1: l'associazione Pertini anni 80, sì, Festival Bar, sì, dell'83.
0: Ho la compilation, c'erano, sì, anche i Righeira dentro quella compilation lì, e il Festival Bar è uno di quegli appuntamenti estivi che secondo me manca, ci doveva essere un Festival Bar ancora. Poi non c'è stato più, perché
1: se vogliamo tornare al 1985 del romanzo su Pertini, l'85 è l'anno del Live Aid.
0: Tra l'altro,
1: no,
0: altro
1: dire,
0: grande appuntamento,
1: esatto,
0: con
1: e chi
0: video
1: partecipò tra gli arti a Live Aid, tra i grandi artisti, è anche
0: io
1: loro.
0: Due,
1: anche
0: io
1: loro,
0: due,
1: sì,
0: i grandissimi, con Bonovox che sovrastava tutte le voci, non c'era verso, ogni tanto qualcuno gli doveva dire meno Bono, perché sennò gli altri poi non si sentono. E allora li sentiamo gli U2 con questo pezzone bellissimo del 2013, Ordinary Love.

0: grandissimi o due, soprattutto in quegli anni, devo dire. Poi io mi sono un pochino allontanata, però so che c'è chi continua ad amarli tantissimo. Hanno fatto un album del quale abbiamo parlato tanto sull'ultima attualità, vi ricordate? Sei pezzi
1: sempre ispirati impegno
0: a quello che sta succedendo soprattutto negli Stati Uniti. Ciao Edoardo Buffoni.
1: Te saluti Doris.
0: Ti saluto anch'io, ci rivediamo domani alle 18, grazie a Simone Girasole, Emanuele Denina, e tra pochissimo come sempre c'è Massimo Oldani. Ciao.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
4: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da 1 chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Da Troni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. La procura militare indaga su Vannacci dopo la denuncia della sindacato, ha aperto un'inchiesta anche sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al suo partito dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi su possibili legami con la Russia. Nella zona di Savona un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 14, poi si è suicidato. I corpi sono stati trovati nell'abitazione e l'uomo avrebbe lasciato un biglietto. E vicino a Firenze, nei pressi di Barberino del Mugello, un uomo ha gettato l'ex compagna da una cavalcavia della 1, si è poi suicidato. Schiarita su Report, gli inviati della trasmissione esprimono soddisfazione per la scelta di Claudia Di Pasquale come nuova conduttrice e di altri due coautori. Di Pasquale affiancherà Emilio Piervincenzi, ha spiegato il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini.
7: Stiamo lavorando per partire, per far andare in onda Report l'8 novembre. Claudia ha una stessa palazzina, ogni volta fate c'è un incontro, li vedo tutti i giorni. No.
8: Sì, ma la redazione...
7: No, i conduttori scegli il direttore, faccio il direttore, ci pagano per quello, per scegliere i conduttori.
6: Intanto la Procura di Roma esamina mail e un'intervista di Siffredo Ranucci sugli affari africani di La Vitola e potrebbe aprire un nuovo filone di indagine. El Niño potrebbe durare fino a febbraio con temperature del Pacifico equatoriale già sopra la media. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale parla di una situazione climatica senza precedenti e di un fenomeno di proporzioni gigantesche. In Italia intanto il caldo intenso è previsto almeno fino al 9 settembre. A Londra partono i primi taxi guida autonoma. Il progetto è stato lanciato da una startup britannica specializzata nell'intelligenza artificiale per i veicoli, Wave, in collaborazione con Uber. Al momento sono disponibili 15 robotaxi. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente.

0: comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Api Edineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti.

Busby Gozzo Me, gli anni 80, poi è diventato Dubby Gozzo Me, ma quelli erano gli anni 90 che onestamente non c'entrano nulla con il nostro appuntamento SOS Band. Busby Gozzo Me, un suono ricco di, come posso dire, di espedienti ritmici irresistibili per l'epoca, e l'album era On The Rise, e poi naturalmente c'era

0: l'apologia della drum machine, la Roland 808. Diciamo che Prince non era l'unico a scoprire nuove frontiere funk a Minneapolis nei primi anni 80. C'erano anche Jimmy Jam e Terry Lewis, certo, facevano parte di un gruppo che gravitava nell'universo di Prince, un gruppo appunto creato da Prince a sua immagine e somiglianza. Il cantante era Morris Day, però Prince scriveva le canzoni, curava tutta la produzione, quindi Jimmy Jam e Terry Lewis dovettero portare il loro talento altrove, lo portarono proprio nell'ambito di SOS Band. Era Just Be Good to Me, era l'intro di The Vibe, qui su Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon giovedì sera, grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo per gli approfondimenti della giornata. Si apre un orizzonte musicale di soul, di funk, di R&B, ma sento ancora la SOS Band in sottofondo. Forse perché questo è stato il remix di una canzone memorabile di Maxwell intitolata

Sonoro del musical Landscape di Jimmy Jam e Terry Lewis, appunto della SOS Band, era Ascension, No One's Gonna Love You, Don't Ever Wonder, il tributo di Maxwell proprio alla SOS Band, con una rivisitazione appunto di Ascension, che è una canzone memorabile appunto di Maxwell, neo soul molto patinato, come jazz molto patinato quello di Michel De Giosello, con un album che uscirà l'8 di ottobre, Synonym, con molti featuring nell'album. Ci sono Cat Power, Shaq Khan, i primi che mi vengono in mente, e poi naturalmente c'è Leon La Havas in sottofondo con questo giro di basso pazzesco di Don't Look Any Further. Novità su Capital, Michel Indigo Cello.

Don't Look Any Further era un duetto, quello di Dennis Edwards dei Temptations con Saida Garretlo e anche quello con Michelle Endigiosello e Liana Havas, che a un certo punto dice Michelle, I love you. Qui c'è una Janet Jackson in grande spolvero, l'album era Velvet Rope, il video era bellissimo, c'era acqua come elemento importante e alcune immagini di Janet Jackson proprio sott'acqua. Every Time su Capital.

Janet Jackson, se non sbaglio, era anche l'entra contatto con un colore molto chiaro, azzurro se non sbaglio. Comunque, in ogni caso, Janet Jackson, il video era bellissimo. D'altra parte c'erano dei budget milionari all'epoca, alla fine degli anni 90, quando Mary J. Blige era venerata dal pubblico e dalla critica per il suo timbro di caldo, ma anche imperfetto, e ultimamente ha preso una decisione che farà discutere, quella di diventare la testimonial della piattaforma Sumo AI, intelligenza artificiale. Questa

Mary J. Blige, protagonista appunto di questo spot sul web per Sumo, che usano praticamente tutti i musicisti. L'intelligenza artificiale sembra un'interazione spontanea tra lei e il produttore, catturata da uno smartphone mentre ascoltano canzoni generate dall'intelligenza artificiale, che se migliora un progetto va benissimo. Uno strumento lo usano quasi tutti in questo momento, però nei confronti di Mary J. Blige si è scatenata una certa polemica ultimamente sui social media. Quando non si scatena una polemica sui social media? Questo è il nuovo singolo di Harry Styles, da Lagos con Zayn.

Airstar, la stella del mercato più importante in Africa, la Nigeria per l'appunto, che ha condizionato anche il mercato europeo, soprattutto l'Inghilterra. Airstar, la stella appunto di Lagos, con la Zayn, con Heaven Baby, il nuovo singolo per loro in duetto, che a me ricorda soprattutto nell'inizio, con l'introduzione al pianoforte, una canzone memorabile di Adele intitolata Turning Tables. Tra pochissimo un artista che ha contribuito a rendere possibile una libertà d'immagine che poi ha influenzato Pharrell Williams, Tyler the Creator, A$AP Rocky, che il 9 settembre sarà dal vivo all'Ippodromo qui a Milano.

0: Radio Capital.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

basta. Per anni Andre si è vestito in modi non convenzionali qui da giocatore di polo, se mi ricordo, anche se ne cambiava due o tre di outfit, e mentre l'industria seguiva le tendenze lui era sempre un passo avanti, creava identità visiva personale con questi pezzi unici, colori audaci, vintage. Trattava la moda proprio come una forma d'arte e ha influenzato molti altri artisti, alcuni li ho nominati poco fa. Senza Capital, una delle rapper più audaci dell'hip hop è sicuramente Missy Elliott, che attraverso anche la sua, i suoi outfit, la sua immagine, il suo abbigliamento sperimentale come Suck It To Me, dove usava un sacco della spazzatura, ha costruito un suo mondo.

94 per Tycal, album memorabile di Method Man, The Wu-Tang Clan, con Missy Elliott che ha costruito, come dicevo, un suo mondo, una sua estetica, anche grazie ai capelli, perché anche i capelli sono stati importanti per la sua immagine proiettata appunto nel mondo della musica. Usava i Kangol, al contrario, come diciamo nella vecchia scuola del rap, tanto per rimanere in tema Tycal e Method Man, ma poi anche quelli di alta moda, poi quelli a secchiello, i famosi Bucket Head, appunto. Era il brano intitolato Bring the Pain con Method Man, Missy Elliott qui su Capital. Questi gli anni 90, però diciamo più rivolti al mercato europeo, più a Sade, per questi due ragazzi americani di origine

Prima una novità per Aerostar da Lagos, Nigeria, che ricordava Turning Tables di Adele. Ora una novità invece per 320, Los Angelini di origine nigeriana, che ricordano un po' le produzioni del gruppo di Sade. Qui su Capital con Could It Be Love, novità appunto in The Vibe. Ora Fili Soli in purezza con OJ.

Joe Jace con il Philly Soul, che ha rappresentato per me appunto all'epoca adolescente quindicenne la vera novità della radio privata, che quest'anno appunto compie 50 anni come me appunto nel mese di settembre, quando ho iniziato in una radio che nello spazio di un mese si chiamava Radio Milano 4 e poi è diventata Radio Milano Libera. Ma le radio duravano la vita di una farfalla, onestamente. Darling, darling baby, sweet and love, O.J. qui su Capital, Earthwind and Fire con All and All 1977, con le classiche piramidi, faraoni in copertina, con artwork e copertine degli album che rappresentavano molto di più degli strumenti visivi, erano proprio dei puzzle che aggiungevano un elemento alla visione estetica più ampia di questo ragazzo visionario che era Maurice White, leader di Earthwind and Fire, Serpentine Fire.

Earth and Fire, che hanno scomodato lo yoga Kundalini, peraltro, con questa Serpentine Fire, con la simbologia appunto del serpente. Era un universo artistico fatto di tantissimi elementi, anche di diverse dimensioni, quelle degli Earth and Fire, anche di periodi di tempo diversi, come l'egittologia, di temi spirituali. Insomma, è stato ribattezzato afrofuturismo. Però prima parlavo delle copertine, non ho citato l'illustratore che era Shusei Nagaoka, che era strepitoso negli anni 70, lavorava praticamente soltanto lui. Questa invece è il

Prima la spiritualità degli Earth, Wind & Fire, la passione per l'egittologia, la stessa passione che spinge anche Erykah Badu nei confronti appunto di quel mondo. Finalmente il nuovo album dopo 16 anni intitolato Before the World Blows, prima che il mondo esploda. Erykah Badu con The Alchemist, questo Capital con una delle canzoni che amo di

0: un omaggio al patrimonio musicale della Motown con Your Precious Love, cantata all'epoca da Marvin Gaye. E ancora Marvin Gaye tra pochissimo ad aprire la seconda ora di The Vibe.
1: Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: Answer. On Radio Capital.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Da Troni fino al 16 settembre.

0: €9,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Sexually in Lena, l'ultimo successo di Marvin Gaye, il prima di aprile dell'84 venne poi ucciso dal padre dopo una discussione degenerata un giorno prima del suo 45esimo compleanno, tra l'altro, e questo si sa, ok.

Quello che invece ho scoperto di recente è che questo episodio è stato vissuto da D'Angelo, che allora aveva 10 anni, come un vero e proprio trauma. Da quel giorno una serie di incubi notturni che hanno caratterizzato la sua adolescenza e anche l'infanzia, ovviamente, in una sorta di connessione spirituale, anche premonitrice rispetto alla sua carriera, come l'ultimo sogno in cui appaiono a D'Angelo di notte Marvin Gaye, la moglie Jay e poi la figlia in una jacuzzi, e Marvin dice: so che ti stai chiedendo perché continui a sognarmi, devi fare musica. Ora D'Angelo con Busta Rhymes.

Busta Rhymes è in possesso di circa 300 beats che Jay Dilla gli ha lasciato, il compianto Jay Dilla, e tra questi anche una traccia di Angelo, per cui questo è un brano postumo intitolato This Woman, contenuto in questo album appena uscito intitolato Diligence 2, in memoria di Jay Dilla e le voci di Busta Rhymes e di D'Angelo. Siete su Capital, c'è un profondo bisogno di Isley Brothers qui su Capital in Vibe.

C'è chi mi chiede ancora perché amo James Taylor, c'è chi mi chiede perché amo gli Isley Brothers di Ron Isley, e questa è la risposta migliore, la sintesi. Don't Let Me Be Lonely Tonight, canzone di James Taylor ripresa da Isley Brothers in un album bellissimo che era 343, anzi no, 3 plus 3 se non sbaglio, dell'inizio degli anni 70, il primo album che allargava al trio solito, diciamo, dei più maturi degli Isley Brothers, gli elementi più giovani della

dinastia c'era Marvin Isley al basso, Ernie Isley alla chitarra e Chris Jasper alle tastiere, e poi naturalmente sono volati gli stracci. Il gruppo è diventato sì più potente, da trio è diventato un gruppo di 6 elementi, però ci sono state tensioni creative, forse anche finanziarie, perché i giovani non prendevano il giusto, e nascono così gli Isley, Jasper Isley, con un paio di album, però soprattutto con questa canzone che secondo me è immortale, un po' per il valore del testo, un po' per la ripresa di House Martins e di Fatboy Slim. Caravan of Love.

Caravan of Love, appunto, qui su Capital, gli Isley, Jasper Isley, cioè gli elementi più giovani del gruppo degli Isley Brothers. Marvin al basso, Ernie alla chitarra, grande amico di Jimi Hendrix, insomma si studiavano stratagemmi per rendere al meglio il loro strumento, appunto la chitarra, e poi Chris Jasper, che era un autore sublime, un cantante sublime, un tastierista sublime, ed è scomparso qualche anno fa. Isley, Jasper Isley, Caravan of Love qui su Capital, poi ripresa da Fatboy Slim con gli House Martins in versione a cappella, tra l'altro, in Inghilterra sono impazziti, anche in Italia devo dire è piaciuta molto. Ora le Womack Sisters, If I Let You.

If I Let You per le Womack Sisters, nuovo album per loro, che sono tre dei sette figli di Cecil Womack, fratello di Bobby Womack e di Linda Womack. In pratica Womack and Womack, quelle di Teardrops. Tra l'altro Linda Womack era la figlia di Sam Cooke, quindi Linda Moore all'anagrafe. Però al di là di questo, tanto talento nella dinastia Womack: Bobby Womack, Cecil Womack e le Womack Sisters, la terza generazione. Tutti diciamo negli ultimi tempi vivevano in Sudafrica. Tra l'altro Cecil Womack, che è scomparso anche lui, aveva cambiato nome con un nome islamico, se non sbaglio. Senso Capital, inizi condizionati proprio dalla formazione soul, blues, country del profondo sud degli Stati Uniti, con Let's Ride It Out per Latimore. Questa è la bellissima Sweet Vibe.

Sweet Vibrations. Per Latimore, che tempo fa ha partecipato anche all'album di Joe Stone, che ama moltissimo questi suoni del profondo sud del soul degli anni 70 e molte cover ha realizzato. E poi l'ho visto splendido ottantenne al Tonight Show di Jimmy Fallon. Era Latimore con Sweet Vibrations qui su Capital, che mi ha fatto venire in mente una canzone che ho amato, diciamo, alla fine degli anni 70 per Dooley Silverspoon da New York con Gene Burton.

0: Dolly Silverspoon con Jim Burton, a questo Capitol con I'm Losing You, fine anni 70 in vibe. Stop on.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Corri da Troni, dal 24

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Novità da Milano appunto per questo produttore italo-tunisino JB Vibes con la voce di Aria che conosciamo molto bene, che ha piena cittadinanza in Vibe da diverso tempo, che abbiamo visto anche a Capital Live al Castello Sforzesco, in splendida forma, davvero bravissima, poi moltissimi concerti quest'estate, l'ho intercettata anche in Puglia al Locus. Era Try Day, la voce di Aria per JB Vibes, novità qui su Capital. Questo invece è un album, diciamo, jazz, pop, funk degli anni 70, classicamente fusion, sulla scia di Crusaders, Ed Hunters, insomma, e di quei gruppi. Sto parlando di Harvey Mason.

Harvey Mason, musicista strepitoso, turnista, eccellente. L'album era Marching in the Streets del 77. Poi tra l'altro in quelli successivi Harvey Mason ha un po' abbandonato questo sound organico a favore di sonorità pop un po' più patinate, anche disco, con ballate anche convincenti, che sia ben chiaro. Però questo Marching in the Street secondo me valorizza, secondo i miei gusti, i suoi punti di forza, soprattutto il flauto, il piano elettrico, il famoso Fender Rhodes. Harvey Mason con Modage qui su Capital, 1980, non tanto distante, un gruppo brasiliano che si chiama Banda Black Rhythm. Questo è Subindo. Oh.

Parentesi Fusion su Capital in Vibe, prima con Harvey Mason, poi con Banda Black Rio, con Subino Moro 1980, che incarna perfettamente lo stile unico del gruppo, che fondeva il funk, il soul di stampo americano, ispirato a gruppi strepitosi appunto degli anni 70, con il samba, i ritmi tradizionali brasiliani. Ora invece voglio veramente voltare pagina con una novità interessante per un artista che l'anno prossimo si esibirà tra l'altro alla Tua Arena di Londra per la prima volta. Sto parlando appunto di Georgia Smith, uscito con il nuovo album intitolato What Are The Odds, in cui c'è UK Garage, Grime, Two Step, Funky, Soulful Music.

Jasmine, nuovo album per lei, A Light, You Light, questo Capital. Ne suoniamo un paio e voglio ricordare una vera e propria diva che è scomparsa ieri, che ho visto almeno un paio di volte alla Blue Note. Sto parlando appunto di Cassandra Wilson, che è scomparsa ieri, credo settantenne, e voglio recuperarla in una canzone bellissima, un duetto con Luther Vandross. Questa è

A Cassandra Wilson, scomparsa settantenne nella giornata di ieri, qui con Luther Vandross in dueto I'm Only Human. Chiudiamo con le Totally Missy Elliott Rippin'.

0: Le Total, introdotte da Puff Daddy con Missy Elliott, appunto, qui su Capital. Era Trippin', I chiudo l'appuntamento di The Vibe. Grazie a tutti, grazie al maestro Mazza, vi auguro una buona serata con B-Side.
1: The Vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.

0: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Fra i tanti viaggi immaginari che abbiamo fatto con B-Side, ce n'è uno, un posto dove non siamo mai andati. Un motivo c'è, perché forse è un posto dove sarebbe meglio non andarci musicalmente, ma oggi vi ci porto e rimarrete un po' interdetti perché andiamo nel West.

Si intitola Flaming Star, ovviamente lui è Elvis Presley, ma in realtà questo pezzo, secondo quello che dice un po' la storia di questo disco, doveva chiamarsi Black Star, perché il testo dice: When a man sees his black star, quando un uomo vede la sua stella nera, siamo nel West, he knows his time has come, sa che il suo momento è venuto. Ok, allora, cambiamo scena. Nel 2016 David Bowie pubblica il suo ultimo disco, ha un cancro al fegato da circa 18 mesi e sa che è un cancro terminale, purtroppo. Invece di ritirarsi, oppure non so, di ripetersi con un disco antologico, fa la cosa più difficile, no? Trasforma questa sua condanna in un'ultima opera d'arte, si può dire. Non un disco da malato, ma un disco sperimentale, lucido, in cui sceglie di abbandonare il rock e di darsi a una forma di jazz contemporaneo. Pubblica il disco, che si chiamerà, guarda caso, Black Star, il giorno del suo 69esimo compleanno, cioè l'8 gennaio, che è anche la data di nascita di Elvis Presley, e due giorni dopo muore. Nella canzone intitolata Lazarus, non a caso, lui esordisce con queste parole: Look up here, I'm in heaven, guardami, sono in paradiso.

Un disco abbastanza sorprendente per, diciamo, l'immaginario che normalmente associamo a David Bowie, proprio per questo suo cambiamento legato a una scena jazz newyorkese attiva tuttora, con musicisti che tra l'altro io ho in parte conosciuto e che cambiano completamente il suono di un artista che è indissolubilmente legato alla storia del rock. Com'è cominciato tutto questo? Probabilmente 2 anni prima, quando raccontavano i collaboratori di David Bowie, e lo stesso David Bowie che era andato in questo locale di cui abbiamo parlato qualche sera fa, il Birdland, il locale famosissimo, insomma, dove sono andati tutti i jazzisti dal 49 in avanti, no? E lui va a Birdland perché c'è questo concerto dell'orchestra di Maria Schneider, che è una direttrice d'orchestra, un'arrangiatrice che si era fatta le ossa con Gil Evans, che era stato il principale collaboratore jazz della svolta jazz di Sting. Quindi, insomma, registrate che c'è un altro calibro massimo che a un certo punto decide di dare

sia al suono, ai collaboratori jazz, e Bowie vuole fare la stessa cosa e va a cercarsi qualcuno delle persone che avevano un po' accostato Sting in questa svolta. Maria Schneider ha un'orchestra e fa questo tipo di cose al Birdland.

Mica male dunque, eh? Maria Schneider con la sua orchestra, deve essere quello che ha pensato anche David Bowie, perché da lì inizia una collaborazione. Intanto comincia a portarsi in studio i musicisti di Maria Schneider, cioè Johnny McCaslin, che è il sassofonista, il chitarrista Ben Monder, il batterista Mark Guiliana, che è strafamoso, e anche Jason Lindner, che è il pianista che io ho conosciuto nel 2012, proprio a New York, insomma. Ha già messo a punto la formazione, poi con Maria Schneider decide di fare un pezzo che si intitola Sue e che vi faccio ascoltare, anche se è un po' lungo, ve ne faccio ascoltare soltanto una parte che ricorda moltissimo le colonne sonore di James Bond. E c'è Bowie che canta a un certo punto.

È un altro mondo, no? Rispetto al David Bowie che conosciamo tutti. Qui, con l'orchestra di Maria Schneider, questo pezzo deve essere stato un po' il seme che poi gli ha fatto mettere in ordine tutte quelle idee sparse che aveva per il suo ultimo disco. E infatti, questa stessa cosa che avete sentito nel disco incredibilmente prende la forma di un pezzo drum and bass.

Ecco, semplicemente accostare queste due versioni spiega molto meglio di tantissime altre parole, no? Che cosa aveva nella testa David Bowie. Qui ha fatto una sorta di versione jazz rock e drum and bass di quella che era l'idea un po' più James Bondiana del pezzo intitolato suo. Infatti questa è la versione che finisce nell'album, suonata da questo quartetto di musicisti con Tim Lefevre al basso, che completa, diciamo, la band, che poi sarà quella che caratterizzerà tutto il suono dell'album. Sono andato a cercare delle interviste dove ci fossero i protagonisti che raccontavano un po' di questo making di Black Star, l'ultimo album di David Bowie, e ne ho trovata una dove Tony Visconti, che è il produttore storico di David Bowie, bella questa cosa che lui abbia avuto un collaboratore pluridecennale, diceva che in quel periodo lì, per ispirarsi, non c'erano soltanto, diciamo, queste gite ai locali jazz di New York, ma c'era anche un ascolto di quelli che erano i dischi più significativi di quel momento storico, negli Stati Uniti per esempio. E Tony Visconti diceva: avevamo preso un po' come punto di riferimento culturale, non per imitarlo o per ispirarsi musicalmente in maniera pedissequa, ma semplicemente ascoltavano il disco di Kendrick Lamar.

Dunque, non vi aspettate che David Bowie si sia messo a rappare dopo che lui e Tony Visconti ascoltavano To Pimp a Butterfly, l'album di Kendrick Lamar da cui ho pescato questo pezzo, King Kunta. No, diciamo che l'ispirazione era più sulla non ortodossia, sulla libertà che aveva avuto Kendrick Lamar nel concepire questo album, per il quale tra l'altro mi sembra abbia vinto anche il premio Pulitzer, sicuramente per i testi, insomma, no? Però questa idea di essere così liberi, di non fare un disco rap in maniera ortodossa, non è un disco trap, non è esattamente un disco rap, To Pimp Butterfly, sicuramente, ecco, questa idea di libertà, un po' di rivoluzione in musica è quella che poi ha ispirato Tony Visconti e David Bowie. C'è un'altra cosa che fa parte della storia di David Bowie e che sicuramente è entrata, diciamo, dentro questo ultimo lavoro di David Bowie. Un altro momento di cambiamento grosso nella sua vita è stato quando David Bowie si è trasferito a Berlino insieme a Iggy Pop, anche per sfuggire alla droga alla quale erano maledettamente esposti a Los Angeles. E allora lì fa questi famosi tre album, fra cui c'è anche Heroes, eccetera, eccetera, insomma, di cui io ho parlato tempo fa. C'è anche questo album intitolato Low, che è uno di questa trilogia,

che contiene un pezzo intitolato A New Career in a New Town, che tra l'altro si apre con questo suono che ricorda un po' un'armonica, ma forse non lo è. Comunque, nuova vita, nuova città. New Career in a New Town, David Bowie.

Ebbene, è significativo farvi ascoltare questo pezzo del 77 da Low di David Bowie, perché qualche cosa di questo brano lo sentirete nell'ultimo disco, quello che chiude Black Star, che è poi anche l'ultimo pezzo pubblicato da David Bowie. Un po' la ritmica, un po' anche questa armonica che sentite all'inizio, sono citazioni di se stesso, anche quando canta I know something is very wrong, cioè so che vi ho disorientati, so che c'è qualcosa di sbagliato, ma anche all'ultimo avevo voglia di rimettere tutto in gioco, è come se dicesse I can't give everything, Bowie.

0: Insight. Contenuti correlati a mano.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

canzone famosissima Move On Up, Curtis Mayfield, che ha avuto infinite versioni, forse l'ultima in ordine di apparizione è questa che ha fatto già funk, che questo musicista australiano, mi sembra che poi di fatto lo sia soltanto di origini, forse vive in Europa, però insomma la versione è bella, mi è piaciuta e mi ha dato così lo spunto per fare un viaggio dentro questa sorta di retro soul, cioè il soul rifatto oggi.

la bravissima Celeste, diciamola anche all'italiana Celeste, che viene pur bene. Questa è una delle tante cose che ha fatto, nel senso un po' retro soul, così almeno lo definiscono gli inglesi. È un modo quasi filologico, no, di recuperare quelle sensazioni che erano più comuni forse agli anni 60.

0: La canzone di Mark Ronson è di Ray, la voce che sentivate, tra l'altro fatta come così vettore promozionale di una celeberrima ditta di orologi molto molto costosi, insomma, però direi che è riuscita molto bene questa cosa. D'altra parte Mark Ronson è un maestro nel retro soul, come lo fu anche in questo caso.
1: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Forse è un po' riduttivo parlare di retro soul nel caso di Amy Winehouse, perché è un po' come se lei fosse arrivata da una deformazione spazio-temporale e il soul lo facesse perché ci è cresciuta dentro, insomma. Però questa in realtà era una cover di un gruppo, si chiamano Zootons. E quindi di fatto, insomma, un po' di mestiere da parte di Mark Ronson c'è. È uscito questo luglio questo pezzo di un gruppo che seguo da molto tempo e che spesso trova queste atmosfere. Si chiamano Gods Street Park. Il pezzo è Easy e alla voce c'è la stessa Celeste che ascoltavamo prima.

Anche James Blake è andato a pescare dal grande immaginario della musica soul. Qui degli anni 70 avete sentito questa canzone che è citata ogni tanto, appare, no? In questa I Had a Dream, che sembra una canzone da post-adolescenti delle feste degli anni 60, da American Graffiti, ecco. È stata una scelta consapevole che ha fatto James Blake, andando a campionare dei pezzi originali di quegli anni, e lo ha fatto in molti punti di questo suo nuovo album, proprio per cercare di andare a cercare questo elemento un po' di romanticismo, un po' naif, che poi diventa elettronico nel contesto, diciamo, della sua storia, dei suoi arrangiamenti. È un'operazione piuttosto particolare che ha fatto e che io trovo molto interessante, insomma, un pop scritto in una maniera abbastanza originale. Questo è Isaiah Sharkey e questa è Love is the Key.

0: a mano.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: Radio Capita. Solo bella musica.

una collaborazione fra questa cantante molto interessante, si chiama King con la H finale, ma in realtà credo che sia di origini italiane, perché più volte in altre collaborazioni che ha fatto, per esempio con un musicista, un autore di musica drum and bass, la sento anche ogni tanto citare delle frasi in italiano, in un italiano pronunciato perfettamente, quindi secondo me è di origini italiane, poi scopriremo. Qua in questo caso invece sta collaborando con Kojay Radical, che è un rapper inglese. Sapete che gli inglesi hanno il loro modo, no, di fare il rap, quindi non è quello americano, e forse proprio per questo è interessante. Questo pezzo comunque, per il suo incedere di basso e batteria, me ne è ricordato un altro che provo a mixare qui dentro, vediamo se riesce.

Lei si chiama Carrie Fall. Questo è un pezzo di qualche tempo fa intitolato Fantasy. Secondo me è molto ben riuscito, poi si è un po' persa, non sono più riuscito a trovare cose altrettanto efficaci. Però sentite come suona il violoncello, se non sbaglio, Ayanna Witter Johnson.

chiama Ayanna Witter Johnson. Questo è un pezzo uscito un mesetto fa, praticamente durante la pausa estiva, per cui l'ho recuperato per farvelo ascoltare adesso, perché mi sembrava interessante questa musicista molto brava sul violoncello e anche cantante. Insomma, è una figura di musicista che mi intriga, anche perché questo prendere dalla cultura classica, quindi dallo strumento classico come il violoncello, e usarlo in chiave moderna è molto interessante. C'è anche Speranza Spalding che fa un po' di cose di questo genere col contrabbasso, qui con Glasper.

molto interessante questo pezzo di già diverso tempo fa. È uno dei tanti progetti che ha fatto Robert Glasper di collaborazione con musicisti che non sono semplicemente nell'orbita del nuovo jazz americano, ma per esempio c'è Q-Tip, il rapper, e c'è Esperanza Spalding che canta, suona anche il basso. Tra l'altro la parte di batteria di questo pezzo è molto interessante, provate a risentirla. Sembra un po' la batteria di Steve Gadd in 50 Ways to Leave Your Lover. Non so se ce l'avete presente, magari una di queste volte facciamo il mix fra le due cose. Ecco, diciamo che questo è un bel esempio, no, di questo crossover che continua a rinnovare la musica black, soprattutto negli Stati Uniti, musicisti che arrivano dalla cultura jazz, che collaborano con rapper, collaborano con altri musicisti, magari anche semplicemente dell'R&B, ma tutto questo insomma ogni tanto produce delle belle idee. Ma un po' la capostipite di tutte queste cose è Michelle

Who is he and what is it to you? È una canzone storica bellissima di Bill Withers. Non è facile misurarsi con un calibro massimo della black music come Bill Withers. Michelle lo ha fatto, come lo ha fatto anche con per esempio Nina Simone molti anni fa. È credibilissima, bravissima bassista, cantante, come avete sentito, anche se ultimamente è molto imprevedibile nelle cose che fa. Allora, viaggiando un po' per questo filo femminile, vi faccio ascoltare un'altra musicista, anche lei, se non sbaglio, bassista, anche se di genere completamente diverso, come sentite da questa ritmica che parte. Si chiama Marla Cather,

Dunque, visto che ho iniziato con questo viaggio seguendo un filo un po' al femminile, seguendo musiciste, insomma, che però di fatto stanno tracciando anche una linea interessante, no? Di una musica che è anche influenzata dal jazz contemporaneo, diciamo così. Allora, tocca a Momoko Gil, uno dei dischi più belli usciti quest'anno. Secondo me è il suo, intitolato Momoko. Questa è No Others.

0: altri suoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

storico pezzo che si chiama Ashley Roach Clip dei Soul Searchers, ma questa è tutta un'altra storia, ma semplicemente mi fa da ponte questo ritmo

appena sentito da True degli Spandau Ballet. Mi risentirete, eccoli qua, in un pezzo così morbido, molto mainstream, che però non ha mancanza di eleganza, diciamo. Set Adrift on Memory Bleed.

È un rap molto ingenuo quello che proponevano i PM Dawn all'epoca, però comunque insomma c'è ancora il suo fascino, forse anche perché si appoggia, come avete sentito, proprio sul campionamento di True negli Spandau Ballet. Allora, tutto questo per spiegarvi che cosa hanno fatto in realtà questi texani Kegbin, ammesso che si pronunci così, con un pezzo di una musicista secondo me spettacolare, di origini pakistane ma in realtà è americana, si chiama Aruch Aftab, è una bravissima cantante, tra l'altro con questa chiave orientale, canta un po' con i melismi, no, che ti portano dentro il modo di cantare che c'è

molto particolare, però riesce comunque a parlare anche un linguaggio o più occidentale e anche jazz, quindi è un mix veramente strano. E tutti i dischi che ha fatto, gli ho proposti qui a B-Side, c'è anche questa particolare cosa che i Cookbin, un remix che i Cookbin hanno fatto di un pezzo di qualche tempo fa di Arucci, che però va a pescare proprio da questa ritmica qui, quindi hanno vestito questo pezzo che ha una voce stranissima, ve la faccio sentire. L'hanno vestito con un elemento ritmico che in realtà porta al pop dei primi anni 90, fine anni 80, e quindi l'incontro è particolare. Rat Ki Rani si intitola.

Devo dire che Arooch Aftab ha trovato una bellissima formula per la sua cifra artistica, stilistica, no? È molto interessante. Mi affascina questo modo di cantare, mi affascina il fatto che non sia così prevedibile dal punto di vista delle melodie, che abbia questo eco, diciamo, di un altro mondo, questo esotismo. E mi piace anche questa collaborazione con i Cook Bean. Loro sono proprio un crogiolo di influenze che arrivano da molti altri posti del mondo, quindi è una specie di scontro fra titani questo remix che hanno fatto. Recentemente però ho trovato una collaborazione molto interessante fra Bonobo, che non ha bisogno di grandi presentazioni, e proprio Arooch Aftab. Fire on the Water.

molto interessante questo lavoro. Diciamo che c'è molto della sensibilità di Arooj Aftab. È un pezzo che trovate in un EP che ha pubblicato verso la fine di luglio, Bonobo. Non lo so, mi piace questa collaborazione. Mi dà così lo spunto per farvi ascoltare un'altra cosa che è di crossover fra il jazz vero e proprio, perché quello che state per sentire è un pianista jazz sudafricano, però è anche un cantante. Tra l'altro, anche in questo caso, canta in una maniera assolutamente non familiare, diciamo, alle nostre orecchie occidentali, il che rende la cosa particolarmente interessante, perché sentirete gli accordi, l'arrangiamento del pezzo in una chiave assolutamente jazz, quindi riconoscibile, diciamo, nel nostro immaginario. Invece il cantato sembra arrivare proprio da un altro mondo. Non oso pronunciare il titolo perché è veramente difficile da pronunciare, così come anche il nome. Però lui, almeno ci provo, giusto per darvi l'informazione giusta, poi vi ricordo che le scalette con tutti i dettagli di tutto quello che ascoltate a B-Side, anche con i nomi dei viaggi che facciamo, li trovate sul mio profilo di Patreon, pubblicate insieme anche al link per riascoltare la puntata. Allora, lui si chiama Ndudusu Makatini, spero di averlo pronunciato giusto, ed è veramente un viaggio in un mondo X, che potrebbe anche esistere, ma che di fatto non c'è.

0: più che un luogo geografico, questo pezzo che un po' arriva dalla sicura provenienza sudafricana di Nduzuzu, è un luogo dello spirito, idealmente così dal punto di vista musicale. Ci ha portati vicino a mezzanotte. B-Side si ferma, si riposa e torna domani come al solito dalle 22.
1: B-Side.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: I want all the world. Send the word.
1: Capital by Night è solo su Radio Capital.

0: Capital by Night.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Capital by Night.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

0: Capital by Night.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale.

0: individuale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Da Troni fino al 16